0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare.
1: Il nuovo singolo di Ben Jeffede, Quando viaggi da sola, su Radio Belle Monella. 393-7366-170. Stiamo parlando di detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli. Io prima dicevo appunto, nei mesi con la R, prendere il sole fa male.
2: Attenzione, perché arriva lei, Giovanna, che dice: anche i miei nonni me lo dicevano sempre e ce lo spiega. Dice: perché? Perché faceva male la testa il sole in quei mesi. Non so perché,
1: Forse perché
2: era
1: probabilmente
2: protetto, che ne so, cose di
1: questo
2: genere.
1: Magari c'è poca luce rispetto all'estate, nel momento in cui stai tanto al sole, avendo magari la vitamina D un po' meno in circolo rispetto a tante altre cose, però non siamo qui a parlare della medicina e della scienza.
2: Assolutamente, perché c'è Desiree, vai.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: A me è rimasto impresso da sempre, riguardo alla civetta, che si dice bene dove guarda, male dove canta.
2: Cioè?
3: La famosa civetta del malaugurio, no?
2: Ah, ok, ok.
3: E ecco, a me fa sempre un pochino effetto quando la sento cantare, perché si dice che porti male, pora civetta. In realtà ho un nido vicino casa con dentro le civettine piccole, che ormai sono cresciute, sotto un tetto di un vecchio casolare. E quindi ogni volta la guardo un po' con l'occhio storto, ecco.
2: Ma no, ma come? Ma scusa, prima la protegge e poi comunque la guardo con l'occhio storto.
1: Da quello che so, la civetta madre si è rivolta per avere, sai, il limite di distanza delle persone, anche solo per guardarlo, perché non va bene che lei rimane i suoi
2: cucciolotti. Basta guardare nel mio nido.
1: 393-7366-170, detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
4: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 quali detti popolari e proverbi vi raccontavano fin da piccini. Siamo partiti appunto dai mesi con la R, prendere il sole pare faccia male. Non rientriamo ovviamente in questo discorso.
1: Lasciamo stare.
0: E ne stanno venendo fuori tantissimi.
1: È arrivata lei che dice: a cavallo donato non si guarda in bocca. Questo è un detto storico, conosciutissimo da tutti quanti. E dice: a buon intenditor poche parole. Quando
0: è vero.
1: Ho sentito questo da sua mamma, l'ha sentito, capito? In
0: passato. te lo dicevano spesso.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, non a te, Andrea, però.
1: In generale, con l'intenditore, poche parole, in realtà è una cosa talmente comune, universale quasi come cosa, no?
0: È tipo chi vuole intendere, intenda, tutti gli altri in camper.
1: Dici?
0: Così, è certo.
1: Non seminare nell'orto nei giorni con la R, perché viene il vermo.
0: Lunedì. Martedì quindi niente. Mercoledì
1: niente.
0: Quindi martedì, mercoledì e venerdì non devi
1: niente.
0: Seminare
1: lunedì,
0: giovedì, sabato e domenica vai tranquillo,
1: che poi sabato e domenica potrai pure riposarti.
0: Perché vabbè. Ti sei riposato martedì, mercoledì e venerdì.
1: Ho capito. Scusa. Però è un casino,
0: però questa R sta sulle scatole a tutti
1: quanti.
0: E i mesi con la R non puoi prendere il sole, e nei giorni con la R non puoi seminare. Cosa posso fare?
1: Niente. Basta non dire la R.
0: Quindi,
1: che giorno è oggi? Martedì?
0: Martedì.
1: E domani? Mercoledì.
0: Non credo che possa funzionare così. 393-7366-170, detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
2: 393-7366-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.
3: Hanno visto bere a una fontana.

0: Dico Stomp, Lucio Dalla, 1977, pezzo iconico della canzone italiana.
1: Chiudiamo questa mezz'ora insieme, 393-7366-170, detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry, ci ha fatto ascoltare i Moda con La Notte,
1: Enzo Vitabile con Soul Express,
0: e Brothers and Ranieri con La Voglia, La Pazzia.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cherry, adesso andiamo verso la conclusione del nostro argomento di oggi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando dei detti popolari, quelli che avete sentito sin da piccoli, ok? Quei proverbi che vi continuavano a ripetere a ripetizione. Al 393-736-6170 è arrivato anche lui dalla Liguria.
3: Ciao, ciao Roberto da Treviso.
0: Ciao Roberto da Treviso.
3: Cioè, che vive a Treviso.
0: Che vive,
1: ciao Roberto
0: che vive.
1: Da Treviso che
3: allora,
1: vive a Treviso.
3: Un proverbio che diceva sempre mio nonno, sì? Che condivido, però
0: vai.
3: Potrebbe essere un po' strong.
0: Vai tranquillo.
3: Quindi.
0: Può andare bene, dai.
3: Arriva dalla Liguria, okay, e sì. Siamo tutti.
0: No, cosa? No.
3: O culo dei altri.
0: No. non ho capito cosa intendesse.
1: Secondo
0: però...
1: me, tutti amabili. Tutti
0: amabili. Tutti seduti.
1: Tutti seduti.
0: O tutti in piedi. Che dipende. Io questo non vogliamo tradurlo in italiano, anche se credo che un po' tutti abbiamo inteso.
1: Diciamo che in questo caso non metteremo il naso nella notizia.
0: No,
1: ecco,
0: no,
1: facciamo,
0: assolutamente.
1: Facciamo così, però grazie, grazie di questa testimonianza. Sicuramente, come ci dicevano prima, a buon intenditore poche parole.
0: Assolutamente sì. Ancora, di solito da piccola mi dicevano io alla tua età saltavo i fossi per lungo.
1: Okay.
0: Come per dire che io alla vostra età ero in grado di fare molte più cose di quelle che fai te adesso. Ciao e grazie.
1: Ciao. Assolutamente.
0: Ma questo è un detto comunissimo. Tra l'altro in tutte le regioni è questa cosa. Più in
1: sì.
0: Veneto, perché c'è proprio la versione in dialetto chiaramente.
1: Okay.
0: Però in tutte le regioni c'è una versione di questa cosa, no?
1: Ah.
0: In qualche modo.
1: Beh sì, giustamente
0: sì.
1: Come c'è quello che abbiamo appena ascoltato in Ligure, c'è anche in Veneto, credo che ogni mondo è paese, ecco, anzi ogni paese è paese, mi
0: ogni paese è paese, soprattutto paese,
1: soprattutto paese che è qui vicino. 393-73-66-170, gli ultimi minuti per raccontarci detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
4: 393-73-66-170 è il numero

0: 1990, Anna Oxa, Donna con te su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
1: Ecco, c'è lei che dice: ciao, mia nonna mi diceva che di venerdì e di martedì, traduco, non ci si sposa né si parte. Negli ultimi tempi vedo molti matrimoni celebrati di venerdì e il mio pensiero va a lei e mi chiedo cosa avrebbe detto. Buona serata a tutti da Roberta.
0: Guarda, io a giugno sono partito di martedì.
1: Maledizione.
0: Ed era festivo.
1: E poi, tra l'altro,
0: magari si annulla.
1: Ci sono delle mete in cui devi per forza partire di martedì, non è
0: sì,
1: una cosa.
0: Se non sbaglio.
1: Bordeaux, credo che ci sia un'andata al martedì e un ritorno al giovedì.
0: Ok.
1: In due settimane, oppure martedì, giovedì. Insomma, non puoi evitarlo, quindi dispiace, ma così si fa. Poi.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Sempre sentito dire ridendo e scherzando Bertoldo se l'ha confessato.
0: È vero. Sì, perché ridendo e scherzando magari dici quella cosa così per stemperare un po' la tensione, che è vera, però la mascheri come una burloneria, ecco.
1: Nello scherzo si dice la realtà, che è un po' tipo in vino veritas.
0: In vino veritas,
1: sì. Molto più lacerante.
3: Ciao Andrea, ciao Adriano.
0: Ciao Adriano.
3: Quando ho iniziato a lavorare il detto che mi dicevano: niente libri per sto sistema del lavoro.
0: Ok.
3: Cara schina e farfariga moro.
1: Ok, scusami. Ciao. Pensavo si fosse fermato, okay, invece.
0: Okay.
1: È andato avanti.
0: Ci sta, vuol dire che magari è un lavoro dove c'è tanta prestanza fisica, ecco,
1: certo.
0: Dove magari non serve studiare determinate cose. Poi dipende, perché comunque vediamo anche nell'agricoltura ci sono dei macchinari che li devi studiare.
1: Poi è incredibile come in questi detti ci sia Fabrizio Moro, io non sapevo.
0: Sì, assolutamente. È proprio riferito totalmente a lui.
4: Radio Bella e Monella.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: ciao, sono Mauro da Tre Basiliche.
1: Ciao.
0: Mio nonno mi diceva sempre che tira più un pelo de figa no. che un cavo de boh.
1: Che conclusione.
2: No, non
1: chissà cosa vorrà dire,
2: chissà,
1: Mauro.
2: Chissà, abbiamo qualche dubbio, ma il nostro letterato potrà spiegarlo bene.
1: Sicuramente sì, il lavoro duro ti porterà ad avere un tozzo di pane
2: non
1: sulla
2: tavola. Non vuol dire questo, no, assolutamente.
1: Grazie ai due buoi.
2: Grazie, Mauro, soprattutto grazie, Mauro, per questo incredibile conclusione, bellissima, peraltro. Grazie.
1: Ci sentiamo domani, o se volete sentire di nuovo questa perla, dall'una alle tre. Ecco,
2: forse domani, non lo so.
1: Ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: Cesare Cremonini e Paparazzi. Comincia così la nostra seconda ora insieme. Bravo, bravo Sandro che al photo finish è riuscito a indovinare la parola di oggi, che non era facilissima, era gusto, abbiamo
1: bravissimo,
0: detto.
1: Bravissimo, bravissimo. Allora, vi racconto quello che mi è successo. Ho un po' le ore sballate, quindi non avendo dormito.
0: Non c'è il fuso orario comunque.
1: Ma
0: c'è,
1: non
0: c'è
1: mi capisco.
0: Ora a Palermo,
1: non mi capisco. Comunque, no, ho dormito un'oretta in aereo. Prima di partire, i ristoranti lì a Palermo,
0: sì,
1: in aeroporto, chiudevano alle 10. Quindi ho detto, meglio che vado a mangiarmi qualcosa prima di farmi,
0: certo,
1: tutta la
0: notte a digiuno.
1: A digiuno. Ho detto, vabbè, prendo una pizzetta margherita, easy. Vado in questa pizzeria. Raga, non c'era nessuno se non io e un'altra ragazza. Erano in fase di chiusura,
0: okay,
1: quindi erano le 9:30, stavano per chiudere, no?
0: Stavano pulendo. Dico,
1: guarda, una margherita me la fai, perché non saprei cosa prendere. Sì, sì, guarda, non ti preoccupare, siediti pure. Io con la valigia, zaino, robe, dove mi siedo? Mi siedo su un tavolo da quattro posti,
0: okay,
1: per stare comoda, cioè per
0: non
1: mettere...
0: c'era nessuno.
1: Non c'era nessuno. Scusa, ma in quanti siete? E gli ho detto, da sola. Ma non è che ti puoi mettere in un posto da due? Metti che mi arriva un gruppo e non so dove metterlo.
0: Ma effettivamente era l'unico tavolo grande che aveva.
1: No, fra, aveva una distesa, una prateria di tavoli da quattro, e mi è venuta a me a rompere le palle che ero stanca perché mi dovevo spostare. Praticamente mi ha messa nell'angolo, in questo tavolino da due,
0: quindi
1: da due posti.
0: Quindi hai accettato di spostare.
1: E cosa le dicevo? Ma scusa, ma dove la vedi tutta questa gente qui a Palermo? Lemma amore.

0: È la voce di Noemi, è Bianca, qui su Bella e Monella. Si parla di queste vacanze della Dall'Anne,
1: sì.
0: Di questo brutto fatto dove è stata tolta la comodità a lei che ne aveva bisogno,
1: sì.
0: A lei che in quel momento era affamata,
1: sì.
0: E con tanto sonno addosso,
1: esatto.
0: E che non aveva un letto dove dormire,
1: esatto,
0: diciamo.
1: È arrivato un messaggio di Emanuela che dice: ciao Eleonora, bentornata, concordo pienamente con quanto hai appena detto, premetto di essere del sud e quest'estate durante le vacanze ci siamo trovati nella stessa situazione.
0: È successo praticamente quindi che gli hanno chiesto di cambiare tavolo, anche se c'erano altri posti disponibili, ecco,
1: esatto.
0: la stessa vicenda.
1: Questo è capitato sia nei bar che nei chioschi in spiaggia e il personale appunto chiedeva sempre di spostarsi. Allora, non riesco a capire perché.
0: Perché vogliono essere sempre pronti all'imprevisto. Metti che arrivano in 18, vogliono avere lo spazio.
1: Ma meno un quarto alle 10 devono arrivare in 18.
0: Come sai, al sud si mangia tardi. Non è
1: ma
0: come qua da noi.
1: Ma alle 10 chiudeva, è la mia, era la mia ultima pizza.
0: Non lo puoi sapere. Secondo te era l'ultima. Lui si mette sempre.
1: Magari arrivava la squadra del Palermo,
0: esatto,
1: e dove li metteva?
0: E dove li metteva? I palermitani.

0: dei ristoranti non è mai facile con i clienti.
1: È vero,
0: anche perché tante volte i clienti si sentono un po' quasi padroni, no? Del posto dove vanno.
1: Soprattutto quindi, quando hanno anche i bambini.
0: Sì.
1: Li lasciano scorrazzare dappertutto, urlare, disturbare e non fanno niente i genitori.
0: Beh,
1: niente.
0: Non tutti, dai.
1: No,
0: non facciamo...
1: in generale dicono, non voglio generalizzare, però sì, capitano delle situazioni un po' così
0: spiacevoli. Sì. Anche perché poi tu sei lì che stai offrendo, tra virgolette, un servizio, senza tra virgolette, a una persona, quindi stai già lavorando, ti metti il cuore, la passione, tutto quello che hai, e poi ci sono sempre più cose che possono aumentare il tuo livello di fastidio durante il servizio.
1: Un'altra cosa che mi dà fastidio è quando non hanno il resto da darmi e mi chiedono di pagare con la carta. Quindi io vado a prelevare apposta per avere i contanti, gli do 50 euro, ma non hai da meno. Se ti do 50 euro vuol dire che non ho qualcosina di meno.
0: Ma questo sempre giù?
1: Sempre lo stesso ristorante.
0: Perché probabilmente è contraffatto. Tenevi 50 contraffatti?
1: No!
0: Tenevi a banconota da 50 contraffatti?

0: E chiudiamolo così allora, questo primo argomento di seconda ora, giusta. Con il perdono.
1: Con il perdono.
0: Perdoniamo, perdoniamo le vicende che vengono fuori quando capita nella ristorazione, nel bar.
1: Sì. Dulcis in fundo, ero sulle panchine perché ho detto dormo in aeroporto, mi alzo un attimo.
0: Dopo la pizza?
1: Sì, mi alzo un attimo per andare in bagno, ritorno.
0: E ti hanno rubato il posto.
1: Sì, non c'era più posto, sono stata tutta la notte seduta.
0: Vabbè, dovevi lasciare un
1: per terra.
0: Dovevi lasciare un qualcosa che te lo tenesse.
1: E cosa lasciavo?
0: Uno zaino.
1: Sì, poi ciao zaino. Bella e monella, tutta da
2: cantare. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
2: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Lo sapete, il fondatore, il nostro Antonello Cerri.
1: Abbiamo ascoltato Rimini Dubai, poi It's My Life con Comandare, questo bel mashup, e all'inizio Giovani Dance With Me erano PTN e Sagan.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare nel nostro mercoledì prossimi ad ottobre, 13:41 sul cronometro. Abbiamo parlato di bar, di ristoranti, vogliamo a Venezia perché sì, c'è un allarme, come riporta il TGcom 24, perché tanti posti fanno lo spritz tarocco.
3: Lo,
0: ma a parte che non è solo a Venezia, adesso
1: no, esatto, da quelle parti. Diciamo,
0: io ho visto tanti video anche sui social a Milano, è capitato spesso, hanno fatto molti controlli. Cosa succede? Che mettono il prodotto nella bottiglia dell'Aperol o nella bottiglia del Campari, sì, ma in realtà è una sottomarca, no?
1: Esatto, fanno questi famosi travasi, sì, che non si fanno solamente con le cose da bere, ma anche da mangiare. Ti viene in mente l'olio nei ristoranti, molto spesso quello che ti portano al tavolo.
0: Ah, l'olio d'oliva, dici.
1: L'olio d'oliva è travasato.
0: Ma magari non è d'oliva, dici.
1: Non è extravergine d'oliva.
0: È solo di oliva.
1: Sì, oppure anche di semi, molte volte.
0: Vabbè, però uno lo riconosce.
1: Ma va, cosa vuoi che riconosca?
0: Scusa, il colore dell'olio di semi rispetto all'olio d'oliva è diverso.
1: Sì, ho capito, però stai lì a guardare.
0: Io sì.
1: Tu sì, stai lì a guardare.
0: Io
1: perché tu
0: sono un vecchio produttore.
1: Tu hai lavorato nel mondo
0: dell'olio.
1: Dell'olio.
0: Sì,
1: come
0: sì,
1: si chiamano i coltivatori di olive?
0: I
1: coltivatori,
0: no, che non
1: di
0: sento
1: olive
0: in cuffia. Pronto?
1: I coltivatori di
0: Max,
1: olive.
0: Max, sistema l'audio perché non si sente.
2: Radio Bella e Monella.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re Vendetta.

0: Ponte e Jordi, qui su Belle Monella, stiamo parlando di questi prodotti, no? Queste sottomarche che vengono utilizzate ovviamente all'interno magari di bar e ristoranti, non va bene, però possiamo un po' collegarci al grande mondo delle sottomarche, no? Che tante volte occupa le nostre giornate, tante volte la gente deve scegliere anche al supermercato.
1: Per forza.
0: È brutto da dire, magari costa un pochino meno, è meno buono, però a fine mese sono sempre soldini di risparmiati, no?
1: Sì, io penso di aver fatto un bel pezzo della mia vita con le sottomarche, ma soprattutto anche nel mondo dei vestiti.
0: Qual è la sottomarca, cioè, che non puoi, cioè, non puoi accettare?
1: Che non si può vedere.
0: Un prodotto, no, un prodotto che non puoi accettare di sottomarca.
1: Della bevanda, frizzata.
0: Coca-Cola.
1: Sì, non volevo dirlo.
0: Vabbè, la pubblicità la dobbiamo fare noi, la Coca-Cola.
1: No, beh, è vero, però quella no, cioè, non esiste.
0: Coca-Cola di sottomarca non si può bere.
1: Ma come si fa a bere quella?
0: Allora, però posso dire, in realtà, ho bevuto una Coca-Cola di sottomarca circa 2 settimane fa a casa di un mio amico. Te lo giuro.
1: Uguale.
0: In lattina. Ma di una marca che fa ridere. Era vicinissimo il sapore. È la Coca-Cola di sottomarca col sapore più vicino alla Coca-Cola che io abbia mai bevuto in tutta la mia vita. Sono rimasto davvero.
1: Adesso nel fuori onda ve lo dici.
0: Flashato. Radio Bella e Monella.

0: posso essere sincero, anche sulla maionese non mi piace tanto andare di sottomarca.
1: Neanche io, la mia preferita, e da lì non ci si sposta.
0: Anche se vorrei provare a farla homemade.
1: Non hai mai fatto la maionese?
0: Cioè, allora, l'ho fatta ai tempi della scuola.
1: Sembra facile, ma non è.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore che è Damiano Menta qui su Bella e Monella.
2: Cosa staresti insinuando?
1: Scherzo, volevo vedere se eri attento.
2: Allora, abbiamo parlato un po' di sottomarca, abbiamo parlato della maionese e abbiamo un po' chiesto a voi al 393-7366-170 qual è quel prodotto che proprio non riuscite a prendere di sottomarca, ecco.
1: Allora, io appunto ho detto della Coca-Cola, e tu cos'è che non riusciresti a prendere sottomarca oltre maionese?
2: Oltre maionese, beh, in realtà poi tante altre cose sono buone, cioè i biscotti bene o male sono buoni ormai di tutte le marche, anche i cereali sono buoni di tutte le marche.
1: Allora, ci sono un sacco di supermercati di discount dove si paga meno che hanno la loro marca ed è di ottima qualità.
2: Forse l'affettato mi dà un po' fastidio.
1: È vero.
2: Affettato,
1: io sono
2: quello
1: stata...
2: confezionato.
1: No, io vado al banco, aspetto col numeretto e me lo faccio tagliare sottile.
3: Radio Bella e Monella.

0: vi abbiamo chiesto al 393-736-6170 di rispondere a questa domanda: qual è la marca che non prendereste mai, la relativa sottomarca? C'è chi dice la famosissima crema alla nocciola spalmabile, perché veramente facciamo un elenco di marche e non va bene.
1: Pensa che c'era un mio amico carissimo, lui non poteva mangiarla, che
0: non sfida. Poteva.
1: No, non poteva.
0: Stava male.
1: No, sì, era allergico.
0: Oddio.
1: E quindi immagina noi da bambini, tutti che mangiano un panino. E lui non poteva.
0: Allora, qualcun altro scrive: io solitamente prendo un tipo di pesto di una nota marca, di un signore che fa la pubblicità.
1: Okay.
0: E proprio oggi invece ho usato quello a marchio del supermercato spaziale. Era buonissimo. Vedi. Salutiamo Martina da Borgoricco.
1: Ciao Martina, grazie per aver condiviso con noi. Vedi che tante volte magari non è come sembra.
0: Esatto, ci facciamo un po' abbindolare dalla marca e a volte pensiamo che le cose che costano tanto siano di effettivo valore.
1: Beh, un po' come l'abbigliamento, no? Tante volte pensi che la marca sia per forza migliore magari di un prodotto che vale meno soldi.
0: Non è assolutamente così. Ora c'è Luca Garboni, una grande festa, ma adesso avete la possibilità di cantare perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: E Mimmo, ultimo qui su Belle Monella, c'è la canzone che fa, quindi avete la possibilità di scegliere voi l'artista e la canzone.
1: È stato scelto Marco Masini con Ti Vorrei.
2: Su Belle Monella, ora la canzone che fa.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella. Pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola. Tre canzoni, tre artisti, anzi un po' di più, perché c'erano Jovanotti, Club Dogo, Giuliano Palma, Elio e le Storie Tese.
1: La bellissima pillola degli anni che sentite su Bella e Monella.
0: Noi torniamo in diretta, sono le 14.37, abbiamo parlato un po' di cose, soprattutto dei bar, dei ristoranti. Cambiamo e andiamo a finire dove esattamente?
1: In una casa di riposo. Perché questa signora non vuole rinunciare al suo momento aperitivo, visto che abbiamo parlato di spritz, sotto marche eccetera, ci sono quei momenti a cui noi non vogliamo veramente rinunciare. Questa signora, che si chiama Anita, ha sempre amato l'aperitivo, quindi con la sua famiglia l'ha sempre fatto. Quando però ha scoperto che nella struttura dove lei sta alloggiando, dove è ricoverata, non era consentito, ha richiesto e ottenuto che fossero cambiate le regole, quindi ha parlato con il direttore e ha detto: sentite, chiamatemelo qua che io voglio fare il mio happy hour.
0: E gli hanno fatto fare?
1: Certo.
0: Vedi che tante volte basta parlare, no? Basta chiedere.
1: Esatto, perché lei, questa signora si era trasferita in Minnesota, 82 anni, non poteva ricevere alcolici, ma con il direttore ha detto: dammi da bere.
2: Radio Bella e Monella.

0: Sono in negrita e rotolando verso sud. Abbiamo parlato della storia di questa anziana tanto carina che non vuole perdere il momento aperitivo, giusto difendere i propri momenti.
1: Esatto, la legge è stata modificata, infatti è entrata in vigore nel mese di luglio e ha consentito alle case di riposo e alle strutture di residenza assistita dello Stato di servire alcolici ai residenti e ai loro ospiti, ovviamente in occasioni speciali, non è tutti i giorni, senza bisogno di una licenza. Ovviamente devono essere informati familiari, perché insomma.
0: Ah, quindi avere tipo
1: una delega, una conferma.
0: La delega all'alcol.
1: Esatto, delega all'alcol. Mia nonna, mia mamma, mia zia
0: è
1: si
0: libera
1: può
0: di alcolizzarsi, esatto, all'interno della casa
1: struttura.
0: Di riposo.
1: Bello.
0: E devi farla digitale o puoi iscriverla anche manualmente?
1: Oddio, questo non è scritto, però insomma questa signora è molto orgogliosa, dice tutti ne sono entusiasti, quindi non ne ha giovato solo lei, ma anche moltissimi altri signori che insomma non è che se la passano, cosa fanno tutto il giorno lì dentro, capito? Lasciamoci questi momenti di svago e di spensieratezza.
0: Il momento invece che la Dallan proprio durante la sua giornata non può mancare è quando fa il riposino pomeridiano.
1: Ci sta. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: È vero, lo dicono anche al 393-736-6170. Fare a meno del riposino pomeridiano è sempre dura, soprattutto quando ti abitui, perché nel momento in cui inizi poi difficilmente riesci a farne a meno, perché ti sembra di essere sveglio da un sacco di ore.
1: Ma tu lo sai che all'asilo io non facevo mai il riposino pomeridiano perché volevo andare sempre a mangiare quello che mi davano a merenda.
0: Davvero?
1: Sì, c'era il panino con la cioccolata e poi davano un pezzettino di mela, io guardavo gli altri dormire, facevo finta.
0: Era bello andare all'asilo?
1: Sì.
0: Ti piaceva?
1: Sì. Avevamo queste brandine bellissime, stavo là tutta coccolata e poi ero la prima sulla panchina che aspettava la merenda.
0: Le elementari erano belle?
1: Le elementari anche, mi sono divertita.
0: Le medie... Le ho sempre sentito parlare come un bel posto.
1: Tu non le hai fatte?
0: No, io asilo elementari no, sono andato direttamente alle medie.
1: Perché?
0: A 7 anni ho detto che ero più sveglio. Ero più sveglio del resto delle persone e mi hanno mandato direttamente in prima media.
1: Quindi non hai fatto la primina, no. Hai fatto la settimina.
0: La settimina ho fatto la settimina e poi vabbè a 13 anni avevo già finito gli studi. Radio Bella e Monella.

0: Tony F e Miu Miu a chiudere quello che è il nostro lunch time. Noi come sempre ci sentiamo domani,
1: domani dalle 12 alle 15. Esatto, la settimana è a metà, noi ci risentiamo appunto domani, vi lasciamo

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
2: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Dai, oggi posso concedertelo. Oggi posso concederti quella famosa parola.
1: Sì, è tutto in discesa.
0: Ok, giovedì mattina, 5 passate da poco, che succede?
1: Beh, succede che c'è l'anteprima di Buongiorno Unca, come sempre, dove ricapitoliamo quello che è capitato il giorno, giornata giro di boa, quindi mercoledì.
0: E allora?
1: Così abbiamo detto tutto,
0: no, oggi
1: tutto.
0: Giro di boa non
1: sì,
0: ci stava,
1: sì,
0: no. Benvenuti nella nostra mattinata, come sempre vi accompagneremo dalle 5 alle 6 con l'anteprima, poi dalle 6 alle 9 come sempre con la trasmissione ufficiale, si può dire così, la trasmissione ufficiale.
1: Ma
0: sì,
1: certo.
0: Sì, questo è un po' un cazzeggio iniziale praticamente.
1: No, la trasmissione ufficiale di giornata.
0: Ah, brava. Qual è il modo più inutile in cui riesci a perdere tempo? C'è lo scrollare il telefono, il sederti sul divano un attimo, dice guardo un secondo la televisione, poi sono due ore.
1: Adesso ci penso un secondo. Sicuramente quando mi capita, l'altro giorno mi sono seduta sul divano e stavo guardando il vuoto. E lì bisogna farsi due domande. Stavo pensando alla vita.
0: Vabbè, insomma.
1: Poi... Altro modo inutile? Quando tu guardi, osservi il gatto e sorridi. E dici, perché sto perdendo il mio tempo guardando un essere vivente che sta facendo la sua vita, tra l'altro, e non vuole intrigarsi con la tua.
0: Vabbè ragazzi, abbiamo iniziato così questa mattina. Sentiamo i loro messaggi, va?
2: Zippo, anche a noi capita, ci mettiamo sul divano. L'uomo, e con i picciotti, noi siamo i piccioni, perché il mio uomo mi chiama piccione, non sta a chiedermi perché, e io prendo sonno ancora prima che lui metta il film. Buongiorno Unca, anche buonanotte Unca.
3: Buongiorno, ciao Zippo. Uno dei modi in cui perdevo più tempo inutilmente era decidere il film da guardare. Passavo più di un'ora a passare tutti i trailer, guardare le anteprime, leggere tutte le trame e poi alla fine non sceglievo mai e andavo a dormire senza aver visto un film perché mi ero stufata. Ho deciso di guarirci e ho disdetto l'abbonamento. Ora mi accontento di quello che passa al satellitare.
4: Radio Bella e Monella.

0: Vogliamo ricordare che anche a quest'ora del mattino è possibile raggiungerci sempre, comunque, quandunque, comunque, verunque, verunque, serunque?
1: Esattamente, il numero è sempre quello, salvatevelo, vale per tutte le trasmissioni, 393-7366-170.
0: L'amore, ieri mattina ci siamo tuffati in un'operazione revival di quelle che piacciono ogni tanto a noi, ma che riguardava l'amore.
1: Sì, noi volevamo salutare i nostri primi amori, ma siamo in buona compagnia perché le farfalle allo stomaco sono arrivate a tutti.
0: Sì, prima o poi. Allora, statisticamente dicono che arrivano fra i 13 e i 17-18 anni le prime farfalline, quelle dici, ah, questa persona quanto mi piace.
1: Staremo insieme per tutta la vita.
0: Per qualcuni arriva un po' più tardi, per alcuni ma prima è difficile, secondo me, perché prima sei ancora bambino, insomma. Poi adesso dicono che le generazioni stanno cambiando e che di conseguenza sono più precoci i bambini, però non credo che quella sensazione la arrivi prima che gli ormoni facciano il loro dovere.
1: No, esatto. Dicono,
0: vabbè, insomma.
1: È biologia.
0: Esatto. Di primo amore abbiamo parlato e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se si ricordavano il nome
1: e più o meno l'età in cui hanno provato questi primi sentimenti.
0: Sono arrivate delle storie molto interessanti.
2: Allora, il nome è Giuliano e avevamo io 12 e lui 13 anni. Ciao Giulie!
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, il mio primo amore in seconda media, che poi l'ho sposato, è diventato il padre dei miei figli e ora è ex marito. Però dai, finché è durata è stato bello, poi all'inizio era tutto bellissimo e vabbè, è andata così. Ciao!
4: Ciao ragazzi, Moreno. Il primo amore si chiama Antonella. Siamo una storia anche breve, 3 anni, però a distanza di anni ancora adesso ci sentiamo, ci facciamo gli auguri e è rimasto quel filo di affetto e amicizia reciproca. Ciao da Moreno.
5: Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno.
7: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: qualcosa da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: abbiamo parlato sulla scia dei sentimenti, del romanticismo, ma che bello!
1: No, poi secondo me i primi amori, no? Quelli adolescenziali, quelli che non avevano coinvolgimenti poi di vivere insieme, ma neanche coinvolgimenti a livello di sesso, perché di solito quegli amori là sono quegli amori platonici, no? Quelli che ti davi bacino, cioè, anche perché dovevi ancora scoprire tutta la parte, diciamo così.
0: O platonico, perché tu eri follemente innamorato di quella persona, quando la vedevi ti arrivavano una serie di sensazioni, di vampate di calore come se fosse in menopausa, e invece no, non era corrisposta la cosa, quindi anche le sofferenze dovute all'amore.
1: E poi per molti era il periodo della canzone degli 883, La regola dell'amico.
0: Quella lei, per la tua età.
1: Quella lei, sì, beh, per molti dei nostri ascoltatori, per la mia generazione, era la regola dell'amico, no? Quella che lei, quella che ti piaceva tantissimo, ti diceva: ah, ma tu sei il mio migliore amico e tu avresti voluto sbattere la testa contro il muro, e lei usciva con gli altri e a te non ti filava neanche di striscio.
0: Che brutte sensazioni.
1: Ma che brutte quelle sensazioni.
0: Però
1: là.
0: Con il tempo questi ricordi si trasformano in un sorriso, diventano un pochino più dolci.
1: Alle volte no.
0: Ma chi ci sta ancora male per un amore non corrisponde? Posto di 20-30 anni fa.
1: Ma io per quello della terza media ancora un po'.
0: Ah sì? Gabriella, cosa hai combinato?
1: Cosa hai combinato? Cosa mi hai fatto? Mi hai traumatizzato per tutta la vita.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: carta dell'oroscopo, il nostro Giuseppe Chetta.
1: Tra poco, fra l'altro, ne parliamo, perché ieri mattina è successa anche un'altra cosa, ma prima dobbiamo svolgere il compito istituzionale.
0: Segno fortunato di oggi, udite, è il segno della Vergine.
1: Oh, cari, è un po' che il segno della Vergine non era super fortunato della giornata. Chissà perché, le stelle forse prevedono Urano in Nettuno.
0: Ma certo, ci sono
1: Saturno.
0: Tutte quelle congiunzioni di pianeti.
1: C'era quel magnifico film di Ozvetek, no? Saturno contro, sì. Fra l'altro. Che
0: no, Saturno è favorevole, amici.
1: Anche Marte, Venere, chi più ne ha più ne metta.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Le stelle ieri sono state particolarmente protagoniste della nostra mattinata.
1: Sì, abbiamo parlato di caratteristiche dei vari segni zodiacali, chi ci crede, chi non ci crede, chi ha guardato e ha scelto il partner anche in base alle caratteristiche, chi invece è opposto rispetto a quello che dice lo zodiaco, però sono coppie che magari stanno insieme da tantissimi anni.
0: Beh, molte delle testimonianze che sono arrivate però ci hanno detto: oh, ragazzi, io sto con questa persona da 5, 10, 15 anni, le stelle dicevano che non saremmo mai andati d'accordo, ma io stesso ne sono testimonianza, e alla fine invece se andiamo d'amore d'accordo non ci sono assolutamente problemi.
1: E alla fine abbiamo chiuso la puntata con Elofiuco. Elofiuco.
0: Esiste la costellazione dell'Ofiuco, solo che non è mai stata, perché furono i babilonesi,
1: esatto,
0: a inventare l'oroscopo, no? La prima. I babilonesi non lo considerarono perché 12 dovevano farne, una per mese alla fine.
1: Elofiuco era in più.
0: Ha detto: chi teniamo via? La Vergine? No! La Milano? Io me li vedo questi babilonesi sulla torre di Babele a discutere,
1: sì, sì,
0: in varie lingue,
1: sì,
0: cioè così, tutte quelle cose là. Alla fine hanno deciso di tenere fuori lo fiuco perché era il nome, diciamolo così, un po' più ridicolo.
1: Ma abbiamo anche qualche messaggio per voi.
2: Buongiorno Unca, io sono del Cancro, il mio compagno è dei gemelli, in teoria non si doveva stare insieme, 11 anni e mezzo. E più che affinità parlerei di caratteristiche, Cancro, lunatico, sempre legato al passato, cose del genere. È vero.
3: Buongiorno ragazzi, concordo con la signora prima che Capricorno con gemelli, no. Mamma mia, unico segno con chi proprio non vado d'accordo. Buona giornata.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Siamo arrivati alla fine, ma solo dell'anteprima.
1: Assolutamente, dopo aver disquisito a lungo dello fiuco anche qui in privato, chiudiamo la prima parte, quella riservata all'anteprima. Chissà cosa avremo oggi dalle 6 alle 9, se saranno argomenti che stimoleranno la partecipazione dei nostri ascoltatori.
0: Come chissà, non hai studiato, non hai preparato nulla.
1: Ma no, io preparo. Poi ci sono giorni in cui rispondono prontamente, sono svegli, sono attivi, sono giorni in cui sono laghe.
0: Allora ragazzi, non potete dormire perché chi dorme non piglia pesci, a proposito di costellazioni, quindi 393-7366-170, mandate un bel messaggio con un buongiorno un ca.
1: Ci sentiamo fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 5:58.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market e online.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Ottobre, il mese del vino, il mese dell'uva e...

0: Ogni giorno un leone si sveglia e sa che dovrà correre più della gazzella.
1: Quindi? Cioè? Sì.
0: Ogni giorno una gazzella si sveglia, sì, e sa che dovrà correre più del leone.
1: Ok, quindi c'è il sunto.
0: Non importa che tu sia leone o gazzella, comincia a correre.
1: Ecco, che potrebbe diventare il nostro motto del mattino. Che tu sia leone o gazzella,
0: devi cominciare a correre.
1: Buongiorno amici che correte e amici che siano ancora addormentati. Buongiorno a tutti. Anzi, come suggerisce il meraviglioso titolo della nostra trasmissione, buongiorno un ca a tutti, giovedì 1° ottobre. E vabbè, nonostante questi giorni faccia ancora insomma ci siano delle temperature buone, non a quest'ora del mattino, insomma fa freschetto a quest'ora, però nelle ore centrali della giornata faccia ancora caldo, dicono che ancora qualche giorno sarà così. Qui ragazzi l'estate ce la siamo proprio messa dietro le spalle, non c'è niente da fare, c'è chi si è aggrappato nervosamente e faticosamente agli ultimi scampoli di sole, però quando si legge sul calendario ottobre non c'è molto da fare, dobbiamo mettercela via, renderci conto che dovremo aspettare ancora parecchi mesi prima di avere quella che per molti è la stagione più bella dell'anno, ma su questo potremmo disquisire, anche se stamattina proveremo a parlare anche di altre cose che come sempre cercheranno di coinvolgervi al 393 7366 170. Buongiorno.

che insomma, hanno acceso la radio stamattina, sapevano dove andare, hanno premuto due tasti a caso e detto oh, oh, che bella musica qua, ascoltiamo un po', e si sono fatti accompagnare magari dalle note ma anche dalle nostre voci nell'anteprima, lo spazio dalle 5 alle 6 che raccoglie un po' il sunto di quanto abbiamo combinato nella giornata precedente. Ma alle 6 si volta pagina e siamo pronti ad affrontare un'altra giornata insieme, un altro appuntamento con la nostra trasmissione, un'altra occasione di iniziare una giornata che sia lavorativa o meno insieme. Poi ho scoperto che come tutti i giorni a quest'ora del mattino ci sono quelli che vanno e quelli che vengono, quelli che vanno a lavorare, quelli che ci sono già e quelli che magari finiscono e si fanno accompagnare da noi di Belle Monella nel ritorno a casa, che vanno a giustamente mettere il corpo a letto. Peccato non ci possiate ascoltare fino alle 9. Allora, io sono ormai, lo sapete, in questa prima ora della trasmissione spesso e volentieri porto le mie disgrazie qui ai nostri ascoltatori. No, non sono disgrazie, però porto le cose un po' che mi succedono per capire se sono io che sono un po' stordito, probabile, molto probabile, o se quello che capita a me poi spesso e volentieri capita anche ad altre persone. Ieri, sfregugliando negli armadi di casa, ho trovato un sacco di scatole, scatoline di oggetti che ho sempre ritenuto utilissimi, che avrebbero potuto, ecco, usiamo così, che avrebbero potuto essere utilissimi, almeno nella mia mente sarebbero stati utilissimi per la nostra vita quotidiana, tipo accessori da cucina per affettare, tagliare, macinare, così, e che poi sono rimasti rigorosamente nella scatola, in armadio. Dai, quante volte è successo? Ci sono acquisti che alle volte facciamo e che siamo convinti di aver avuto l'idea del secolo. A me capita spesso, io sono uno che quello va nei negozi, sai, quelli di oggettistica per la casa, dico Alessia, questo ci serve assolutamente, lei, ma no Paolo, guarda, abbiamo già, facciamo a mano, no, questo ci cambierà la vita, poi lo porto a casa, lo uso una volta e resta in scatola. Arriva a casa, sistemiamo, lo usiamo due volte e lentamente finisce in fondo ad un armadio. C'era l'attrezzo di cucina, tipo i miei attrezzi di cucina, quell'aggeggio comprato su internet che sembrava indispensabile, l'organizer che doveva finalmente mettere in ordine la casa. Poi se il bello è che spesso continuiamo a tenere tutta sta roba qua, cioè non riusciamo nemmeno a buttarli, perché prima o poi potrebbero servire. Questa è la parola magica che usiamo. Scusate se vi coinvolgo stamattina, però gradirei sapere che se sono io assolutamente quello che accumula ste robe inutili e poi non si decide a buttarlo via, oppure se anche voi a casa avete quell'oggetto veramente non usate mai, ma che non buttate neanche dipinto, perché prima o poi potrebbe servire. Oppure se vostra moglie, vostro marito, i vostri figli hanno acquistato qualcosa del genere che alla fine non servirà mai. Insomma, qual è la cosa che avete comprato per casa pensando questa mi cambierà la vita e invece non avete usato praticamente mai? Dai, spremete

0: abbiamo in casa, che abbiamo acquistato convinti di aver avuto l'idea del secolo, l'abbiamo comprato, abbiamo detto questo mi cambierà la vita, poi arriva a casa e niente, resta in fondo all'armadio come se voglio dire, cioè, non ci fosse, cioè, ma perché non ci è mai servito oggettivamente, proprio non ci servirà mai. A me capita con le cose, l'oggettistica per la cucina, per la casa, a voi per cosa capita invece? Raccontatemelo.
1: Buongiorno Zippo.
0: Buongiorno.
1: Ce ne sono due, uno era il frullatore, perché mi era venuta la brillante idea di cominciare a farmi qualche frullato, in realtà non ne ho fatto manco mezzo, quindi ancora l'ha inscatolato tale quale quando l'ho comprato,
0: super classico.
1: E la seconda cosa, tipo il montalatte per fare la schiavetta del cappuccino, non so se sei presente con la piccolino,
0: certo,
1: manuale tipo,
0: sì lo so, ecco, usare, io sono bravissimo.
1: Una di queste cose io ho usato, sono ancora tutte le immacolate.
0: Ancora c'è ancora qualcosa,
1: tipo non so se rientra, ma
0: i vestiti
1: tipo, non ho idea, questo qua lo metterò quando avrò questo, quest'altro lo metterò quando avrò quest'altro. Oh, ci sono ancora certi vestiti che hanno ancora l'etichetta, sta serendo, potrei aprirmi un negozio di abbigliamento tutto mio.
0: Ma voi femmine siete un po' così, adesso io te lo dico per esperienza, cioè io ho mia moglie che ha praticamente 4 ante d'armadio, io ne ho solo 2 ovviamente, perché cioè, a me non serve tenere la roba, tanto straccione sono, straccione resto, e ogni volta mi dice non so cosa mettere questa sera. E tu apri il suo armadio e dici pure, insomma, che scarpa abbino? Poi apri il coso delle scarpe e ce ne sono tipo 47 paia. E tu ne hai 2. Eppure te lo... È così, amici. Allora, il 393-7366-170, si è aperto ufficialmente a questa discussione. Le cose inutili, la cosa che abbiamo comprato per la casa o per noi, pensando questa mi cambierà la vita, questa mi, cioè, di questa ne ho assolutamente bisogno, ed è lì nell'armadio, nella mensola, chiusa in cantina, messa in garage perché non la usiamo praticamente mai. Un'altra cosa, hai ragione, il frullatore. Il frullatore dice wow, lo userò, mi farò il milkshake, mi farò il frullato di frutta che fa bene tutte le mattine. Poi solo l'idea di doverlo pulire.
2: Radio Bella e Molesta.

0: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. E niente, infatti c'è tanta roba che si compra e dopo non si dovrà mai. E io vorrei dire un 2-3% addirittura di roba comprata, mai neanche aperta in scatola. Anzi, mi hai fatto ricordare che ho ancora qualcosa nel garage, roba varia, sì, che ho comprato qualche anno fa e sinceramente mai adoperata e mai aperto neanche la scatola. Cose magari non di valore, però così. Niente, e con questo intanto niente, si va a casa, si va a dormire e
1: buonanotte, allora.
0: Buongiorno a tutti.
1: Buon riposo.
0: Ciao Paolo e a tutti.
1: Più che buonanotte, buon riposo. Grazie Marcellino, buona giornata anche a te. È vero, abbiamo un sacco di roba che compriamo e che non usiamo, ma no, non sono solo vestiti, veramente, cioè io pensavo anche agli oggetti proprio, cioè, veramente, io ieri ho aperto questo io una cucina abbastanza, non grandissima, insomma non è un salone da 150 metri quadrati, però una cucina abbastanza ampia e ho tutte le portelline, no? Dove vai, ne ho aperto una e ho detto ma quanta roba abbiamo qua dentro, e ho scoperto che c'era ad esempio un... non lo so, io l'ho chiamato il tagliatutto. Non so se ha un nome quella roba là. Che è una, cioè una, un apparecchio che praticamente gli cambi il gira-gira. Mi sto spiegando in termini molto tecnici, vero? Gli cambi il gira-gira e lui affetta, trita, mescola, insomma un casino. Credo di non averlo veramente mai usato. Però quando lo comprai ero convinto che sarebbe servito tantissimo e che io e mia moglie ci saremmo fatti delle cose tagliate alla grandissima. Per cui insomma... spero, ma mi state consolando stamattina, anche Barbara scrive: ho un frullatore che non ho mai usato. Ecco, capito. Qual è quella cosa che avete comprato per la casa o per voi stessi, pensando che vi avrebbe cambiato la vita? E invece niente, non la usate mai, mai, mai. E vi siete pentiti di aver speso quei soldi.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: parlato, no? Che loro anche acquistano delle cose che sono assolutamente inutili. Fra l'altro stanno arrivando molti messaggi, voglio sentirli insieme a voi fra pochissimo. Ma chiamo a raccolta gli uomini per ad esempio elencare le cose inutili che compriamo per il fai da te: trapani, cacciaviti, smerigliatrici. Io ho preso pure la lancia, quella per pulire, no? Quella che ho usato una volta e mezza. Forse la userò a primavera di nuovo, ma insomma.
1: Buongiornazzo, ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Io ho tanta roba ancora chiusa, confezionata in garage, ma però per un altro motivo.
0: Cioè?
1: Io ho una fobia che si rompe le robe, quindi in garage c'ho il tostapane quando si romperà quell'altro, no. La macchinetta del caffè quando si romperà, no, quell'altro, no. Il frullatore, tutti i piccoli elettrodomestici, il phon,
0: no,
1: per i capelli, anche se io capelli ne ho pochini, però in famiglia se succede è un disastro.
0: Tutto dopo.
1: E allora tengo tutte le robe confezionate, tutte messe là, e quando si spacca, e poi apro quello nuovo e ne compro un altro di scorta. Buongiornazzo.
0: Buongiorno, cate, ma soprattutto, ragazzi, tutto doppio. Potrebbe essere una soluzione. Fra poco c'è la canzone sotto la doccia.
2: Radio Bella e Monella.
3: Giorno. Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
11: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: 6:36, altri amici si sono aggiunti, sono il famoso scaglione delle 6:30, no? Quelli che fra l'altro accendono la radio perché sanno che sta per arrivare la canzone sotto la doccia, che quindi anche oggi bisogna necessariamente cantare. Prima però volevo tornare ancora alle cose inutili che abbiamo comprato per la casa o per noi stessi, pensando questa mi cambierà la vita, e invece non usiamo praticamente o assolutamente mai. Ce ne sono tante.
1: Buongiorno Zippo.
0: Ciao.
1: Buongiorno Unca. Io ho una collezione di appendini salvaspazio, sai quelli che vanno giù a cascata,
0: sì,
1: dove ci puoi mettere 850 cose attaccate?
0: Sì.
1: Ecco, non salvano un cavolo di spazio, la roba non sta su, si stropiccia tutta, e quindi ne ho una collezione messa lì nell'armadio che... Però prima o poi li uso,
0: sì,
1: e
0: sì.
1: Poi ovviamente ho anche il classico frullatore messo in un angolo, perché poi tocca lavarlo quando lo usi, e quindi non lo uso e non faccio i frullati.
0: Ma sai,
1: ciao!
0: Ma, bello, io c'ho pure la lavastoviglie, per cui non lo uso, però perché per pigrizia proprio, cioè lo usavo per fare.

lo spazio il protagonista, anzi la protagonista della nostra mattinata, della mattinata di Bella e Monella, diventa assolutamente la canzone Sotto la doccia. Amici, è il momento di cantare insieme. Voi sapete, se siete degli aficionados di questa nostra mattinata, che alterniamo, no? Un po' cose nuove, un po' cose vecchie, un po' canzoni super famose, un po' canzoni che magari impegnano un po' di più i nostri ascoltatori, ma tutte le mattine riusciamo a coinvolgervi in questo appuntamento pazzo delle 6:40, come mi è venuta in mente l'idea di fare una roba del genere, perché non sono molto normale. Ma attenzione, sto per mettere in onda un'altra di quelle canzoni super famose che conoscono tutti e che tutti sanno e vogliono e possono cantare. Durante la canzone, sono circa 3 minuti, avete il tempo per mandare un messaggio vocale al solito numero 393 736 6170, cantandocene un pezzettino. Non serve essere intonati, non serve essere stonati, non serve essere bravi, non serve conoscere neppure le parole, potete inventare liberamente. L'importante è che ci siate, che partecipiate e che mandiate il vostro messaggio, come a dire: ci sono, sono qui, sono pronto a Buongiorno Unca. Da adesso avete 3 minuti per cantare insieme a noi Una terra promessa.

0: come se ne andate la canzone sotto una doccia.
1: A me ogni volta che si sento Stramazzotti viene così. Avranno partecipato o non avranno partecipato i nostri ascoltatori? Saranno arrivati consueti mille messaggi oppure no? Scopriamolo insieme. Vai.
2: Terra promessa, un mondo diverso dove credere i nostri pensieri.
1: Sì.
2: Noi non ci fermeremo,
1: sì.
2: Non ci stancheremo di cercare il nostro cammino.
1: Sì.
3: Siamo da soli.
1: Sì.
3: Nella notte più scura.
1: Vada.
3: Anche domani ci fa un po' paura.

0: cosa cambierà.
1: Oh yeah.
0: Finché nessuno ci darà.
1: E adesso parte il ritornello. Parte.
0: Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri.
1: Alla grandissima.
2: Noi siamo del 67. Vai, bonca a tutti.
1: Vabbè, ok, d'accordo. Sì. Non so, io lo dico sempre, no? Vedete, non serve conoscere la canzone per... Basta fare... Alla grande, si va alla grande qui.
0: Finché qualcosa cambierà.
1: Sì?
0: Finché nessuno ci darà.
1: Vada.
0: Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri.
1: Io li vedo già in macchina con
3: zippo,
1: gli altri.
3: Sì. Zippino.
1: Sì.
3: Una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri.
4: Ma una terra promessa.
1: Sì.
4: È un mondo diverso.
1: Sì.
4: Dove credere.
1: Crescere.
4: La nebbia, gli irti, i colli. Piovicinando sale.
1: E sotto il maestrale.
4: Bulla e biancheggia il mare.
1: E poi.
4: Ma va per la via dei Tilli.
1: No, va
4: ma
1: per
4: va. Ma va a trombare!
1: Ma per...
4: Ciao,
1: ma...
4: Pippo!
1: Ma dai, ma per le vie
4: buongiorno
1: del... Ma per le vie del borgo, tra ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini, l'anima a rallegrar, ma dai! Scusa!
0: Una terra promessa, un mondo diverso, dove crescere i nostri pensieri, noi non ci fermeremo, non ci fermeremo di cercare il nostro cammino. Ciao,
1: grande, ciao.
5: Promessa, sì. Una visita sperata.
1: No.
5: Voglio proprio la tua patata.
1: Nel senso di tubero, ovviamente. Si parlava la canzone sotto la doccia. Vi aspetto domani, non sarà venerdì. E voi sapete che il venerdì andiamo un attimo così, cioè sopra le righe.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 6:53, la canzone sotto la doccia ha riempito buona parte della nostra mattina, della seconda parte, della seconda mezz'ora, ma torniamo per un attimo alle cose che abbiamo acquistato pensando fossero le cose che ci sarebbero servite per tutta la vita, che invece non sono servite assolutamente a nulla.
1: Ciao Moreno.
0: Buongiorno.
1: La cosa più inutile, una penna leva graffi per la carrozzeria della macchina, e per assurdo la conservo ancora sul portogetti, che okay, adesso mi è proprio saltato, devo buttarla via. Ciao Paolino Moreno.
0: Le famose penne antigraffi che non cancellano nulla, ovviamente, cioè ovvio, no?
2: Buongiorno Paolo.
0: Buongiorno.
2: Sono passati, credo, 10 anni, sì, probabilmente. Mia moglie sembrava non si potesse vivere senza la gelatiera.
0: Ah.
2: Non quella che congela, ma quella, sì, che ti metti dentro la vaschetta congelata.
0: Quella che fa gelato.
2: Mescola.
0: Certo.
2: 4 volte, non di più, usato. Benissimo. Poi abbiamo l'appartamento al mare. Amore, ci vorrebbe la lavatrice. Mamma, passa quella piccolina da campeggio. Anche lì 80-100 euro, mi ricordo quanto. È grande, sarà 50x50. Forse anche quella usata 2-3 volte e poi buttata via perché non funzionava neanche più. È tanta roba.
0: La vita ti presenta delle prove difficili, bisogna sapervici, sì, rispondere, però sì, la gelatiera come la macchina per fare il pane. C'è stato un periodo della storia in cui tutti compravano la macchina per fare il pane, adesso magari qualcuno se lo ricorderà. Io la comprai anche perché poi ogni tanto cado, no, in queste trappole del marketing, cioè quelle che ti dicono: no, devi farti il pane a casa, e ci mettevi 14 ore per fare il pane, che dovevi fare tutto un casino, ti venivano ste pagnottone da 1 chilo, tu eri in 2. Cazzo, mangi 1 chilo di pane. Va bene, no? Ma sono quelle cose che prendi, che compri una volta nella vita, dici mi saranno sicuramente utili al 100%, e poi restano là, le guardi e dici: ma perché?
3: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Siamo arrivati alla conclusione della nostra prima ora insieme. Ma sapete che ce ne sono altre due, altrettanto interessanti, altrettanto piacevoli. Fra l'altro parleremo di grandi artisti della musica tra poco, quando ritornerà la nostra principessina Elisa. Quindi restate là immobili.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Radio Bella e Monella.
10: È ripassa di me. Ma cos'è successo, amore?
1: Radio Bella e Monella.
11: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 7 ed un minuto.
12: Radio Bella e Monella, traffico.
13: Buongiorno, sulla A24 ci sono 4 chilometri di coda tra Fine Complanare e Bivio con la A24 in direzione della tangenziale est, 1 chilometro di coda invece tra Torre Cervare e Fine Complanare. Sull'Autosole 1 chilometro di coda tra Torre Nove e Bivio diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. A Bologna invece c'è coda sul Bivio A1-A14 provenendo da Bologna verso il capoluogo emiliano per i lavori in corso. Code a Milano invece tra Melegnano e Bivio con l'A1 tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sull'A4 code per traffico intenso fra Trezzo e Agrate in direzione Torino. Ancora verso Torino code tra Monza e Corbano. Sulla A9 code tra Como Monte Olimpino e Chiasso per operazioni doganali verso la dogana svizzera. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata.
2: Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
20: Due verticale, trekking sull'Etna.
21: Escursione.
20: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
21: Aperitivo.
20: E un inverno imperdibile?
21: Vacanza con Costa.
20: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno.
1: Di rosso vestita, no, di rosso.
0: Oggi un po' sì. Floreale. Sì.
1: Oggi sei floreale perché primo ottobre. Però sei colore autunnale, le foglie rosse.
0: Sì, va bene, sia in autunno che in primavera.
1: Ecco. Vabbè,
0: sì.
1: Metteremo una fotografia così capiscono di cosa stiamo parlando.
0: No, perché
1: parlando.
0: Oggi l'ho detto anche a Paolo, faccio fatica proprio a muovermi.
1: c'è un torcicolo galattico.
0: Mamma mia!
1: Cioè, deve star dritta così, quelle cose. Ah, quello del torcicolo è una delle cose più fastidiose che possono capitare nella vita.
0: Torcicolo, cervicale, ma... cioè ragazzi,
1: mi ricordo quando ero
0: vecchia.
1: Attenzione, sì. Noi abbiamo la base giusta per Elisa.
0: Sì, guarda, ormai mi sento come i dinosauri.
1: Uguale. Vabbè. Allora, ti voglio parlare di un'asta incredibile che ci sarà a Londra.
0: Oh.
1: Cioè, per ascoltatori, fate attenzione perché questa cosa qua è assolutamente interessante. Ci sarà quest'asta nei prossimi giorni, se non sbaglio 3 o 4 ottobre o 2 o 3 ottobre, non ricordo esattamente i giorni.
0: Una di quelle aste a cui pochi intimi possono partecipare.
1: Sì, quelli ricchi, quelli pieni di soldi, cioè,
0: sì,
1: ovviamente. Che metterà in, diciamo così, all'asta, alla pubblica offerta, oggetti di star del rock internazionale. Ci sarà la chitarra di Noel Gallagher usata dagli Oasis durante un tour, gli occhiali di John Lennon,
0: carino,
1: che figata,
0: bello quello,
1: un abito di scena indossato da Freddie Mercury, la famosa canottiera.
0: Sì. No, non credo.
1: Sei la canottiera.
0: Sì.
1: Gli occhiali che appartenevano a George Michael, c'è di Freddie Mercury persino un pianoforte suonato da Freddie, da Elton John e da altri grandi artisti.
0: Hai capito, questo
1: è una figata,
0: sarebbe bello, chissà quanto costano queste cose.
1: Sì, no, non ci voglio neanche pensare. Allora, io ho pensato che non potevamo chiedere ai nostri ascoltatori di dirci di che cantanti internazionali, cioè qui si fa la musica italiana.
0: Esatto.
1: E di conseguenza io vorrei girare tutto sulla musica italiana stamattina, se ti va di fare con me questo
0: volentieri
1: viaggio.
0: Cioè, cosa vorreste avere dei vostri magari artisti preferiti?
1: O di quale artista vorreste avere una cosa? Che ne so, le mutande di Vasco Rossi.
0: No, per carità.
1: Dopo un concerto.
0: C'è sicuramente qualcuno che vorrebbe avere le mutande di Vasco Rossi. Chi magari vorrebbe avere un microfono che è stato toccato, utilizzato da Mina. O non lo so, gli occhiali. O un cappello di quelli di zucchero, per esempio.
1: Ah,
0: no?
1: Quelli a cilindro.
0: Sì,
1: tipo.
0: Sì.
1: Ah, meraviglioso. Una. Beh, sì, quella pagina scritta a mano da Lucio Dalla la vorrei avere anch'io. La
0: sì,
1: prenderei là. Così c'è il testo di Futura scritto da Lucio Dalla. Potrei
0: sì.
1: morire dalla felicità, credo.
0: Cioè, se poteste avere a casa vostra un oggetto, un qualcosa che appartiene o è appartenuto ad un artista italiano,
1: attenzione, che ne so, la maglietta di Max Pezzali.
0: Ecco, potrebbe sì. essere, o il cappellino, sai che lui mette sempre
1: sì,
0: il berretto.
1: Sì, il berrettino di Max Pezzali. Ecco, allora, raccontateci di che artista vorreste avere un oggetto e magari anche quale oggetto.
0: Sbizzarritevi al 393 7366 170. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: abbiamo stimolato la fantasia dei nostri ascoltatori. Meno male, era quello che volevamo esattamente. Se poteste avere un oggetto appartenuto ad un artista italiano, del panorama italiano, di chi vorreste questo oggetto e magari cosa anche? Cioè, ci piacerebbe un sacco.
1: Sentiamo qualche messaggio.
0: Cominciamo.
2: Buongiorno. Allora, io non so cosa vorrei, ma vorrei qualcosa di Max Pezzali,
0: okay,
2: e Ligabue.
0: Ok.
1: Magari potrebbe essere, non so, la chitarra o appunto la maglietta, qualcosa del genere.
0: Io con Max ho fatto un paio di in store.
1: Ma lui è molto
0: un paio di volte. Lui è una persona che è deliziosa. Cioè, io cioè, abbiamo fatto questi due in store. Sai, poi sei lì, aspetti che cominciare chiacchiere. Cioè, persona mi è piaciuta tantissimo. Voglio rifare un in store con Max Pezzali, ditelo a qualcuno qui.
2: Max. Ciao. Allora, io vorrei quella bella canottiera che usava
0: chi?
2: 3 anni fa.
0: Chi?
2: Non so se la uso ancora. Marco Mengoni ai suoi concerti, che era sta bella canottiera piena di strass, luccichini, Swarovski. Quella era una figata pazzesca. E anche perché era di Mengoni.
1: Ma perché noi donne, a parte era di Mengoni, ma noi donne siamo attratte da queste
0: dal luccichino, sì, conosco anch'io.
1: Marco Mengoni che mi va via come il pane.
0: Voilà.
3: Buongiorno ciao Paola e Elisa. A me piacerebbe avere la maglietta di Marco Mengoni. Ciao da Cristina.
1: Forse anche Marco Mengoni piacerebbe.
0: Sai che io Marco Mengoni non l'ho mai intervistato, però l'ho visto da vicino all'inaugurazione del Salone del Mobile un paio d'anni fa a Milano. Io ero là per lavoro. Lui era là che ha cantato l'inno nazionale all'inizio della. È un figo pazzesco.
1: No, è bellissimo. Io ho fatto una figura da Chiodi.
0: Ah, sì?
1: Al suo cospetto era venuto a un festival show. Non lavorava ancora qui. Proprio qui a Castelfranco. Sì. Io mi sono avvicinata, ho chiesto una foto. Ho fatto la foto con. C'era anche mio fratello. Sì. E non so, non ho scattato qualcosa perché io la tecnologia. Infatti sono tornata e mi fa: ma avevo visto che non avevi scattato niente. Quindi proprio io rossa peperone.
0: Okay.
1: Poi no, aspetta, volevo anch'io la foto. Abbiamo chiesto a una signora. Beh, insomma, lei ha zubato così tanto che sono venute fuori le facce di Marco Mengoni, quella di mio fratello, la mia no, quindi non ho la foto. Cioè, vedi com'è con la tecnologia.
0: La vita ti presenta delle prove difficili.
4: Radio Bella e Morale.

0: su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di cimeli, di comunque oggetti che sono appartenuti, che appartengono ad artisti italiani e che vorreste avere nella vostra collezione casalinga.
1: Cioè voi donne, ad esempio, sai le tutine, i vestitini che mette Giorgia X Factor? Sì. Ecco, voi donne potreste essere...
0: C'è forse un problema di taglia, che lei deve avere una 38-36.
1: Lei forse anche una 34, veste 012 Benetton, perché... Vabbè. Andiamo subito a
0: Luca
1: sentire.
0: Luca scrive: la chitarra di Fabrizio De Andreo, la bandana di Vasco San Siro nel 90.
1: Ah, sa proprio San Siro del 90. Attenzione, non un altro concerto, perché quello forse mitico, no? In assoluto.
2: Ciao, sono Luana di Sudegana. Io vorrei avere il cappello, uno dei tanti cappelli di J-Ax, bellissimi.
1: Ah, è vero che anche J-Ax mette sempre cappelli. È Io vero. Stavo pensando anche ai cappellini di Fabri Fibra, che sono fighi, che c'ha tutti i cappellini, quelli con frontino belli.
3: A me piacerebbe avere in casa la ex moglie di Eros Ramazzotti. Sarebbe una bella cosa.
0: Quale delle due ci siamo chiesti?
1: Quale delle due? Perché qui si stava disquisendo su quella che fosse la più bella.
0: E poi sono come le veline, una bionda e una mora.
1: Sì, esatto, e vabbè, per non sbagliarsi, no?
0: Penso che sia la Hunziker, la persona a cui si riferisce.
1: Anche se a me piaceva, cioè, De Gustibus, ovviamente, ma a me piaceva più Marica Pellegrinelli. Cioè,
0: ecco,
1: vabbè, comunque.
0: Gimbe, raccontaci, Gimba. Già
1: la bionda o la mora?
0: Sì.
1: Che siamo?
0: Quale delle due?
1: Buongiorno, Luca. Mi piacerebbe avere uno degli occhiali del comandante. Luca. Luca, grande, cioè gli occhiali del comandante di Vasco. Insomma.
0: Sì, di Vasco, di
1: Vasco. Vasco va alla grande.
0: Vasco, sì. Vasco e Mengoni per ora sono in testa, ragazzi. Altri articoli, altri cimeli dei vostri artisti preferiti, quali sono? Raccontateci.
1: Quali vorreste avere in casa? Radio Bella e Monella. Tutto.

0: anche un businessman, sì.
1: Stavo pensando, nessuno che voglia le mutande di sfere, basta.
0: No, no. No, no, che se ne tenga. Sentiamo qui, dai, il messaggio.
2: A me, come hai detto te, e come stai facendo sentire adesso per radio, e mi piacerebbe avere una delle camicie lino, oppure una di quelle t-shirt che indossa Max Pezzali, perché sono uniche, cioè non le ritrovi fatte nella stessa identica maniera e sono veramente, ma veramente fighe. Un caro saluto al principe, buona giornata a tutti, bella giornata fresca anche
0: aspetta
2: oggi,
0: aspetta, per perché fortuna. Poi ci ha mandato un messaggio, si spinge anche in là.
2: Se possiamo aggiungerne anche altre,
0: dai,
2: oltre che solo una, sì. Io vorrei anche una foto insieme a Pupo e una foto insieme ad Albano, che sono altri miei artisti che veramente ascolto spesso e che stimo tantissimo per il loro super successo.
0: Scusa, di Albano potresti chiedere anche il cappello.
1: Il cappello di Albano voglio anch'io.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: iperceramica.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima.
12: E per il gas?
13: Ottima.
12: Internet?
13: Ottima.
12: Mobile?
13: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Bella e Monella, ovvio!
18: Vuoi risparmiare davvero?
19: Di più!
18: Vuoi prezzi bassi sempre?
19: Di più!
18: Vuoi prezzi sotto costo?
19: Questo è di più!
18: Vieni nei supermercati di più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
6: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
6: Adesso hai capito.
8: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Ma quanto è bella la vita!
13: Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: La cassa.
21: Radio Bella e Monella è anche in video.
22: Musica.
21: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
23: Bella e Monella.

0: sono le 7:30 passate. Questa...
1: E tutto va bene.
0: Speriamo che continui ad andare bene. Insomma, stiamo parlando di oggetti di artisti. Attenzione, ricapitoliamo un po'. Abbiamo parlato di quest'asta che si terrà a Londra nei prossimi giorni, in cui verranno, diciamo così, messi
1: all'asta
0: degli oggetti appartenenti a grandi star del rock internazionale. Noi abbiamo fatto un gioco stamattina con i nostri ascoltatori. Abbiamo chiesto

0: affinati,
1: si è buttato sulle balle, il ragazzo ha messo la testa a posto,
0: forse, o ha scoperto che funziona più così.
2: Buongiorno Luca, allora io vorrei una maglia di rap non sudata dopo concerto, una maglia profumata con il suo profumo, con il profumo della sua pelle.
0: Ok,
2: il rap potrei impazzire, potrei
1: divengoni, ma noi donne siamo attratti.
2: Vabbè, ok,
3: si conosco, si
2: buona giornata.
1: Sì, ragazzi, abbassate la radio quando mandate i messaggi, sì, se no non capiamo niente.
0: Se no, se, soprattutto se ci sono le nostre voci sotto, sembra che siamo in 42 a parlare, esatto. Ma insomma abbiamo capito che lei è innamorata pazza di Raff.
1: Che ha appena compiuto gli anni, tra l'altro.
0: Eh sì, è vero.
1: Cristina del bar Amira dice: buongiorno cari ragazzi, io vorrei una maglietta di Radio Bella Monella da appendere in bar.
0: Possiamo fare qualcosa per questa ragazza?
1: Possiamo fare qualcosa,
0: possiamo, così.
1: Quello si può ancora fare.
0: Corrompere qualcuno dell'ufficio,
1: cioè,
0: spedizioni.
1: Ci ha messo come artisti italiani.
0: Allora attenzione, ufficio.
1: Per fortuna non cantanti.
0: Esatto, no. Beh, io canto benissimo.
1: No,
0: odore mio.
1: A proposito di Ossole mio, stiamo mettendo una foto.
0: Sì, sì, sul nostro Instagram, sul mio che è Paolo Zippo, su quello di Elisa che è
1: Elisa Nadai 92,
0: ecco.
1: Così sapete anche l'anno.
0: Abbiamo messo una foto perché qui c'era un'alba meravigliosa e ci siamo fatti fare una foto insieme.
1: Vicini, vicini. Non guardate le facce perché sono pur sempre le 7:40
0: del mattino. Cos'hai contro le facce? Siamo bellissimi come delle roselline.
1: Sì, perché il sole bacia i belli.
0: I belli invece di che gli altri li baciano tutti, no? Com'è? Il sole bacia i belli. No, il sole bacia i belli, mentre i brutti li baciano. No, non mi ricordo. No, il sole bacia i brutti. Insomma, non me la ricordo più.
4: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
5: Era come tante, insignificante.
6: Due,
5: le mongoltiere nelle mutande.
6: Tre,
5: lampi

0: C'è questo messaggio che ci ha fatto molto divertire. Cioè, buongiorno ragazzi, mia figlia ad agosto ha preso l'asciugamano che Blanco le ha lanciato durante il concerto. Hai capito? Era là in prima fila. Sì, Blanco!
1: E lo custodisce gelosamente come un trofeo. Dice che profuma di Blanco.
0: È bellissimo.
1: Allora, io, Blanco non è il mio artista preferito nel mondo, lo dico.
0: A me piace molto.
1: Però aveva una maglietta quando ha vinto Sanremo.
0: Sì.
1: Bellissima. Aveva questa camicia con tutte le perle, brillantini. Gliel'ho invidiata tanto. Ancora la penso ogni tanto.
0: A me piaceva. Potrebbe essere lo slogan di una pubblicità. Profuma di Blanco.
1: Sì.
0: Di un detersivo.
1: A proposito del sole, bacia i belli, senti qui.
0: Senti, sentiamo.
2: Il sole bacia i brutti perché i belli li baciano tutti. Dai, tipo, dai, giù.
0: Sì, mi manca.
2: Dovresti ricordartelo a memoria.
0: Ragazzi,
2: ciao, c'è
0: la Teresina arriva, arriva inesorabile per tutti, cioè prima o poi.
1: Allora, così. Stiamo parlando proprio di quegli oggetti che appartengono a determinati artisti italiani e che vorreste avere a casa vostra.
0: C'è una qualcosa, io qualcosa di Lucio Dalla sì, mi piacerebbe tanto. Sai i cappellini che metteva Lucio Dalla, anche molto molto belli. Lucio Dalla è uno dei miei artisti preferiti, cioè ce ne ho due o tre di artisti preferiti, forse quattro.
1: Ecco, più che il cappellino preferirei il manoscritto qualcosa.
0: Cioè io veramente tipo il testo di una canzone scritta a mano dall'autore, cioè Futura di Dalla, che è forse la mia canzone preferita.
1: Stessa cosa a me piacerebbe di Cesare Cremonini, nessuno l'ha nominato, però è uno dei
0: il Cremonen
1: contemporanei.
0: Dov'è che me l'avete lasciato il Cremonen? Radio Bella e Monella. Tutta

0: con l'amore. Allora abbiamo e stiamo indagando su quello che vorrebbero avere i nostri ascoltatori e che riguarda chiaramente gli artisti italiani. Il cappotto di Adriano Celentano, quello che...
1: Ah, quello con cui andava in televisione, quello lungo, capito? Sì, bello, bello da avere, soprattutto se fa freddo.
0: Betty scrive l'armonica dei Negrita.
1: L'armonica dei Negrita?
0: Questa
1: è una cosa carina. C'era anche l'armonica di Bennato, non so se ti ricordi. Il kazoo di Bennato.
0: Sì.
1: Attenzione, ho detto kazoo, non pensate male.
0: No.
1: Lui suona, è quello strumento che fa.
0: Quello lì.
2: Buongiorno, a me piacerebbe avere una di quelle tutine che aveva Renato Zero quando campava, quando era giovane.
1: Sì, sì, sì.
2: Soprattutto quello che aveva in testa, che era una cosa con tutti i... le cose delle punte lunghe, sì. Sono bellissimo.
1: Sì, nell'album quello che c'era Triangolo, sì. Ti ricordi? Ma è tempo di oroscopo!
3: Bella e Monella, ci sono le stelle di Buongiorno Unca.
0: Ariete 6, oggi il programma era non fare programmi. Ottima idea, peccato che qualcuno abbia già deciso diversamente, quindi sarai pieno di rogne.
1: Cari Tori, il 7 il vostro voto. Oggi il vostro dice una giornata.
0: Ho
1: rischiato di uccidermi. Una giornata da prendere con filosofia.
0: Sei già caduto dal seggiolone?
1: Da piccolo, sì.
0: Gemelli 5, oggi ad accompagnarvi sarà la fata smemorita. Non ricordate nemmeno quello che avete mangiato a colazione.
1: Già, Cancro, per voi c'è un bel 7. Una buona notizia potrebbe arrivare quando meno serve, ma proprio per questo farà ancora più piacere.
0: Leone 7.
1: Ah, tutti
0: oggi
1: 7.
0: Fila tutto abbastanza liscio.
1: No.
0: Ricorda, la tragedia
1: ma
0: è
1: no.
0: sempre dietro
1: ma
0: l'angolo.
1: No! Vergine, sarete in segno super fortunato. Oggi un 10 per voi. Giornata fortunatissima. Quello che cercate potrebbe essere proprio dove lo avete lasciato. Evento raro da segnare sul calendario.
0: Per la bilancia un 6. Oggi giornata con tanti piccoli impegni ed imprevisti. Riuscirete però a portare a termine tutto, ma che fatica.
1: È vero. Lo Scorpione, anche lo Scorpione sta sul filo della sufficienza. Un 6. Qualcosa potrebbe farvi perdere la pazienza. La soluzione è semplice. Fate finta di non aver sentito. È una tecnica antica, ma funziona.
0: È la tecnica opossum, come diciamo io e Monica.
1: Esatto, fingersi morti. Certo.
0: Sagittario 5. Giornata di alti e bassi come il vostro umore. Non mancheranno le imprecazioni.
1: Per il Capricorno c'è un 6 come voto.
0: Niente oggi.
1: Oggi sì, niente fuochi d'artificio, ma nemmeno temporali. Una giornata normale che di questi tempi è quasi una notizia in ogni caso.
0: Acquario 8, chi ben comincia a metà dell'opera, e per voi sarà così. Siete pieni di voglia di fare.
1: Chiudiamo con il tuo segno, ovvero i Pesci. Oggi concedetevi qualcosa che vi fa piacere. Non serve un motivo per mangiare il dolce, basta sia quello buono.
0: Sì, guarda, passasse anche il torcicollo, io mi sento sotto un treno.
1: C'è qualcuno che può venire qui a scricchiolare il collo della nostra Elisa? Sai quelli che ti prendono?
0: Forse sarebbe la soluzione più adatta,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Di voi non mi fido.
1: O resti ferma per un mese.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: tengo più dinero è un po' la canzone che cantiamo tutti quanti.
1: Perché no tengo più dinero perché il diesel me cuesta un fraco.
0: Mamma mia, va bene, solo diesel, un disastro.
1: Il mio spagnolo com'era? Ottimo, direi, no?
0: Sì.
1: Olè!
0: Allora, chi dice? Ragazzi, non avete detto il punto dei pesci?
1: Come no?
0: Sì, l'ha letto Paolo.
1: No,
0: è un 7. Io ho detto che mi sento sotto un treno, quindi non condivido il 7. Oggi concedetevi qualcosa che vi fa piacere, non serve un motivo per mangiare il dolce.
1: Restate là che torniamo fra poco con altre cose di cui parlare. Parleremo di colori stamattina.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Bella e Monella.
11: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
2: Radio Bella e Monella.
12: Fatemi fiorello e pagariello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 8:02.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buona giornata da Federica De Boni. La Premier Meloni chiede all'Unione Europea maggiore flessibilità per famiglie e imprese, scrive una lettera, è stata ricevuta, riferisce Bruxelles. L'iniziativa condivisa anche con Praga. Intanto anche Tamoil, dopo Eni, IP e Kuwait, applica il price cap sui carburanti. Prorogato di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna, la decisione del ministro dell'interno Piantedosi. Il Viminale spiega, permangono le condizioni critiche nell'exclave di Ceuta e Madrid allunga a sua volta i controlli con l'Italia. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma che Vittorio Sgarbi è ricoverato. Il critico d'arte di 74 anni si trova in terapia intensiva. L'ultima degenza dell'ex deputato nel marzo dello scorso anno per curare una profonda sindrome depressiva. Calcio, conto alla rovescia per la terza sfida di Nations League dell'Italia. Domani gli azzurri giocano in trasferta contro la Francia. A Coverciano prosegue la preparazione. Il CT Mancini studia l'11 titolare. Possibile il ritorno di Barella e Calafiori. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
21: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
20: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
22: Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
27: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
28: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva. Per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
29: Obi, tutto è possibile.
30: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
31: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: buongiorno un ca a tutti quanti da Paolo Zippo ed Elisa. Anzi, ricordiamo che oggi all'alba, adesso c'è un po' meno sole, oggi all'alba c'era un bellissimo sole, sì. E noi abbiamo postato una bellissima foto
1: in controluce, siamo sì. Bellissimi sgranati.
0: Ringraziamo anche il nostro amico Edoardo, sì, della Radio Sorella, che è stato il fotografo, sì, di questa mattina.
1: L'abbiamo preso,
0: era ubriaco pure lui di sonno, ma
1: Edo, faccio una foto e ce l'ha fatta, è stato bravo. Vabbè, d'accordo, comunque la foto sui nostri profili Instagram. Adesso invece dobbiamo parlare di colori, perché la vita, mia cara Elisa, diventa sempre più grigia.
0: Sì, è vero.
1: Sono spariti i colori.
0: No, io te lo dicevo,
1: sì,
0: fuori
1: sì,
0: onda.
1: Sì, sì, sì.
0: Una cosa, architetti, geometri, ascoltatemi bene, ma scusate, ma tutte ste case che sono dei cubetti,
1: sì, che a me
0: grigi.
1: piacciono tanto le case a cubetti. Adesso litighiamo io e Elisa.
0: Guarda, potremmo fare una puntata su questa cosa.
1: Sì, sì.
0: Però sono tutte di colore bianco, grigio e nero.
1: Belle.
0: Una tristezza. Belle. Ma vuoi mettere quando arrivi a Venezia, sì, e arrivi, non so, all'isola di Burano. Vabbè, sì, Venezia c'è un contesto tutto suo.
1: Sì.
0: Però vedi queste case belle, colorate, ti danno gioia. Pensate ad una città con tutte le case grigie, nere, bianche, ma che tristezza.
1: Però se pensi, non è solo nelle case, c'è anche le automobili. Hai notato? Le automobili sono di tre colori.
0: Beh, è vero, bianco.
1: Bianco, grigio.
0: Grigio e nero.
1: E nero, sostanzialmente.
0: Nero in pochi lo scelgono per il caldo estivo.
1: Sì, sì, io ho avuto la macchina nera prima di questa, che è bianca. Sì. Avevo la macchina nera, insomma, vabbè, se c'è il climatizzatore non è una tragedia poi alla fine.
0: No, no, infatti.
1: Però c'è qualcuno che osa ogni tanto. Intanto vedi la macchina
0: arancione.
1: Verde pistacchio.
0: Sì, rosa.
1: Rosa. Beh,
0: rosa,
1: io a casa. Io a casa c'ho, allora, a casa mia è molto minimal, devo dire la verità, quindi è molto grigio, bianco, però c'ho il frigo rosa.
0: Sì.
1: Cioè sì, il frigo quello è colorato, è bello, sì, tutto
0: bello,
1: rosa. E poi c'ho Fanny, che è il nostro fenicottero da compagnia, che sta in soggiorno, che è rosa rigorosamente.
0: Quindi tu hai usato con il frigo in casa, hai usato con questo colore.
1: Ho usato con il...
0: Non la macchina, che poi l'ho ereditata, eccetera, eccetera. Oso di solito con le giacche.
1: Attenzione, giacche colorate.
0: È un po' che non le metto, però sì, ho la giacca fucsia, ho la giacca verde,
1: bello.
0: Ho la giacca lime.
1: Bello, bello,
0: sì,
1: bello,
0: sì,
1: col vestito. Allora, attenzione amici del mattino, stamattina vi chiediamo se avete se avete mai osato o osate tuttora qualche colore strano per macchina, vestiti, mobili.
0: Che sia al di fuori del grigio, del beige, del bianco, della nero.
1: Di quei colori consueti, del marroncino, sai, adesso arriva l'autunno. Sì, dai, beige, marrone, questo anno va l'amaranto, là, come si chiama?
0: C'è il colore bordeaux, che
1: sì,
0: se la gioca comunque col colore pantone, che è sempre il marrone.
1: Esatto, per cui se avete osato in qualcosa, raccontatecelo, che siamo curiosi.
0: Sì.
1: Cioè, avete un frigo giallo voi? Ma il frigo rosa come me non ce l'ha nessuno, però, eh? Ogni volta che viene qualcuno a casa mia dice, ma avete il frigo rosa?
0: Bello,
1: sì,
0: bello!
1: Il frigo rosa, è bellissimo!
2: Radio Bella

0: stanno arrivando un sacco di messaggi.
1: Ma quanti? Che
0: gente
1: bello!
0: Gente che osa, gente che ce l'ha. No, ce l'ha come me, insomma. Ha qualche disappunto sullo stile.
1: No, sono bellissime le case a cubotti, belli, a me piacciono tanti, moderne, tutte vetrate, beh, oh, che meraviglia.
0: No, sulle vetrate, sulla luce, sì, c'è attenzione, quello mi piace. Sul fatto che tu
1: c'ha le finestrine piccole, piccole, piccole.
0: Sì, ma sul fatto che tu veda all'esterno questo colore grigetto,
1: bello,
0: col
1: bello.
0: Nero.
1: Io ho visto una casa nera l'altro giorno, nera, bellissima, bellissima.
0: Mamma mia, ma ragazzi, ma che tristezza.
1: Stupendo,
0: ma no.
1: Meraviglioso.
0: Ecco, non incontra i miei gusti, preferisco un'architettura più
1: classica.
0: Classica,
1: ok,
0: sì.
1: D'accordo. Cioè,
0: più legata ai nostri territori.
1: Ci sta,
0: anche,
1: ci
0: dai.
1: Sta, ci sta.
2: Ciao Lisa, ciao ragazzi. Lisa, ti do ragione. Ti do ragione. Sono ste case che non so come definirle.
1: Bellissime!
0: Cubetti,
2: Ma è tutta classe A, dicono tutto qua. Tutto
0: vabbè,
2: là.
0: Ma quello non c'entra.
2: Però eravamo abituati diversi qua fino all'altro giorno. Cosa vuoi che ti dica? Ci dobbiamo accontentare.
0: Ma
2: così a peggio. E quadrate, tutte scatole.
1: Sì, bellissime, bellissime.
2: Tutte scatole.
1: Bellissimo. La mia casa dei sogni è così. Pum pum pum. Quadratoni.
0: Bene, de gustibus. Roberta da Monfalcone, sentiamo dove ha osato lei.
1: Sentiamo.
3: Ciao, bella e monella, ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Sì, io ho sempre avuto macchine blu, azzurre puffo, colorate.
1: Che figo.
3: E non posso sopportare i colori grigio, nero. Cioè, mi piacciono tanto i colori grigi, scuri, neri, però i colorati, mamma mia. Avevo i capelli viola, i capelli azzurri.
1: Che figo.
3: I capelli lilla. Boh, adesso ce li ho biondi, però insomma, tutto colorato sempre, anche se sono una fan del nero. Quindi viva i colori.
0: Ecco, è vero. C'è chi osa con il colore dei capelli, per esempio la nostra Greta.
1: Sì.
0: La nostra Greta nel corso degli anni ha osato. Adesso abbiamo una nostra collega che si chiama Carlotta, che ha i capelli color ottanio.
1: Sì, bello, mi piace. I capelli mi piacciono colorati. Cioè, se uno se li sente addosso, a me piacciono blu, rosa, viola, mi piacciono.
0: Auto, abbigliamento, casa, capelli, dove osate con il colore?
4: Radio Penna e Moneta. Tutta da cantare.
5: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

0: Luca, tutte le mattine siamo qui insieme a voi, anche stamattina un sacco di messaggi. Vedi, questo amico mi capisce. Io sono come Paolo, case a cubotto, bellissime.
1: Però ha usato cucina rosso laccato, che secondo me è una meraviglia.
0: Belle le cucine rosse, sì. Mi piacciono molto quel colore. La complimenti. Doriana, giusto? Sì.
1: C'è gente che osa magari anche con la pittura, cioè fa quella parete colorata in maniera diversa. E anche quello può dar carattere, no? Ad una casa.
0: Torniamo a parlare di colore fra un istante. C'è un messaggio adesso che possiamo sentire, eh? In velocissimissimissimissimissimissimo.
2: Ciao ragazzi, allora la nostra casa fuori è bianca con i balconi marroni perché è un prolungamento della villetta dei miei suoceri, ma dentro il mio compagno, siccome è pittore, abbiamo tutte le camere nel panna giallo e il soggiorno viola come il divano, un viola vinaccia,
1: ok,
2: con tutti gli accessori abbinati, vasi eccetera, e la cucina ottaneo. Cioè c'è il viola ottaneo, che sono due colori complementari. No, noi abbiamo osato a fare diversamente dagli altri, infatti un po' tutti ce le invidiano quel gioiellino.
1: E avete fatto bene.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699€. Approfittane subito! MediaWorld.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
14: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27. La
4: Cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
15: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
10: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
15: Delix.it.
10: Delix, il tuo partner al lavoro.
16: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: paparazzi, stiamo parlando di colori. Avete mai osato su qualcosa, magari sull'acquisto di un'auto, di un vestito, di un mobile particolare? Avete colorato una parete della casa in maniera diversa?
1: Già, perché stamattina siamo partiti dalla considerazione che tutto sta diventando bianco, grigio e nero, sostanzialmente marroncino beige. Ma nelle macchine, ad esempio, c'era una percentuale sulle notizie addirittura che le macchine ormai si vendono praticamente di tre colori soltanto. Pensate che nel 2025, vabbè, sono dati comunque recenti, il grigio è stato scelto dal 26% degli acquirenti, il bianco dal 25% e il nero dal 22%, praticamente tutti.
0: Sì.
1: Le macchine sono bianche o grigie o nere.
0: Beh, è vero, ormai sì.
1: Strana quella del nostro direttore che è gialla.
0: Sì, quella a parte.
1: Ma è un taxi quello, cioè lui dura dopo il lavoro. Raggranella qualcosa.
0: Erika ci manda e ci scrive lo stile della casa e sì, country, okay. Però lei ha osato sulla cucina un verde salvia.
1: Beh, ma ci sta con la casa in stile country, sì. Oppure sai quelle case in stile, come si chiama, quello stile francese, quello provenzale, esatto.
0: Ah, oh, quanto mi piace.
1: La nostra
2: Buongiorno,
1: super classica.
2: Allora, a me il colore non è che mi piace, nel senso che preferisco i colori marroni sabbiosi crema, che sono che abbinati alla mia palette che ho fatto l'armocromia, che sono autunno.
0: Sì.
2: L'unico accessorio magari colorato può essere, che ne so, se ti vesti tutto in nero, tutto in marrone, magari una borsa che sciocca un attimo, lì ci sta. Però per il resto io ho tutto in tinta, dalla macchina, poi la casa mi piace tutta color crema, colori molto rilassanti. A me il colore più shock mi dà senso di agitazione, non lo so.
1: Ah, okay, è vero. C'è anche chi dice, ad esempio, delle macchine colorate, no? Delle automobili, sì, colorate. C'è chi ha questa teoria, cioè il fatto che sono molto belle, ma che uno magari poi si stanca di avere la macchina, che ne so, verde shocking o rosso shocking o giallo fosforescente.
0: Può essere, non lo
1: cioè,
0: so.
1: Cioè dici, vabbè, la tengo, so, dopo sei mesi, dici.
0: Ma secondo me, ecco, no, non morire. Morire. Secondo me dopo non ci fai più caso, dai.
1: Dici? Ma gli altri sì, però.
0: Vabbè, gli altri sì, però se hai scelto quel colore lì vuol dire che ti piace.
1: Mia moglie voleva la 500 rosa.
0: Bella.
1: Sì, poi l'ha presa grigia, ovviamente.

0: Un giorno un ca presenta Hector Studio.
1: Attenzione amici, è il momento dell'Hector Studio.
2: Sì, siamo pronti, prontissimi a farvi sentire una frase tratta da un film famoso. E poi voi al 393-7366-170 dovete ripeterla con le parole giuste, sì, ma interpretandola alla vostra maniera.
1: Come sempre vi chiamiamo ad essere protagonisti, ad essere degli veri e propri attori, ma sapete che potete interpretare anche così in maniera giocosa il tutto, però noi badiamo comunque alla recitazione.
2: Certo.
1: Vi vogliamo grandi attori, come sempre c'è un premio fondamentale per colui, colei che sarà la migliore interprete o il miglior interprete di questa frase. Io oggi la vedo un po' più da donna, la frase, però adesso
2: ma in qualche maniera
1: spiegheremo.
2: Possono cimentarsi
1: assolutamente,
2: anche
1: anzi devono cimentarsi anche gli uomini.
2: Quindi siamo pronti, anche perché il premio è molto ghiotto.
1: Sì, come sempre, per 24 ore sarete baciati dalla
2: gloria
1: eterna.
2: Esattamente. Siamo pronti con la frase?
1: Sì, oggi ci trasferiamo in un film culto praticamente, ovvero Grease. Tu l'hai visto? Io l'ho visto 46 volte.
2: Più o meno anch'io.
1: Grease, a un certo punto c'è lei che quando rincontra John Travolta, sì, lui la tratta male perché vuole fare il figo, e allora viene consolata da un'amica. E questa frase è diventata assolutamente iconica.
3: Senti, gli uomini sono tutti porci. Senti, gli uomini sono tutti porci.
1: Ancora una volta, ancora.
3: Senti, gli uomini sono tutti porci.
2: Quindi la frase è: senti, gli uomini sono tutti porci. Sì. Questa è quella che dovete ripetere chiaramente alla vostra maniera.
1: Io la voglio sentire dagli uomini. Ieri mi sono morto dal ridere. Ma anche donne, scatenatevi, perché è una frase che poi dite comunque anche nella vita quotidiana praticamente.
2: Il numero è sempre lo stesso. Pronti al 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella.

0: Dove, quando?
1: Dove e quando?
2: Quanti saranno stati quando saranno stati bravi? Quanti saranno stati bravi? Intanto siete stati tantissimi stamattina, bravi, bravi. Meritate un grande applauso che vi facciamo registrato perché sennò, per Dio, cioè,
1: bravo. Perché è più voluminoso.
2: Perché le mani ci fanno male, le mani. Comunque meritate l'applauso perché siete stati veramente tantissimi. Sono contento che l'Hector Studio prenda sempre più piede.
1: Ma soprattutto sono stati tutti bravi. Sentiamo qualche
2: messaggio. Sentiamo,
3: Senti, gli uomini sono tutti porci.
2: Questo sembrava più Priscilla, la regina del deserto, più che...
3: Senti, gli uomini sono tutti pazzi.
1: Un
3: saluto dal Barbieruzzo.
2: Anche bravo. Barbieruzzo era un po' Priscilla, però...
4: Senti, gli uomini sono tutti porci. Patti d'Arcade.
2: Brava Patti.
4: Senti, gli uomini sono tutti porci.
2: Anche qui. Oh, ma siete state bravissime. Certo, era una frase più femminile.
1: Sì,
2: che non,
1: ma anche gli uomini si sono applicati. Sì.
4: Santi, gli uomini sono tutti porci.
2: E poi c'è scritto e confermo. Ma non è vero. Ci sono... Che uomini hai incontrato nella tua vita?
1: Ci sono anche le mosche bianche.
2: Certo, c'erano...
4: Sono tutti forti.
2: Ecco, anche qui siamo messi malissimo.
5: Luca da Morsocchio.
2: Aspetta,
1: lui è Luca.
2: Luca.
5: Senti, gli uomini sono tutti porci.
6: Effettivamente.
2: Questo era.
1: Lui anche conferma.
2: Era un po' Grizzo, un po' Lino Banfi.
1: Lui bravo.
7: Senti, gli uomini sono tutti porci.
8: Pasqualino.
2: Bravo Pasqualino.
1: Lei la fa in dialetto.
2: Ah, in dialetto.
1: Non abbiamo capito che dialetto.
2: Però devi dirci.
9: Buongiorno ragazzi. Io questa scena di Gris ve la dirò in dialetto, nel mio dialetto. Oh, sì, gli uomini sono tutto work. Ah. Ciao ragazzi.
2: Vogliamo sapere esattamente di che regione era.
1: Io direi campano,
2: work,
1: qualcosa del genere,
2: work,
1: però non lo so,
2: non
1: ragazzi.
2: Lo so, proviamo a sparare.
1: Cioè, Giuli, dacci informazioni che siamo ignoranti.
2: Dovevamo scegliere un vincitore o una vincitrice, sebbene ne avremmo scelto volentieri, ma oggi la gloria eterna va
1: a Daniela.
3: Senti, gli uomini sono tutti porci.
2: Così.
1: Brava Daniela, a te va la gloria eterna questa mattina.
2: Complimenti.
1: 24 ore di fortuna sfrenata.

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

0: Abbiamo finito anche per questa mattina l'appuntamento di Buongiorno Unca.
1: Sì, sì, ma solo ed esclusivamente per oggi, perché domani torniamo sia con l'anteprima sia con la puntata.
0: Per cui dalle 5 alle 6 l'anteprima, dalle 6 alle 9 la nostra trasmissione, in cui cercheremo di regalarvi ancora delle cose belle.
1: Poi domani è venerdì.
0: Domani Thanks Goes Friday.
1: Ciao.
0: Lei resta, resta ancora. Ciao.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
3: Vuoi risparmiare davvero?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più!
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più!
5: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
6: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
8: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
9: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Bella e Monella.
14: Io sono magico, italico romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora 9:02.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Torna la calma nel carcere di Pisa dopo la rivolta scoppiata nel pomeriggio di mercoledì, quando alcuni detenuti avevano preso possesso degli ambienti impedendo l'accesso alla polizia penitenziaria. La protesta trasmessa su TikTok da smartphone illecitamente posseduti. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sarebbero gravi. La sua ultima degenza nella primavera dello scorso anno per alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio a Coverciano, prosegue la preparazione della nazionale in vista della terzo match di Nations League in programma domani contro la Francia. Oggi la partenza degli azzurri per Parigi. Mancini non ha ancora sciolto i dubbi sull'11 titolare. Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo in rottura con il CT. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2 euro e 9 centesimi. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Bella e Monella, tutto.

0: ci siamo, buongiorno a tutti, buongiorno Monica.
1: Buongiorno a te Elisa, oggi peraltro abbiamo degli ospiti in studio che vengono da lontano. Come?
2: Buongiorno Eisensen.
1: Ah, buongiorno Eisensen. No, perché talvolta mi stupisco che abbiamo questo pubblico in studio. Ne abbiamo uno perché il budget, cosa vuoi, è quello che è, non c'è budget. Ma ce li abbiamo sempre un po' speciali, quindi ci piace, no? Anche poter creare dei momenti in cui conosciamo questi ospiti straordinari.
0: E chiaramente è così.
1: Certo. Sì. Lei ha già preso il caffè, signor
0: Sì, più di uno.
2: Eisensen.
1: Più Eisensen sarebbe più di uno, ok. È nervoso, è agitato stamattina.
2: Agitasse.
0: No, questa mattina è più tranquillo del solito, stranamente.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora parliamo di caffè questa mattina, perché c'è chi ne prende uno, chi due, chi dieci, chi quindici, chi a una certa non può più prenderlo il caffè dopo una certa ora.
1: E stiamo parlando di te, Claudio Pippo, eh?
0: No, non è il suo caso, secondo me. Però lui ha limitato tantissimo il caffè.
2: Sì, perché costa, non per altro.
0: Visto, per un'altra questione.
2: C'è un braccino corto.
0: Quindi oggi parliamo del rituale del caffè, quello che magari bevete al volo in piedi prima di andare a lavoro, quello che invece bevete in compagnia, magari alle macchinette con i colleghi. Quanti caffè avete preso questa mattina?
1: Fino ad ora,
0: qui?
1: Fate il conto, vai.

0: Giorgio con Corpi Celesti su Radio Belle Monella. Oggi stiamo parlando del rituale del caffè. Quanti caffè avete preso questa mattina fino ad adesso? Fino alle 9:18.
1: Io neanche uno che aspettavo te.
0: Io ne ho già presi due, quindi no.
1: Niente,
0: basta.
1: Allora vado
0: basta,
1: da sola.
0: Ho finito. Se vuoi te lo offro, ma non di più. Roberta da Verona dice: sono in piedi dalle 6:30, sono a quota 3.
1: Quindi lei, ok.
0: Una bella
1: magari
0: dose.
1: Magari dateci anche le coordinate, tipo uno a casa, uno al lavoro, uno per strada, uno con la mia amica, uno col collega. Com'è?
2: Buongiorno ragazze. Allora, il caffè è uno dei piaceri della vita, è proprio un rituale. Quando lavoravo lo bevevo sempre prima di aprire l'ufficio insieme alla mia collega, proprio come momento di stacco dalla vita familiare all'inizio della vita lavorativa. Ecco, adesso che sono a casa in congedo, se possibile lo bevo in compagnia. Se invece non è possibile, comunque quando torno da casa dopo aver portato i bambini a scuola, mi bevo un caffè prima di fare tutte le mie attività. Buona giornata a tutti, Erika da Fratte. Comunque per il momento sono a due caffè.
1: Ok, brava. Ottimo. Brava anche per la spiegazione, molto bene.
0: Voi quanti caffè avete bevuto fino ad adesso? E se volete potete anche cantare, perché al 393-7366-170 è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Scegliete una bella canzone italiana che magari ancora stamattina non avete sentito qui a Bella e Monella. Cantatecene un pezzettino in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram. Se volete anche fate la dedica, avete 5 minuti.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: sto con le mie bed in giro, sto con le bed della macchinetta del caffè, non è proprio così alternativo, però insomma dai.
1: Allora, sentiamo voi a che quota di caffè siete questa mattina.
2: Buongiorno ragazze, in piedi dalle 5 e mezza, il primo alle 6 e mezza al bar, il secondo in magazzino, poi ne ho bevuto un altro e questo da un amico, quindi siamo già a 4.
0: Ciao Moreno. Ok, 5 e mezza, 9 e mezza, quasi uno all'ora.
1: Mamma mia, pensa a fine serata.
0: Poi
1: lui è uno dagli 8-10 caffè.
0: Si
1: mai dire
0: non
1: mai.
0: Fanno né caldo né freddo, capito?
1: Sì, può
0: se
1: essere.
0: No, a quest'ora.
3: Io sono Eleonora, io sono alzata da un quarto alle 3 perché ho la forneria.
1: Sì.
3: E sono a quota anch'io 3. Offerto sempre, ovviamente, dai clienti molto molto gentili.
0: Che
3: un
0: bello!
3: Abbraccio a tutto lo staff.
1: Quindi aggiornamento numero di caffè questa mattina al 393-7366-170.
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
5: Buongiorno Radio Bella e Monella, vorrei sentire la canzone che fa. Seconda stella a destra,
0: bello
5: questo
0: questa.
5: È il cammino. E poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te. Porta all'isola che non c'è. Ciao ciao, sono Anta da Padova.

0: quella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Stiamo parlando di caffè, sono a Tre Caffè dalle 6:30 e quindi anche Manuel, diciamo che è a quota Tre Caffè.
2: Grazie per l'aggiornamento Manuel, ragazzi, tra poco torniamo a voi.
3: Radio Bella e Monella,
1: tutta da cantare.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
7: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Tic tac tac tic. Oh. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
9: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MedioWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MedioWorld.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero?
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo?
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
16: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
17: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
18: Ecco la merenda.
19: Ma è il panino al prosciutto!
18: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
20: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
21: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
22: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
23: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: HIT Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante, 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
26: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: fare per noi, Vanellis.
1: Quattro successi discutibili. DJ
0: Matrix, no,
1: Alien Cat con Salta. Power Francis, personcina non a modo. Pompo delle cazze, poi tanti altri che avete ascoltato.
2: Tutta da ballare.
0: Mi piace quando Antonello ne sceglie quattro con le parolacce che la Eli mi va un po' in difficoltà, capito? Eccola.
1: Sì. Allora, ragazzi, stiamo parlando di caffè, giornata mondiale del caffè, che non avevamo detto, e parliamo proprio del rituale. Quanti caffè avete bevuto fino ad adesso? Due. Sono matto di caffè, ci scrive il principe. Adesso lo prenderò il terzo a pranzo, alle 16 il quarto e poi a cena il quinto.
0: Quindi 5 caffè al giorno per lui. E voi come siete messi?
3: Salvati questo numero. 393.

0: sembra ancora agosto, non so voi. Cioè, io ho anche tirato fuori gli stivaletti, giubbettini, queste robe qui, raga, ma fa un caldo fuori di testa.
1: No, bisogna
0: cioè,
1: aspettare. No, bisogna aspettare la prossima settimana.
0: Fa freddo la prossima?
1: No, fa freddo, caleranno le temperature pian piano.
0: Siamo, l'hai chiesto al nostro spacciatore di meteo?
1: No, l'ho letto in un articolo.
0: Che fai la giornalista ogni tanto, anche tu.
1: Ma non era un articolo giornalistico, uno che si occupa solo di meteo.
0: Ok.
1: E mi è uscita questa cosa qui, meteo del nostro territorio, e quindi c'era scritto che intorno al 4-5 di ottobre caleranno un po' le temperature, quindi comincerà l'autunno.
0: Che a me non è che mi dispiace di venire qua con i sandali, l'infradito, eccetera, ancora, eh. Hai guardato
1: sì,
0: mai
1: no, i sandali.
0: Oh, io ho caldo.
1: Io li ho archiviati, basta.
0: Cioè, basta la Paola con gli stivali già da 2 settimane. Perché non importa, lei quando ha deciso che è autunno e fine del discorso.
1: A proposito di caffè, invece, Rossana dice 4 al giorno, sono al secondo caffè, vado avanti con uno a pranzo e uno dopo cena.
0: Io dopo cena non riuscirei mai a bere il caffè, non dormirei mai più.
1: A me non fa effetto.
0: Zero.
1: Proprio zero.
0: Puoi berne 2.
1: Posso berne anche 2 e andare a letto dopo mezz'ora, dormo come un ghiro.
0: Lo sbeata te.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Siamo in chiusura di questa oretta insieme.
1: Abbiamo capito che la quota di caffè aumenta. Una moca da 3 alla mattina e poi basta, salvo rare situazioni.
0: Quindi la moca da 3 comunque è un bel...
1: Ben buon quantitativo, esatto, per iniziare la giornata.
0: Bella
1: sì.
0: Strong, ragazzi. Ciao Eli, a domani.
1: Ciao, a domani.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Radio Bella e Monella.
12: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
11: Radio Bella e Monella.
13: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 10:01.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno, ecco le ultime notizie del mattino. Il vicepremier Salvini ieri è stato ricevuto dal sindaco di Venezia all'isola del Tronchetto, sede della polizia locale. Sono stati analizzati alcuni dei principali dossier infrastrutturali che interessano il territorio comunale di Venezia. Poi Salvini si è soffermato sulla questione bengalesi a Mestre.
18: L'ultima delle cose da fare è che, siccome i giovani italiani hanno difficoltà economiche, ci riempiamo di gente che viene qua non per imporsi ma per occupare spazi, e quindi non abbiamo bisogno, ripeto, soprattutto da parte di qualcuno che usa la sua religione per cancellare diritti.
19: Tre attività sospese per lavoratori impiegati in nero e gravi violazioni in materia di sicurezza, per un totale di 21 persone sanzionate e 215.000 euro di multa. E questo è l'esito degli ultimi controlli svolti nei vigneti e nelle aziende agricole dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso, con la collaborazione dell'arma territoriale per contrastare il fenomeno del caporalato e verificare la regolare occupazione dei lavoratori.
17: Due detenuti evasi ieri mattina dal carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia sono stati catturati, uno praticamente subito, mentre il secondo era riuscito ad allontanarsi fino a Mestre, dove è stato successivamente rintracciato. Due settimane fa anche un altro detenuto era scappato dal cortile del passeggio del carcere scavalcando il muro di cinta.
19: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: fare.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
3: È possibile.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Partenope, ma che meraviglia, ragazzi, ce la siamo cantata tutte anche di gusto. Ben collegati in questo giovedì mattina, il primo di ottobre, 10:07. Monica Morgan con voi nella mattinata di Radio Belle Monella, la vostra radio del cuore, tutta da cantare. Questa è la regola 24/24. Tra poco un occhio anche ai consigli per quanto riguarda la vostra spesa, il vostro cibo, il frigorifero, eccetera, eccetera. Diamo un'occhiata anche a quello in questa che è la giornata mondiale del caffè, ne parlavamo prima. Ma c'è anche lo spazio della canzone che fa. Qual è la canzone che volete sentire in quest'ora che ancora non vi abbiamo fatto ascoltare, che magari avete voglia di dedicare a qualcuno? Mandateci un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 736 170 e cantateci un pezzettino di quella canzone lì e poi noi ve la facciamo ascoltare anche subito.
1: Salvati questo numero 393.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: e alle generazioni. Puro sangue.
1: Sfera Ebbasta con Lontano su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Allora, nel corso di questa settimana c'è stata anche la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, che mette in evidenza quanto cibo sprechiamo e buttiamo via ogni giorno. Cade ogni anno, no? Ne parliamo sempre. Sarà capitato un po' a tutti di buttare via cose scadute che magari ti sono rimaste lì in frigo o nei mobili della cucina. Hanno fatto anche quest'anno il calcolo e secondo le statistiche ogni anno in Italia vengono buttati via 8,1 milioni di tonnellate di cibo, più o meno 257 chilogrammi al secondo. Lo spreco del cibo non è soltanto il cibo, è acqua, suolo, energia, perché per produrre, no, qualsiasi cosa tu mangi è tutto un insieme di cose. L'acqua che viene sprecata per questo cibo qua, hanno fatto un conto, corrisponderebbe a 308 piscine olimpioniche, 373 campi da calcio per quanto riguarda il suolo. Secondo il WWF l'energia sprecata corrisponderebbe al 10% delle emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane. Insomma, ragazzi, non benissimo, quindi occhio sempre quando comprate qualcosa che insomma si può anche mangiare dopo la scadenza. A volte c'è scritto consumare preferibilmente entro, e comunque controllate sempre e non comprate roba in più per buttarla via, comprate quello che vi serve. Questa sarebbe proprio la base di tutto. Tra poco scopriremo anche insieme la canzone che fa
2: Bella e Monella. È la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Fa, quale avete scelto stamattina? Sentiamo un po'.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Monica, vuoi ascoltare la canzone che fa? Ricordati di me, della mia pelle. Ricordati di te come eri prima. Ciao.

0: grazie per questa canzone che noi che siamo tante amiamo, capito? Bravi anche i Pooh. Torniamo tra poco, torneremo con il vero o falso, preparatevi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi risparmiare davvero?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi sotto costo?
8: Questo è di più!
7: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
10: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
17: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
18: La cassa.
19: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
21: Cosa?
22: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
20: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
22: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso
23: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: Una due false, una falsa, due vere. Stavo a indovinare la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Me la mandate in un messaggio su WhatsApp o Telegram. Il primo, la prima che arriva vince la maglietta firmata Radio Bella e Monella. Vado con le tre notizie. Parliamo di Milly Carlucci, che all'inizio della sua carriera ha cominciato come assistente di pista di un circo addestrando cavalli. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, Julie Andrews, dopo aver perso la voce canora nel 97 per un intervento chirurgico andato male, ha vinto 2 Emmy per il ruolo di narratrice nella serie Bridgerton. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, Samuele Bersani è stato scoperto e lanciato nel mondo della musica da Lucio Dalla, che nel 91 l'ha voluto con sé in tournée. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170.

0: oggi sentiamo un po' di ipotesi vostre.
1: Buongiorno bella Monella.
0: Buongiorno.
1: Per me la prima è falsa, la seconda è falsa, la terza è vera.
0: No.
1: Buongiorno Luca Santa Maria di Sava.
0: Ciao Luca, no.
2: Sono Sabrina, io direi che sono tutte e tre vere, grazie.
0: Ciao Sabrina, no.
3: Vero, falso, vero, Pasqualino.
0: Ciao, nemmeno questa.
4: Ciao Radio Bella Monella, sono Anna, per me è vero, falso, falso.
0: Ciao Anna, ma no, non è questa la sequenza corretta di oggi.
5: Ciao, sono Fabio da Spinea, le notizie sono vera, vera, vera. Saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, neanche questo.
6: Ciao, la sequenza di oggi è vero, falso, falso. Ciao Manuel da Cairano.
0: Ciao Manuel, no.
7: Falso, falso, vero.
0: No.
7: Ciao da Barbara.
0: Ciao Barbara. Andiamo a vedere quali sono quelle corrette. Allora, non è vero che Milly Carlucci ha fatto l'addestratrice di cavalli. Lei ha esordito in TV nel 76 come inviata per Renzo Arbore nel programma L'altra domenica, quindi falsa la prima. Vero che Julie Andrews ha vinto 2 Emmy come narratrice di Bridgerton. Vero anche che Lucio Dalla ha voluto con sé Samuele Bersani nel 91, prima del successo del brano Chicco e Spillo, quindi lo ha scoperto lui. Quindi falso, vero, vero. La più veloce è stata Stefania, che ha ricevuto il mio messaggio. Aspettiamo i tuoi dati.
8: Radio Bella Monella.

0: Daniele Silvestri con l'operanza, ragazzi, noi ci fermiamo giusto un attimo, torniamo tra poco con la signora Paola. Sarà il momento di Sorelle d'Italia, quindi state lì che arriviamo.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 11:02.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Benvenuti all'ascolto, queste sono le ultime notizie. La Giunta Comunale di Venezia ha approvato su proposta dell'assessore al commercio Sebastiano Costalonga la delibera che ridefinisce l'assetto del mercato giornaliero di Rialto. In coerenza con i lavori di riqualificazione dei banchi, questi saranno infatti completamente rimessi a nuovo grazie a un investimento da 1.100.000 euro che prevede il rinnovo delle strutture metalliche e delle coperture con materiali pensati per garantire una maggiore protezione dal sole e dagli agenti atmosferici.
5: Il capo dello Stato Mattarella inaugurerà il 13 novembre alla Basilica Palladiana a Vicenza la mostra Italia-Germania, pittura e scultura tra 800 e 900, da Canova a Kiefer, primo capitolo della trilogia Ispirazione Europa, dialoghi d'arte tra 19 e 20 secolo.
0: La cultura.
4: Fino al 4 ottobre Padova ospiterà la Fiera delle Parole. Per 5 giorni la città si trasforma nella città dei libri, intreccia voci internazionali tra filosofia, giornalismo, scienza narrativa, poesia, musica. Un programma fitto di incontri e spettacoli, 250 le persone nei talk, 145 eventi e 15 sedi, oltre al programma dedicato alle scuole.
5: E con questo è tutto per ora, rimanete con noi, ci risentiamo più tardi.

0: da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Oh, eccoci qua, nel primo giorno di ottobre, siamo ancora vestite come se fosse agosto.
2: Esatto, e allora oggi una trasmissione in versione medicale. Buongiorno, disagiate.
1: Dovevi dire che trovo la sigla.
2: Medicale. Disagiate, disagiate, che avete paura dei dottori, state attenti, perché secondo un'analisi condotta su circa 30.000 utenti di doctors.net nel 2026, quindi quest'anno, alcune visite sono molto sensibili per noi utenti e spesso associate a timore, imbarazzi e ansia. Secondo questo articolo, gli italiani hanno dei medici che temono più degli altri. E adesso vediamo la classifica, e non è il dentista al primo posto.
1: Io avrei detto il dentista, invece ragazzi, no. Quarto posto per l'ottorino laringoiatra, no? Che
2: cos'è?
1: Ti rugna in gola, naso, cose, non è tanto bello.
2: L'orecchio.
1: L'orecchio anche. Terzo posto per il dermatologo.
2: Adesso mai andata?
1: Sì, neanche io.
2: Ho qualche neo, però.
1: Secondo per il ginecologo. Aia. Che spesso non è tanto piacevole.
2: Aia.
1: E vince il premio dottore più fastidioso dell'anno, l'urologo.
2: È vero.
1: L'amico urologo. Se si sa, al maschio non fa delle manovre piacevoli.
2: Più il maschio teme l'urologo rispetto alla femmina, che ha fastidio a volte andare dalla ginecologa.
1: Certo.
2: E allora la domanda viene da sé spontanea: qual è il medico che vi mette più ansia?
1: Certo.
2: Avete mai rimandato una visita tipo per 3 anni?
1: Io il dentista.
2: Perché insomma non ci avevate voglia, una visita tranquilla, non parliamo di malattie, robe magari così,
1: di controlli.
2: Uh-huh. Ecco perché avevate ansia.
0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: anche mia figlia.
1: Juliet con il suo cocker che si chiama Coco. Abbiamo fatto la classifica dei dottori di cui hanno più paura gli italiani, quindi rimandano le visite. Posso raccontare un aneddoto?
2: Vai.
1: Me l'ha raccontato.
2: Vuoi la base quark o vuoi dire?
1: No, ma è una roba stupida.
2: Normale, vai.
1: Me l'ha raccontato una nostra collega. Faccio il nome, no? Dai, mi vergogno.
2: Dai,
1: vabbè,
2: dimmi. Si parlava. Fai la bia, dimmi. Dimmelo a me senza dirlo con la voce. Ok, sì, vai.
1: Ok, cosa?
2: Sì, ho capito, capito.
1: Va bene, si parlava.
2: Hai indicato col dito, vai.
1: Di noi donne che dobbiamo fare i controlli alla ciccia baffetta.
2: Certo.
1: E allora io chiedevo a lei: hai una ginecologa brava, un ginecologo, non so mai da chi andare, io cambio sempre così, perché boh, non lo so perché. E allora mi raccontava la sua ultima visita.
2: Sì.
1: Che ha fatto da un ginecologo e in un ospedale, una struttura.
2: Ok.
1: E lì con insomma le gambe un po', no?
2: Su, certo, là sopra il trespolo.
1: Divarication.
2: Sì.
1: E a un certo punto, in quel della visita, il ginecologo esclama così uno stupore, si congratula con questa nostra collega e le chiede se può chiamare dei suoi colleghi per far vedere anche i suoi colleghi.
2: Ma che la sua ciccia baffetta,
1: la sua ciccia baffetta che aveva una anatomia. Non posso scendere, raga.
2: Aveva un'anatomia
1: particolare, per cui ha suscitato l'interesse e ha voluto condividerlo con altri suoi colleghi.
2: E ha detto: Ari, venite a vedere!
1: E lei si è trovata là. Già sei una posizione,
2: sì,
1: cioè,
2: non comodissima, insomma.
1: Nel
2: ecco.
1: senso, Maria, io esco.
2: Esa,
1: con le gambe
2: così spalancate, cioè, e la gente che guardava la sua patonza.
1: E ti trovi tre maschi lì che fissano la tua ciccia baffetta, che non è. Che insomma una dice: beh, sta facendo una orgetta prima, stanno studiando l'ordine di entrata. Non si può, è successo veramente.
2: Voglio subito sapere di chi stiamo parlando immediatamente.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: ci sei qui insieme.
1: Non sai i messaggi che sono arrivati da ascoltatori un po' così malati di sesso.
0: Che vogliono sapere cosa di speciale la Patonzi.
1: No, mi hanno chiesto la foto della ciccia baffetta. No. Ma ragazzi,
0: allora,
1: spostatevi su TikTok. No, OnlyFans. E vi daremo la foto per miseri 50 euro.
0: Al mese.
1: Allora, qual è
0: l'abbonamento per sempre?
1: Brava, il dottore che vi fa più paura. In questa classifica, in cima a tutti, c'è l'urologo. Secondo me non è affidabile perché io metto il dentista.
0: Ma tutta la vita il dentista.
1: Cioè, ragazzi,
0: vabbè, cioè,
1: però,
0: tremendo, il dentista lo paghi una montagna di soldi per farti fare del male. Cioè,
1: allora,
0: ma non sta né in cielo né in terra.
1: Però sentiamo i nostri ascoltatori, loro qual è il medico che temono di più. Franco da Riese: io ho rimandato l'urologo per ben 3 anni. Ogni anno che scadeva quello per il controllo mi inventavo una scusa: ho paura del controllino manuale.
0: Certo.
1: Alla fine mia moglie mi ha prenotato la visita a tradimento, però il medico è stato un signore, l'esame è durato 2 minuti, che stupido sono stato.
0: Ragazzi,
1: alla fine
0: un momento. Capito? Come noi quando fai tipo il pap test, che non è una roba simpatica, quei controlli là, capito?
1: Ah sì, è vero. Martina da Cavaion Veronese, salutiamo i veronesi. Ciao a tutti, ho paura del dentista. Ho paura fin da quando ero piccola. L'anno scorso avevo un dente che pulsava, ma pur di non andare ho preso così tanti antidolorifici che alla fine mi è venuto il mal di stomaco. Sono finita in guardia medica per lo stomaco e il dottore mi ha letteralmente sgridata.
0: Benissimo.
1: È andata sia dal dentista che dal gastroenterologo alla fine, perché sei intossicata.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Posso mettere l'elenco anche le gastroscopie?
1: Sì.
0: Le colonscopie.
1: Le colon, madonna.
0: Tutte quelle robe che si chiamano scopie non sono cose belle, ragazzi.
1: La coloscopia
0: non è bella.
1: Non è bella, ma soprattutto la preparazione che ti devi bere quei 2-3 litri di soluzione fisiologica.
0: Non la voglio sapere.
1: Va bene, stendiamo un velo pietoso.
0: Sì,
1: assolutamente, mamma mia. Allora, stiamo scoprendo che tutti i nostri ascoltatori, anche le ascoltatrici, vado dall'urologo, no, sto scherzando, o accompagnano il marito dall'urologo. Serena da Abano Terme dice: vi racconto questa, sorelle, mio marito doveva fare il controllo alla prostata, ha rimandato così tante volte che alla fine l'ho dovuto accompagnare io tenendolo per mano come i bambini all'asilo. Aveva una fifa paurosa del camice bianco, uscito dalla visita mi ha fatto: ma era tutto qui?
0: Perché fra loro se lo raccontano, no? Dicono il calcetto, dicono sì. Ma tu sei andato?
1: Esatto.
0: Ma mi ha fatto questo e quello, quindi poi quello lì quando ti torna a casa non ci vuole andare, capito?
1: Invece Loris di Conegliano, faccio veloce, ha un po' goduto, perché dice: anch'io ho appena fatto una visita dall'urologo, la cosa imbarazzante è che era una donna, però devo dire che aveva una manina piccola, quindi non è stato fastidioso come la volta precedente con un maschio.
0: Ragazzi,
1: ma Loris,
2: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2021. 24.
2: Bella e Monella,
4: tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero alla pila.
14: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Anselmi 30 gradi, sciappone che ti piacciono tanto. E Ross Villain come un tuono che parla un po' di te quando entri in questo studio la mattina.
1: Non ho nessun commento.
2: Italiano. La musica italiana tutta da ballare.
1: Sto leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori e veramente se ne sentono di ogni. Pensavo di essere la più paurosa che rimanda certe visite mediche perché ho paura di quel medico, nel senso, no, di quello specialista.
0: Io le rimando per quello che costano.
1: Adesso,
0: ragazzi, c'è
1: adesso per quello che costa,
0: capito? Con quello che costa era bene che te la fai ogni tanto la visita.
1: Beh, quasi tutti i nostri ascoltatori con le risposte si concentrano sui medici che vanno a frugnare
0: in posti
1: un po'
0: sole.
1: Delicati, no? Ecco. Leggiamo un po' di messaggi.
0: Allora, facciamo un riassunto di un amico che ci ha mandato un audio. Dice: io insomma dovevo risolvere un problema là dietro, mi hanno visitato 3 uomini, tutto bene, mi visita una donna stracchete così di cattiveria, ho fatto un salto mortale.
1: Non aveva certo la mano di velluto.
0: No, la signorina no.
1: Alessandra da Creazzo, ciao, il medico che più mi spaventa e mi angoscia è il proctologo.
0: Eh sì, è quello lì che fa la visita da dietro.
1: Ah, fa l'anoscopia.
0: Quella roba là.
1: Che differenza c'è tra l'anoscopia del proctologo e la colonscopia del gastroenterologo?
0: Sono sempre le 11.45, ecco.
1: E vanno sempre a finire
0: nello
1: su quel posto.
0: Cioè là da una parte, dall'altra. Capito.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Eccoci,
1: dottore, mi dia solo un minuto che mi preparo psicologicamente, un attimo ancora.
0: Ci siamo incagliate sulla differenza tra gastroenterologo e proctologo e i diversi esami.
1: Sono due robe diverse.
0: Adriana, dalla provincia di Vicenza, spiegaci te.
2: Allora, te la spiego io la differenza.
1: Sentiamo.
2: Tra il proctologo e la retroscopia. Il proctologo ti prende all'improvviso.
0: Sì.
2: Per la retroscopia io ho chiesto l'indormia totale due volte.
0: E gliel'hanno data.
1: Ah, ecco.
0: Hai capito?
1: Quindi,
0: e quindi
1: va bene, si può capire.
0: Sono andata a
1: vedere. Non dare i dettagli perché la gente ora
0: no, vabbè, la retroscopia, ecco, e la colonscopia.
1: Sono due punti diversi della faccenda.
0: Entrano per lo stesso punto, ma la retto si ferma prima,
1: okay,
0: la colon va più su,
1: brava,
0: hai capito?
1: Sei stata brava a dirlo.
0: Cioè, la colon io l'ho fatta due volte e ti danno un po' di sedazione quando bevi due o tre sprissetti, capito?
1: Se ti vai a fare lo sprissetto in ospedale.
0: Esatto, ecco. E la retto non l'ho mai fatta, penso sia un po' non ti danno l'anestesia totale per fare la retroscopia, ragazze. Cioè, l'anestesia totale non è una passeggiata.
1: Non so,
0: però
1: io
0: non voglio saperlo mai.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. 2 minuti.

0: siamo in chiusura di questa puntata, per cui ho avuto molta paura onestamente, ma siamo qua vive per adesso, non fare il disastro all'ultimo.
1: Allora, in base alle vostre risposte si conferma la classifica che abbiamo letto: l'urologo, il ginecologo, il dermatologo, l'otorino,
0: beh,
1: il dentista.
0: Però
1: ciliegina sulla torta a conclusione di questa puntata sulle paure degli italiani nei riguardi di che tipologia di medico.
0: Sì.
1: Claudio da Pregenziol dice: ragazze, io ho una paura pazzesca per i prelievi del sangue.
0: Sì.
1: Una volta ho rimandato gli esami per un anno intero perché non volevo vedere il lago. Quando mi sono deciso per l'ansia, mi è calata la pressione e sono svenuto sulla poltrona prima ancora che l'infermiera infilasse l'ago.
0: Sì. E poi
1: quindi,
0: pensa,
1: paura degli aghi.
0: Ho la stessa paura.
1: Esatto.
0: E me la sono dovuta far passare con gli interventi, le robe, e a un certo punto una signorina una mattina mi fa: guardi che se lei sta così tutta agitata in quella maniera lì, sangue non esce, ci mettiamo il doppio del tempo. Da allora in poi cerco di rilassare.
1: No, perché a volte
0: è difficilissimo, se hai paura.
1: Magari
0: è
1: non beccano la vena giusta, stai ste
0: le
1: robe qua,
0: e poi non si vedono, quindi quelle stanno un'ora a cercarle. Guarda, lascia stare, va.
1: Comunque,
0: vince sta roba qua per me.
1: Io faccio così: quando vado a farmi gli esami del sangue qui a Castelfranco, dico: guarda, lavoro in radio, sono una speaker rinomata.
0: Sì.
1: Non fare
0: cose
1: casini,
0: sbagliate, perché
1: non
0: racconto
1: fare
0: a
1: cose
0: tutti.
1: Sbagliate.
0: Lo dico a tutti.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Perché sei in procinto di sputtanamento.
0: Brava.
1: E va sempre tutto bene.
0: Meno male.
2: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi risparmiare davvero?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più!
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro, o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gu, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde o...
13: Radio Bella e Monella.
14: Un'ossessione sta da te, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Andiamo solo di venerdì.
13: Radio Bella e Monella. Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Ora. Le 12 e un minuto.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
19: Buongiorno da Ester Oletto. Vittorio Sgarbi resta in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni sarebbero critiche, ma non sono previsti bollettini medici. L'ex sottosegretario alla cultura e critico d'arte soffre da tempo di problemi di salute. Nel marzo del 2025 era stato ricoverato nello stesso ospedale. I disordini nel carcere Don Bosco di Pisa risolti senza l'uso della forza, lo riferisce il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La rivolta era scoppiata ieri sera quando alcuni detenuti hanno occupato i locali della casa circondariale, hanno ripreso le scene con smartphone pubblicate poi su piattaforme social. Misure cautelari per i 4 promotori. Prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Diminuzioni anche in autostrada. Ad agosto occupazione stabile al 63%, meno 5.000 unità su luglio e oltre 291.000 sull'anno. Queste le breaking news di TG Com 24.
20: Una finestra è una finestra.
21: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
20: Vedo.
21: La maniglia centrale è davvero elegante.
20: Sì, bella.
21: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
20: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
22: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Radio Bella e Monella.
14: L'amore non si fa nei sexy show.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E Gaia è bossa nostra ed è la nostra pausa pranzo di Bella e Monella.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
2: Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Ma che fortunati che siamo. Oggi abbiamo le pizze.
3: Sì,
0: la torta. Bibite. La crostata con la marmellata. Se ci fosse la Bubi sarebbe andata via di testa. Tutto questo per i 40 anni di Publivoce. Che bello.
3: Siamo veramente tutti qui a festeggiare. Una bellissima giornata di sole. È il primo di ottobre. Siamo la Dallana e Damiana Menta per la pausa pranzo. Pacciarotta e Scrocchiarella. Come va?
0: Primo di ottobre era il compleanno di qualcuno nella mia vita. Però non mi viene
3: primo di ottobre.
0: Primo ottobre. Beh, 3 ottobre Ibra,
3: Ibra? Va bene, faremo gli auguri a Ibra. Va che bene. Si fa in queste tre ore?
0: Nelle nostre tre ore si canta, si gioca, si balla, si chiacchiera. Tutto al 393-7366-170.
3: Iniziamo subito con la musica. Tutta da cantare, c'è Zucchero, non ti sopporto più.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non ti sopporto più.

0: E Pino Daniele è Again, brano del 2024. Adesso però a cantare, lo sapete, tocca a voi, perché torna il momento della canzone che fa.
1: Al 393-7366-170 aspettiamo i vostri messaggi vocali con la richiesta appunto della canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: E Noemi, tu cosa fai questa sera? Sono arrivate tante richieste musicali al 393-7366-170. Andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao ragazzi, sono Diego. Mi piacerebbe sentire quando c'era il presidente, finché c'era Silvio. Ciao ragazzi, ciao, ciao, bella giornata, ciao, ciao.

0: I Måneskin. Zitti e buoni nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella.
1: Tra poco giochiamo al gioco della parola misteriosa.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Airsmooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: È possibile.
8: Strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: Obi, tutto è possibile.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
13: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
16: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
18: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
19: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
18: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
20: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: compleanni. Su, bella Imonella.
1: Po' in the gang, la pillolina del nostro Matteo Monti con l'ultima canzone che era proprio dei Club Dogo.
2: Era Millie, poi Elisa Ligabue, gli ostacoli del cuore, all'inizio Dat Polo Gang con Cambiare Adesso, ma adesso si gioca.
0: Bella Imonella. Ed ora su Bella Imonella. Si gioca con...
1: Si gioca con Damiano Mente, la Dallanna. Cosa? Al gioco della parola misteriosa. Al 393-7366-170.
2: Allora, vi diamo 5 parole. Voi dovete trovare la sesta che si collega bene. Oggi in palio lo zainetto di Bella Monella.
1: Ieri hanno vinto al photo finish. Allo scadere. Siamo stati gentili.
2: Sì, abbiamo dato
1: detto,
2: un
1: se non è sapone. Va bene, giusto. va bene. Oggi per giocare con noi dovete trovare la parola che si collega bene a luogo, pacco, stato, modalità e tipo.
2: Ve le ripetiamo: luogo, pacco, stato, modalità, tipo. 393-7366-170, diteci la parola misteriosa di oggi.
0: 393 73

0: E alza la radio e noi stiamo giocando con voi al 393-7366-170. Le 5 parole di oggi sono luogo, pacco, stato, modalità e tipo.
1: Leggiamo un po' di risposte che sono arrivate al 393-7366-170. Per esempio, Antonella dice sicuro, non è sicuro. Poi Silvia dice: ah, è

0: Aereo, non è neanche aereo. Qualcun altro dice spedizione. No, non è spedizione.
1: Sentiamo, sentiamo lei. Pronto?
2: Ah,
1: è lui.
2: Consegna.
1: No, però in consegna in realtà sta bene con tutto, perché luogo di consegna, la consegna del pacco, lo stato della consegna, la modalità magari della consegna e il tipo di consegna.
0: Esatto, però era un indizio, ma in realtà non è questa la parola. Qualcun altro dice silenzioso, salutiamo Daniela da Vicenza. Poi altro messaggio.
3: Ciao, Celine Pordenone, la parola può essere posizione?
1: No, non è aereo. Aereo, no.
0: Ritiro.
1: No, non è ritiro. Poi vediamo, c'è chi gioca con consegna, no? L'abbiamo già detto. Sentiamo lui, ce l'abbiamo.
0: Pronto?
4: Ciao ragazzi, può essere corriere, Monica di Udine?
1: No, non è corriere. Ve le ripetiamo: luogo, pacco, stato, modalità e tipo.
0: Chi si porta a casa lo zainetto di Bella Monella?

0: tutti questi pezzi dedicati alla radio. Prima Neck e poi Laura Pausini. Qui su Bella e Monella si gioca con voi al 393-7366-170.
1: Originale.
0: No, non è originale la parola di oggi. Poi chi c'è? Pronto?
2: Ciao. Ciao. La parola potrebbe essere raccomandata. Paola da Dolo.
0: No, per
3: me è aereo.
0: No.
4: Bella e Monella. Ciao. Fabio da Vicenza. La parola potrebbe essere consegnato?
0: No, non è consegnato. Poi ci sono tanti messaggi come Stefania da Codroipo che dice serie.
5: Stefano. Poi c'è Elena che dice oggi gioco con comune. La parola potrebbe essere diverso? No. Potrebbe essere ordine. Ciao. La parola misteriosa di oggi è misterioso. Matteo da Sovizzo.
0: No, non è questa la parola. C'è chi dice giacenza. Gli viene in mente questa parola qui, ma non è quella corretta. Poi Paco Gara. No, niente da fare.
5: No, ragazzi, le state ripetendo, ma abbiamo già detto che consegna, spedizione non è. Ve le ripetiamo per l'ultima volta.
0: Luogo, pacco, stato, modalità e tipo. C'è uno zainetto di Bella e Monella in palio.
6: Radio Bella e Monella.

0: Isabella Viffi. Non è mai finita, però è ufficialmente finito il tempo per giocare con noi.
1: Ci dispiace, non avete indovinato, avete provato con tracciabile, tracciabilità, servizio, modo, niente, niente, niente. Lo zainetto di Bella e Monella rimane qui, qui.
0: È Tom.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
8: Ageo!
7: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
15: Prenota subito una prova.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 13 e 2 minuti.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buon pomeriggio, le ultime notizie.
19: La Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 143 fiale di medicinali illeciti, valore di mercato 10.000 euro. L'operazione ha avuto inizio col controllo di una spedizione dalla Germania. I due destinatari del pacco sono stati denunciati per la violazione della normativa sui medicinali per uso umano e ricettazione.
20: In 10 anni a Padova e nei paesi della cintura urbana i prezzi delle case sono pressoché raddoppiati. Il dato emerge dallo studio della società immobiliare Rexer. Gli aumenti, che riguardano oltre al capoluogo anche Rubano, Selvazzano Dentro, Albignasego e Noventa Padovana, variano fra il 40 e il 50% in più. Le punte più elevate all'esterno del centro storico della città.
19: Al via in Veneto le campagne vaccinali contro i virus respiratori. Si comincerà il 5 ottobre con bambini e anziani, in particolare per l'influenza.
20: Il gruppo trevigiano Grigolin di Nervesa della Battaglia ha acquisito l'80% della capitale di Presystem, azienda friulana di Sedegliano specializzata nella progettazione, produzione e realizzazione di edifici prefabbricati e della sua controllata Mozzo Prefabbricati di Zevio nel Veronese. Grigolin diventa così il primo operatore italiano del comparto dei prefabbricati.
19: Era l'ultima notizia, a risentirci alle 14.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un offerte l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola è la nostra seconda ora insieme. 8 minuti dopo le 13 abbiamo giocato, ma oggi nessun vincitore.
1: Nessun vincitore. E allora, stavo scrollando TikTok stamattina, sì, e mi sono imbattuta in questo video, mm, di questo ragazzo che era in una festa super, okay, super, super lusso. Lui non era famoso. Praticamente ha scoperto che in questa stanza, mm, di Super VIP c'era Leonardo DiCaprio.
0: Ma come ha fatto a entrare?
1: Mo ve lo dico. Mm. È riuscito ad entrare fingendosi qualcun altro.

0: Inegra Amaro con Marziani qui su Bella e Monella, dove noi stiamo parlando appunto di questa storia, questo, come si può dire, come lo possiamo definire,
1: questa festa dove c'era appunto Leonardo DiCaprio all'interno di questa stanza invalicabile, perché appunto durante questo podcast questo ragazzo ha descritto una parete di bodyguard di fronte all'entrata.
0: Noi vogliamo sapere come ha fatto ad entrare. Si è finto
1: uno dei PR della festa, con gli occhiali da sole, e si è inventato che all'interno di questa stanza doveva esserci anche una modella di Victoria's Secret che sarebbe arrivata, che era la sua amica. Quindi lui è andato,
0: era tipo il manager della modella.
1: Tra un minuto vi spostate tutti, perché non esiste che la mia amica modella di Victoria's Secret famosissima faccia una sfilata con tutti questi bodyguard, noi dobbiamo fare le foto eccetera eccetera. A un certo punto tutti i bodyguard si spostano, la modella entra e tutti gli amici della modella sono riusciti a conoscere Leonardo DiCaprio. Io

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sempre bello infiltrarsi alle feste degli altri.
1: Sì.
0: Io ho conosciuto la mia Bubi così.
1: Davvero?
0: Eh sì, se non mi fossi infiltrato a quella festa di un tipo che non conoscevo, non l'avrei mai conosciuto.
1: No, vabbè.
0: Eh sì.
1: Vedi, è commovente.
0: Imbucatevi alle feste perché potrebbe avere dei risvolti positivi.
1: Con chi sei
0: vita.
1: Andato?
0: Sono andato con un mio caro amico, Alessio Zanardo, gran giocatore di futsal, gran giocatore di calcio 5.
1: Salutiamo.
0: Che salutiamo, insieme alla gang dei ragazzi di Mest 3.
1: Ok.
0: E mi sono infiltrato a questa festa dove praticamente io conoscevo loro, ma non conoscevo i festeggiati.
1: I festeggiati.
0: E da lì è nato tutto.
1: Incredibile. Come hai conosciuto la Bubi? Aperto da bere, ciao bella.
0: No, in realtà all'epoca facevo le magie.
1: Ah!
0: Era un mago con le carte.
1: E quindi sei andata da lei e l'hai conquistata.
0: Sì. No, in realtà lei è stata super carina perché io facevo le magie in giro alle ragazze, facevo un po' lo spavaldo. E lei era stracarina perché mi reggeva il gioco, no? E quindi da lì c'è stata una sintonia speciale.
1: Che bello, che bello. A proposito di sintonia, abbiamo ascoltato la nuova di Ernia che si chiama Dedica e sta veramente spopolando sui social il video del suo matrimonio.
0: Ma tutti ne parlano. Parlano, ma devo guardarlo,
1: mi ha veramente commossa, veramente
0: commovente.
2: Radio Bella e Monella. Inizia sempre.

0: È bello. In quel periodo là, oltretutto, mi imbucavo molto spesso alle feste. Era proprio quasi un fetish. Era bello. Una volta sono finito, pensa, a questa festa di un ricco, ma ricco, ma veramente ricco.
1: Ricco.
0: Cioè, con la piscina fuori casa.
1: Bello.
0: Bottiglie di alcol ovunque, di qualità.
1: Sì.
0: E niente, era pieno di gnagnara.
1: Sì.
0: Sì. Pieno.
1: E com'è andata? Hai già con la bubi?
0: No.
1: Allora?
0: No. Era qualche settimana dopo la conoscenza.
1: Ah.
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Vuoi risparmiare davvero?
11: Di più!
10: Vuoi risparmiare davvero?
11: Di più!
10: Vuoi prezzi bassi sempre?
11: Di più!
10: Vuoi prezzi sotto costo?
11: Questo è di più!
10: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
16: Il rispetto,
14: che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
17: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
16: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
17: Arrivo!
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
22: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: pillola molto bella del nostro Antonello Cerri ed Italiamo con Fabri Fibra, Stavo pensando a te.
1: Poi c'erano anche gli 883 con Sei un mito e all'inizio Cosmo con L'amore. Grazie al nostro Antonello Cerri era la pillola di Italiamo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta, è il primo di ottobre, per chi non si fosse ancora accorto che è cambiato il mese. E sono le 13.42, siamo in diretta su Bella e Monella, Damiano Menta e la Dall'Anna.
1: Parliamo di Slokshury, ne hai mai sentito parlare?
0: Slokshury che?
1: Slokshury.
0: Quindi è lusso basso, di
1: rallentare, no? di avere tempo. Infatti nel 2027 dicono il vero lusso sarà avere più tempo, punto di domanda, quindi più comfort, più ritmi lenti, sì, esperienze locali senza dover andare per forza dall'altra parte del mondo. Questo è proprio il Slokshury Travel, quindi il trend che cambia l'Italia.

0: Su Bella e Monella, stiamo parlando appunto di questo slow luxury travel,
1: esatto, quindi pronti a correre mica tanto, perché si parla appunto di questi viaggi che, come parola d'ordine, hanno comfort e lentezza. È stato fatto appunto questo studio su 5.000 e passa viaggiatori in 5 paesi e mostra che la metà della Gen Z e il 47% invece dei millennial dichiara di spendere volentieri di più per le esperienze durante un viaggio.
0: La generazione Z, come la chiamiamo, inoltre tende a tagliare prima su voli, trasporti, shopping e cibo che sulle attività da vivere a destinazione.
1: Esattamente, quindi il comfort è l'elemento più citato quando si pensa ad un viaggio di lusso e ovviamente ha un po' di tranquillità.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: voce di Giorgia, Strano il mio destino, canzone del 1996.
1: Salutiamo Valentina che è all'ascolto, che secondo me è anche fan dei Luxury Travel. Ovviamente sempre comfort, sempre tranquillità, però secondo me non c'è da lasciar fuori l'avventura. Cioè uno vuole stare comfort, però è tutto un dire, no? Cosa vuol dire per te essere comodo?
0: Seduto.
1: Seduto. In vacanza?
0: Seduto.
1: Comodità?
0: Seduto.
1: Seduto. Non da un letto comodo di un hotel a 5 stelle.
0: Nella poltrona da gamer.
1: Magari qualcuno sta più comodo dentro un materassino in una tenda. Bella e monella, tutta da
2: cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
4: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Radio Bella e Monella.
10: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Ora, le 14.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
14: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
15: Un percorso espositivo e divulgativo multidisciplinare incentrato sul tema del benessere mentale dei giovani. Il riferimento va a trame, mostra fotografica e installazioni. In ottobre a Vigonovo, Venezia, presso Villa Zanon. La fotografa e autrice Stefania Vilardo.
16: Trame è oltre ad essere il titolo ovviamente del progetto fotografico, è stato dato questo nome perché è intrinseco proprio nel sviluppo del tema che ho voluto portare, che parla ai giovani, parla di giovani, della costruzione della propria identità, che è un percorso lungo che inizia da un periodo dell'adolescenza in poi, dove si discosta un po' la figura dai propri genitori, si comincia a guardarsi un po' in maniera figurativa allo specchio. Quindi anche il fatto di tessere delle trame poi però porta ad un'unicità che ognuno di noi scopre man mano, quindi questo è un po' il tema e anche il punto di vista, perché oltre a questo grande tema ho associato anche le neurodivergenze, quindi dispositivi dell'attenzione, proprio per offrire degli spunti di riflessione in entrambe le direzioni, anche sulle fragilità della crescita, eccetera, e intervenire sul punto di vista, imparare a conoscere le differenze sempre come delle risorse preziose, non come dei limiti.
15: Grazie a Stefania Vilardo, fotografa e autrice, che ci ha introdotti alla mostra fotografica e alle installazioni Trame.

0: Family.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
2: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
3: È possibile.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: E operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voce di Safe è parlare d'amore, e invece sui social si parla tanto di Cristiano Ronaldo.
1: Cosa ha combinato il Cristiano Ronaldo?
0: Si è un po' indispettito perché il mister non l'ha fatto giocare, se n'è andato, ha abbandonato il ritiro della nazionale portoghese, è tornato a casa. Allora, poi bisogna sempre distinguere quello che scrivono i giornali dalla verità, Magari erano d'accordo, cioè magari Ronaldo con la federazione, con l'allenatore erano d'accordo che magari ha avuto un problema, può esserci qualsiasi cosa dietro. Lo so che adesso fa ridere, però calma ogni volta, e poi si parte in quarta a giudicare. Certo, se così non fosse, che non ci sono dei problemi familiari o comunque delle problematiche, il suo abbandono è stato semplicemente dettato dal non aver giocato, è una brutta figura, anche perché da un campione come lui a 41 anni che ha vinto tutto ci si aspetta altro.
1: Sì, diciamo, se dovesse veramente essersi comportato così, un po' un comportamento infantile.
0: Un po' infantile, però per essere il bomber dei bomber, uno dei migliori giocatori del mondo, devi anche avere un po' di quell'ego lì, che vuoi essere sempre tu a giocare. È un po' come quando Totti ha smesso di giocare con la Roma.
1: Sì.
0: Tutti volevano Totti in campo, perché è andato rifatto, il cuore, Totti era amore, è un piacere vederlo
1: era
0: giocare.
1: Era la Roma.
0: Però effettivamente era anziano.
1: Basta.
0: Non poteva... Probabilmente uno, un giocatore più giovane, poteva, secondo il mister, che all'epoca era Spalletti, dare di più.
1: Certo.
0: È sempre difficile quando ti trovi ad allenare un top player a quel momento della carriera, perché è difficile.
1: Onesto. Vabbè, speriamo insomma che non ci sia niente di grave sotto.
0: Sì, certo.
1: Quello è
0: Ermal Meta, io mi innamoro ancora. Però l'amore

Dimmi sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: con Ragni su Bella Monella. È arrivato il momento di cantare, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Al 393-7366-170 mandate la vostra richiesta musicale della vostra canzone italiana preferita.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Missili tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sorry, andiamo a sentire qual è stata la scelta musicale di oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. Lui era un businessman con un'idea in testa, lei ballerina di jazz.

0: È la voce di Coez, e ci vuole una laurea. Qui su Bella e Monella abbiamo ascoltato La nuova stella di Broadway,
1: canzone iconica del buon Cesare Cremonini.
0: Come potevamo dire no?
1: No, era impossibile, era impossibile. Ce la siamo cantata tutta proprio perché Radio Bella e Monella è tutta da cantare.
0: Noi ci sentiamo tra poco, non scappate, rimanete qui su Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica!
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
12: Ecco la merenda.
13: Ma è il panino al prosciutto!
11: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
14: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Eli, ma che facciamo stamattina?
16: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
15: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
17: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
18: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
19: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
17: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: È la pillola degli anni con tre canzoni. L'ultima era quella di Eros Ramazzotti, l'avete appena sentita, Fuoco nel fuoco.
2: Paola e Chiara lo dicono Festival, e poi c'era anche Raffaella Carrà con Tuca Tuca, pillola degli anni.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, è il primo di ottobre, sono le 14.39, dobbiamo ricordarvi una cosa super importante. Sì, perché a Gorizia dal 2 al 4 ottobre arriva il Festival Frontiere, 3 giorni di cultura, incontri, lezioni magistrali e spettacoli.
2: Tra gli ospiti Maurizio Ferraris, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Gheno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli e Stefano Velotti.
1: Al Teatro Verdi e nelle strade di Gorizia con Crossroads vivi il festival tra musica, teatro, danza e performance.
2: Frontiere, dove il mondo, dove i mondi si incontrano. Vieni a Gorizia e scopri il programma e iscriviti agli eventi su www.frontieregorizia.it.
0: Radio Bella e Monella.

0: Anche se ormai il mare non è più periodo, l'estate sta finendo.
1: È già
0: o
1: finita.
0: Forse è già finita, esatto.
1: È già finita. Beh, si può fare il bagno magari nell'ora centrale.
0: Beh, in realtà al sud fanno ancora il bagno.
1: Beh, io ho fatto il bagno,
0: ecco,
1: per esempio. Anche in mare aperto, insomma, si stava bene. Però la sera c'era la felpetta,
0: Sì, e l'acqua, temperatura dell'acqua?
1: Spaziale.
0: Ottima.
1: Ottima. Bene. Non era né calda né fredda, si stava veramente, veramente molto bene. La radio tutta da cantare, c'è Mahmood con Ratatà.

0: incredibile come ci sono, come ci siano delle canzoni che ti fanno venire subito dei ricordi di quando si è piccoli.
1: Certo.
0: Questa è sicuramente una di quelle, è Lucio Dalla con Attenti al lupo.
1: È arrivato un messaggio al 393-7366-170 e dicono: ciao ragazzi, non serve andare a sud, qui le spiagge di Caorle c'è un sacco di gente che nelle ore centrali fa il bagno.
0: Sì.
1: Anche oggi ne ho viste. Ciao da Luca, lo stradino di Caorle.
0: Vedi. Allora questo weekend vado a fare il bagnetto di nuovo.
1: Beh, spero che... C'è bel tempo questo weekend?
0: Non lo so, non guardo mai il meteo.
1: Come no?
0: No, vivo la giornata.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia e Brescia, serenamente e in maniera serena noi vi salutiamo,
1: vi auguriamo buon giovedì, vi diamo appuntamento a domani come sempre con la pausa pranzo
0: Pacciarotta
1: e Schioccherella. Perché ridi?
0: Mi fa ridere
1: che cantavamo nel fuori onda.
0: Mi fa ridere un nostro collega
1: cosa
0: che ci fa le facce.
1: Va bene,
0: ciao amici.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: Vuoi risparmiare davvero?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi sotto costo?
4: Questo è di più!
3: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
15: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
16: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci. Ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 15.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Il consumatore pone sempre più attenzione all'etichetta degli alimenti che si appresta ad acquistare. Ingredienti, artigianalità, sostenibilità sono denominatori comuni nella scelta e le aziende rispondono. È il caso di Amic Earth, il fondatore Miguel Safari. Ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Quali sono i prodotti che proponete e con quali metodi vengono preparati per essere proposti al cliente?
4: Praticamente io parto da sette semi, che sta parlando frutta secca, semi oleosi, e perché in Italia ho trovato sette semi. Faccio sette burri vegetali e sette oli. E questi sono due prodotti generali che diciamo che produco in questo laboratorio. Attualmente noi facciamo cinque prodotti, facciamo tutto alimentare, cioè abbiamo gli oli che sono per come condimento. Come sappiamo, la richiesta sull'olio di oliva è aumentato troppo e ogni giorno abbiamo di meno prodotto, quindi dobbiamo pensare anche a sostenere qualcosa, cioè sostituire olio d'oliva. Ok, quindi sto andando avanti verso una produzione più alto, con prezzo leggermente più basso, per offrire per il futuro, per offrire al cliente un olio per sostituire olio d'oliva.
3: Grazie a Miguel Safari, fondatore di Amic Earth.
4: Grazie anche a voi, anche a voi.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: Bella e Monella, tutto.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvisa e fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare anche oggi, ma immediatamente torniamo nel 1994 e lo facciamo grazie a Raf. Vi prendete questi 3 minuti di tempo per ricaricarvi, ok? Molto semplicemente vi fermate, spegnete le macchine, tutto quello che state facendo lo bloccate per questo tempo, ve lo dedicate a voi stessi proprio per avere l'ultima tranche, se state per finire di lavorare, se state iniziando, se siete nel mezzo. È un momento dedicato solo ed esclusivamente a voi. Un bel respiro profondo e quanti ricordi.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Polli con Depresso Fortunato su Radio Bella e Monella. Andiamo a vedere quali erano le canzoni italiane prima in classifica il 1 ottobre di 3 anni diversi, e poi voi al 393-7366-170 deciderete quale canzone ascoltare e quindi in quale anno ritornare. Allora, potremmo tornare al 1 ottobre 1987, quando in vetta c'era Zucchero con Le mani, una canzone molto molto bella. 1 ottobre 2008 invece un'altra canzone molto bella, quella di Giusy Ferreri, Non ti scordar mai di me. Oppure 1 ottobre 2022, Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari. A voi l'ardua sentenza al 393-7366-170. Volete tornare nell'87 con Zucchero? Volete tornare nel 2008 con Giusy Ferreri? O nel 2022 con i Pinguini Tattici Nucleari?
1: Radio Bella e Monella.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Il nuovo singolo di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, su Radio Bella e Monella. Abbiamo dato a voi la possibilità di selezionare la prossima canzone da ascoltare qui su Radio Bella e Monella. Molto molto semplice la cosa, ovvero siamo tornati al 1 ottobre di 3 anni diversi e siamo andati a vedere quali erano le canzoni prime in classifica, ovvero nel 1987 il 1 ottobre c'era Zucchero con Le mani, nel 2008 invece c'era Non ti scordar mai di me, Giusy Ferreri, nel 2022 Ricordi dei Pinguini Tattici Nucleari. Attenzione, perché non torneremo al 1 ottobre di 4 anni fa con i Pinguini Tattici Nucleari. E no, non torneremo neanche al 1 ottobre del 2008 con Giusy Ferreri. Ma preparatevi, torniamo nell'87 con Zucchero con Le mani.
2: Radio Bella e Monella.

0: benedetto.
1: Fulminacci, maledetto messo Bellemonella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e poi ovviamente si gioca con voi, a tra poco.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Stusa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stusa Cucine e Chateau Dax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
15: Ageo!
14: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
16: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
17: Tu lascia fare, sempre polemico.
18: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Non perdete tempo, per favore.
21: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
22: Antonello Cerri suona.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Bob Sinclair e Raffaella Carrà. Far l'amore comincia tu, Mr. Rain con Supereroi e Groove Soldiers con Ossurdade Namurad. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri. Adesso, come sempre, si gioca a
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna il Cruciverbami questo. In palio c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Io tra pochissimo vi dirò due definizioni. Perché? Perché qui a fianco ho un cruciverba cartaceo che pian pianino stiamo facendo tutti quanti insieme. Due definizioni, voi ovviamente al 393-7366-170 dovrete dire quali parole stiamo cercando, ok? Oggi piccola difficoltà in più, ok? I numeri delle lettere, delle parole lo diremo solamente dopo, perché bisogna aumentare, ogni tanto bisogna rendere un po' più difficile la situa, se no veramente le magliette ve le regaliamo così, senza neanche sudarvele. Quali sono le due definizioni di oggi? Parte dell'albero che assorbe acqua, e secondo me comunque sono molto molto facili. La seconda è famoso detective creato e residente a Baker Street. Ok? Ripeto, parte dell'albero che assorbe acqua e famoso detective di Baker Street. Di chi stiamo parlando? Anzi, quali sono le due parole di oggi?
1: Radio Bella e Monella.

0: Etta di Bella e Monella con il cruciverbami questo. Le due definizioni di oggi erano: parte dell'albero che assorbe acqua. Io vi ricordo che nel cruciverbo è molto importante sia il singolare che il plurale, quindi io ho detto parte dell'albero che assorbe acqua, e famoso detective creato e ovviamente residente anche in Baker Street. Sentiamo cosa avete risposto voi al 393 7366 170.
1: Radici e 007.
0: Allora, non è 007, ok, però in questo caso appunto io facevo riferimento a, fate attenzione che se la definizione è al singolare, poi la risposta dovrà essere al singolare. C'è chi dice Colombo, no, non è il detective Colombo. Poi c'era anche qualcuno che diceva il detective Conan. No, non stavamo parlando neanche del detective Conan, perché Conan è, mi è giapponese, ok? Invece noi stavamo cercando uno di Baker Street, quindi stavamo cercando un londinese doc. Stavamo parlando, e ovviamente vi ho detto che vi avrei così aggiunto anche le lettere, in questo caso stavamo cercando una parola, la prima di sei lettere, e bene o male in tanti l'avete indovinata con radice, singolare, e il famoso detective ne va a 14, perché bisognava dire nome e cognome, ovvero Sherlock Holmes. Bravi tutti quanti voi che l'avete indovinata, tuttavia c'è Marco da Belluno che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
2: Radio Bella e Monella.

0: tutta la
1: Marrakesh
0: vita.
1: E Gue con Casini su Radio Belle Manella chiudono la nostra prima ora insieme. Adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo in due fino alle ore 18. C'è anche Andrea Ferrara, tra poco.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle, e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
4: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su Coworking Padova .net 0423 73 66 12.
7: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: tutta da cantare. Ora
1: 16:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. In questo momento non ci sono da segnalare variazioni di rilievo sulla rete ordinaria e su quella autostradale. Buon pomeriggio.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
6: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
7: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Brancale i The Colors con Partenope su Radio Bella Bonella, si chi è?
1: Pronto?
0: Fino alle 18 Andrea e Alvise con voi.
1: Ah, quante emozioni, ho bussato bene? Sì,
0: sì, sì.
1: Volevo suonare, peccato, cose che capitano. Signori, è il momento di cominciare.

0: sì che ci siamo, signori, anche in questo giovedì, anche in questo inizio di weekend, con lo spritz in mano, due ore insieme, Andrea e Alvise.
1: Lo spritz in mano, ho bevuto un gingerino qua fuori.
0: Ne ho due io, non preoccuparti. Okay. È così che funziona. Signori, comunque abbiamo un mare di cose da fare, però come al solito vogliamo un attimo stare calmi all'inizio, vogliamo girare una bella ruota. Sì, certo, okay. Perché abbiamo affittato / rubato questa simpatica ruota della fortuna che gira e poi ci dà il titolo da leggere, capito? Quindi fra pochissimo i titoli di notizie casuali.
1: Adesso però ritorna la musica su Belle Monella, torniamo nel 1999, Vasco Rossi, Rewind.

0: Belle Noi No su Radio Belle Monella ci porta dritti dritti tra le braccia del nostro titolo di notizia casuale.
1: Che bello, che bel momento. Tra l'altro vogliamo anche ricordare
2: la storia dell'uomo, sì, lo dimostra.
1: Sì,
2: l'uomo,
1: certo,
2: è stato capace di distruggere i dinosauri.
1: C'eravamo dimenticati,
0: grazie,
1: di questa
0: certo
1: perla. Signori, è il momento di girare questa ruota. Cosa succede con la ruota della fortuna? Semplicemente che io giro, vedi, sì, ho girato adesso di colpo, uscirà un numero e poi ovviamente avremo il nostro titolo che leggeremo e basta. Okay. Sì. Che bel momento, eh. Ok. Numero 832.411.
0: Noemi Bocchi.
1: Bene.
0: Ballando non avevo mai valutato di andare in televisione.
1: Dai.
0: Totti. Vabbè, però non puoi.
1: Ah, scusa.
0: Sto leggendo.
1: Ma per
0: scusami
1: favore. Dai. Ok, ripeti.
0: Totti scioccato e geloso, ma farà il tifo per me.
1: Scioccato da cosa? Va a ballare, France. Ma che problema c'è? Guarda che hai sbagliato ballando, quello era su altri siti.
0: Perché siccome lei non aveva mai valutato di andare in televisione, il fatto che lei sia
1: ha avuto un po' di flashback brutti,
0: il
1: Francesco
0: fatto che sia arrivata l'offerta in televisione, è rimasto un attimino scioccato per la richiesta,
1: sì,
0: e soprattutto geloso perché magari va a ballare con un professore, un ballerino.
1: Secondo me ha già visto il futuro.
0: No, lascia stare, non è vero.
1: Presentazione dell'Isola dei Famosi, presentazione del Grande Fratello, presentazione.
0: Quella è un'altra cosa.
1: Noemi, vedremo.
0: Non intraprenderà la stessa strada.
1: Però per Francesco un po' di timore è comprensibile.
0: Consentitemi un po' di paura.
1: Bravo.
0: Citando le sue parole.

sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: Radio.
1: Sfera e basta con Lontano su Radio Belle. Monella ci porta al prossimo titolo di notizia casuale.
2: È vero, ma prima abbiamo un commento da parte della nostra Noemi Bocci.
3: Com'è? Sappi che ti ho denunciato.
1: No, non è lei.
3: E per favore, non permettere mai più di fare una cosa
1: non
3: del
1: non
3: genere.
1: È lei.
3: Come te,
1: non
3: nessun
1: Bocchi,
3: altro.
1: Sei
3: una persona spregevole.
1: E fin qua, sì, lo sapevamo tutti. Non sta dicendo nulla di nuovo.
2: Non parlava con noi comunque.
1: Ma giriamo la ruota della fortuna su Via Valà.
2: Vai, su Via Valà. Bello.
1: Uscirà
2: uscirà un numero e da questo numero noi prenderemo un titolo che vi leggeremo senza darvi spiegazioni. Numero 11.
1: Milly Carlucci. La casa è in zona Camilluccia a Roma. Cosa ridi? Ma devi finirla di interrompermi. Sto
2: non ho interrotto nessuno io, semplicemente.
1: Ho sentito un aspirapolvere che partiva a fianco a me, scusa.
2: Milly Carlucci in casa a Camilluccia. Vabbè,
1: sì,
2: andiamo avanti.
1: In zona Camilluccia,
2: sì, certo.
1: A Roma. Il giardino immerso nel verde, lo studio con la libreria e il salone elegante.
2: Al modico prezzo di 44 milioni di euro.
1: Non la sta vendendo.
2: Ah, no,
1: dici vive? Perché insomma, ballando con le stelle lo fanno proprio a Roma, quindi nel senso non credo che lei viva perennemente all'interno dello studio televisivo.
2: Ma invece credo. Per sei mesi
1: invece c'è una cameretta a parte.
2: La zona Camilluccia è proprio in periferia, in periferia dello studio.
1: Molto bene. Però ecco, insomma, se volete dare un'occhiata alla casa di Milly Carlucci, tra un poco vi diciamo anche il civico e potete andarli a suonare. Insomma.
2: Quante case ci saranno da 44 milioni in zona Camilluccia a Roma?
1: Non lo so. Ce lo dirà però Milly Carlucci.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: celeste.
1: Blanco, blu celeste su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
2: Salutiamo anche Michelangelo che spesso ce lo dimentichiamo ed è, non è corretto farlo. Fra poco ultimo titolo di notizia casuale, a fra pochissimo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
11: Tutta da cantare.
10: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
11: Di Radio Bella e Monella.
10: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
12: Vuoi risparmiare davvero? Vuoi risparmiare davvero?
13: Di più!
12: Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Di più!
12: Vuoi prezzi sotto costo?
13: Questo è di più!
12: Vieni nei supermercati di più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie di più.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
15: Salve, due etti di prosciutto veneto.
16: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
15: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
16: Allora me ne dai una fetta?
15: Adesso hai capito.
17: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
18: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
19: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
20: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Chiamano leggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
21: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
22: La cassa.
23: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere Smart. smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso
11: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella. Grazie
1: al nostro Matteo Montemenem, ci ha fatto ascoltare Aya Nakamura con Puki featuring Capo Plaza remix,
2: Alessandro Canino con Brutta
1: e Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita.
0: Bella e Monella.
2: Ah, 16:43 minuti, siete su Radio Bella e Monella, con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18 e andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale.
1: Giriamo la ruota, uscirà un numero, il numero è legato a un titolo e ovviamente ve lo leggiamo questo titolo.
2: Senza, non vedo l'ora.
1: Nessuna spiegazione.
2: Non vedo l'ora.
1: Vediamo.
2: Non vedo l'ora.
1: Anche basta, però adesso esce fuori il numero. Oh, numero 6.
2: Ah, Harry e Meghan.
1: Solo Harry, non c'è bisogno di fare tutto questo.
2: C'è l'H, H.
1: Ho capito, ma è muta.
2: Comunque non devi. È la terza volta.
1: Scusami, prego, vada avanti, dottore.
2: Harry e Meghan, furia contro i paparazzi, nascosti in un furgone, davanti alla scuola dei figli.
1: Ah.
2: Inaccettabile violazione della privacy. Irresponsabili.
1: Ma sai che un gruppo di paparazzi di fronte a una scuola d'infanzia non è il massimo,
2: comunque,
1: signori. Vogliamo evitarla.
2: Un gruppo
1: questa cosa?
2: Di persone dentro un minivan o un furgone davanti a delle scuole asiere, ma non è una cosa sana da fare,
1: ragazzi. Voglio dire, ma se nemmeno non è più erede al trono, però lo è stato per un periodo, secondo in linea di successione.
2: Ma comunque, ma anche fosse figlio del
1: se nemmeno un partecipante della casata regale reale inglese riesce a fare arrestare questi tipi davanti alla scuola d'infanzia dentro un furgone probabilmente bianco con delle caramelle mentre fanno delle foto, ma dove cazzo stiamo finendo? Non è manco partito, perché era giusta quella parolaccia, era giusta.
2: Caramelle, dai. Non si dicono caramelle.
1: Si dicono, dai, ma come si fa?
2: Però insomma, ragazzi, rivedete un attimo le vostre priorità. Mettersi con un furgone davanti a una scuola per scattare delle foto dei bimbi, credo che nel 2026,
1: ma anche nel 1926 era meglio evitare,
2: per carità, però nel senso, diciamo che non è la cosa più giusta da fare.
0: Radio Bella e Monella.

0: Salmo con 90 minuti di applausi su Radio Bella e Morella. Abbiamo chiuso il capitolo legato ai titoli di notizie casuali. Adesso arrivano le domande più assurde cercate da voi online.
1: Già ragazzi, perché anche stavolta siamo belli carichi. Abbiamo un sottofondo bello arzillo, bello allegro per le nostre domande?
0: Assolutamente no.
1: Molto bene. Prima domanda: perché faccio così tanta aria?
0: Perché questa devi darti meno arie nella vita.
1: Ma non so, questa è una domanda che viene fatta tantissimo.
0: Dipende cosa mangi. È sempre quello.
1: Tra l'altro vedo che tu sei fra i primi a richiederla. Come è possibile questa cosa?
0: No, guarda,
1: che domande mi faccio? Lo so che è possibile. Ma andiamo alla seconda domanda. Perché ho la cacca verde? Anche questa è molto interessante.
0: Perché sei Hulk, piccolo mio.
1: No, se è un bambino molto piccolo, la cosa è anche possibile. Okay. Attenzione. Ma più grande vai, più è strano farla verde.
0: Perché te lo dico. Non devi avvolgerla nell'Alganori.
1: Oppure sarebbe meglio non mangiare solo cose verdi.
0: Perché, scusami?
1: Perché mangiare anche cose diverse. Va bene la clorofilla, ma anche altro.
0: Vabbè. Clorofilla!
1: Scusa, mi è venuta in mente questa piccola citazione. Dopo ti faccio vedere le citazioni importanti.
0: Ma dovresti farla vedere anche ai nostri ascoltatori.
1: Non posso farla vedere questa
0: perché
1: citazione.
0: Perché siamo in radio.
1: Però clorofilla è una cosa molto molto utilizzata. E dopo faremo sapere questa cosa qui. Comunque, perché la cacca è verde? Perché dipende cosa mangiate. E se state male di fegato, di solito ci sono queste cose. Diventa dal giallo al verde al bianco una cosa.
0: Di base, comunque, per rispondere a queste due domande è fatti vedere da un medico.
1: Beh, in effetti. Prima cosa da fare.
0: E sei a posto. Radio Bella e Monella.

0: una su un milione.
1: Quante volte l'avrete dedicata alla vostra bella? Ma pazienza,
2: è una domanda bellissima.
1: Finiamo così la nostra prima ora insieme, ci prendiamo una piccolissima pausa e tra poco si torna.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci basta la ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 17:02.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: C'è un aggiornamento dell'informazione, ben trovati in redazione Mauro Baldan. In alcuni territori le amministrazioni si mobilitano per migliorare infrastrutture e viabilità, ma anche gli ambiti del sociale fino alla cultura. È il caso del Veneto, che ha approvato la variazione generale al bilancio di previsione 2026-2028, oltre 25 milioni di nuove risorse e ulteriori 4,6 milioni di euro dalla manovra del Consiglio. Nastro Rosa è la campagna di informazione della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Nel mese di ottobre, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella, le 105 associazioni LILT daranno vita a una rete capillare di iniziative a livello nazionale, anche in Veneto, con visite senologiche gratuite e incontri. In occasione della celebrazione della Giornata Internazionale del Caffè, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, viene confermato che l'Italia in questo settore ha un ruolo di primo piano. Nel 2025 sono state prodotte quasi 425.000 tonnellate di caffè tostate e solubile, ottenendo il primo posto in Unione Europea. Di riferimento le aziende in Piemonte, Lombardia e Veneto. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Belle Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Amici, preparatevi perché sono uscite finalmente le classifiche delle tipologie di letture in base alle stagioni.
1: E noi ce le abbiamo.
0: Sì.
1: Ma non ve ne parleremo subito, assolutamente, perché vogliamo parlare di lettura comunque nelle prossime due mezz'ore, forse anche un po' meno,
0: insomma, nei
1: prossimi 15
0: anni,
1: giorni,
0: va bene.
1: E vogliamo parlare prima di tutto delle vostre letture, no?
0: Esatto, vorremmo sapere al 393-7366-170 che libro state leggendo attualmente, per poi verificare se effettivamente la lettura che state facendo è una lettura che ovviamente terremo conto della lettura estiva.
1: Come estiva?
0: Perché siamo appena entrati nell'autunno, uno magari sta finendo quel libro là.
1: Sono passati quasi 10 giorni, avrei finito il libro, no?
0: Non credo.
1: Ah no?
0: Magari no.
1: Quindi parleremo,
0: amici,
1: anche dell'estate.
0: 393-7366-170, che libro stai leggendo attualmente?
2: Radio Bella e Monella.

0: 393-7366-170, che libro stai leggendo attualmente in questo momento, per poi verificare se, essendo uscite le classifiche delle tipologie di letture di base alle stagioni, sei all'interno della stagione oppure no.
1: Pensa, io sto leggendo la parafrasi di Puccio e Mia, Non mi innamorerò. È un
0: vogliamo sentire
1: testo.
0: I nostri ascoltatori, gentilmente?
1: Sentiamo Alessia.
2: Ciao raga, bella Monella.
1: Ciao Ale.
2: Io ho iniziato da 3 giorni.
1: Sì.
2: Un bene. Libro sulla psicologia della felicità, quindi non è proprio un libro semplice.
1: Ti no, sento già io.
2: Magari stile fantasy, cose del genere, che comunque magari la gente ha un po' più preferenza a leggere.
1: Ale.
0: Cosa c'è?
1: Insomma, secondo me è il libro giusto, adesso bisogna impegnarsi.
0: Vabbè, ma questo... fatti anche gli affaracci tuoi, perdonami.
1: Però devo dirti, Ale, che comunque i libri fantasy leggeri sono libri da tipo 3 milioni e 432 pagine.
0: Cosa ti aspettavi? Okay. Che lei diceva, ragazzi, sono veramente euforico. Non sì, credo sì. Che...
1: cioè, sarebbe molto bello.
0: Sta leggendo questa cosa qui.
1: C'è anche Monica che dice, ciao a tutti, sono Monica di Treviso, attualmente sto leggendo l'ultimo libro di Dan Brown, che si intitola L'ultimo segreto, e in contemporanea sto leggendo il libro di Sylvester Stallone, The Steps. Ciao a tutti.
0: Che c'è scritto in grande Adriana? Sto scherzando.
1: Che cazzo di lettura è?
0: No, ma cosa sta?
3: Non si possono dire parolacce. Te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
1: Il libro di Sylvester Stallone, quando è diventato anche autore di libri?
0: Da sempre.
1: È comunque sceneggiatore importante, perché sappiatelo, Rocky l'ha scritta lui.
0: Certo.
1: Così giusto per dire. È vero, eh? Cosa fai l'ironico?
0: 393-7366-170. Che libro stai leggendo attualmente?

0: Antonacci, Safe con Spirituale. E perché ti sposti a sinistra?
1: Perché devi fare quello.
0: Sì, certo, assolutamente. Viaggio. Al 393-7366-170 vi stiamo domandando che libro state leggendo attualmente.
1: E okay? Attenzione, perché insomma abbiamo avuto diverse risposte interessanti, fra cui anche qualcosa di legato alla psicologia del divertimento, dell'allegria, insomma, molto bello. C'è anche lei che dice: ciao, io ho appena finito di leggere La città di acqua e vetro di Linda Dio. Okay. Chiama così. E mi è piaciuto molto. Adesso inizio a leggere Il Silmarillion di Tolkien.
0: Una lettura leggerissima per andare a dormire.
1: Però è autunnale. È autunnale.
0: Certo, sì, sì.
1: E
0: sì,
1: infatti,
0: sì,
1: signori.
0: Voilà!
1: Fra le letture più seguite in autunno, più comprate anche in autunno, abbiamo al quinto posto I Gialli e I Noir.
0: Ok.
1: Quindi non c'entra nulla con quello.
0: Agatha Christie.
1: Giusto, bravo, bravo. Al quarto posto, gli horror.
0: Certo, sempre Agatha Christie.
1: Certo, come dicono quelli bravi, horror.
0: Beh, giusto, perché l'H non può essere muta.
1: Al terzo posto, i classici della letteratura.
0: Agatha Christie.
1: In cui io comunque inserisco anche Silmarillion.
0: Certo,
1: Silmarillion è fra i classiconi. I romanzi psicologici al secondo posto,
0: okay,
1: quindi un po' più introspettivi e riflessivi. E al primo posto, gotico e dark accademia, quindi castelli, biblioteche, misteri, atmosfere cupe.
0: Ok, quindi tendenzialmente un qualcosa che può essere anche legato al fantasy, sostanzialmente.
1: Potrebbe anche essere, in effetti è uno dei periodi in cui si vanno a rileggere di più le grandi saghe fantasy.
0: A me viene in mente come autore Glenn Cooper, per quanto
1: anche
0: riguarda il gotico e dark, tutto quello che riguarda castelli,
1: certo,
0: biblioteche e quant'altro.
1: Ma anche Dan Brown, l'abbiamo detto prima, comunque fra tutte le varie cose che ha scritto c'è qualcosa di simbolico, di
0: c'è anche un autore italiano molto bravo che sta insomma pian pianino scalando le classifiche, Marcello Simoni, che insomma attualmente è uno dei miei preferiti, quindi insomma ne avevamo anche già parlato un po' di tempo fa.
1: Ma parlando di introspettiva, di psicologia applicata, c'è anche Puccio e Mia.
0: Certo, assolutamente. 393-7366-170, che libro stai leggendo attualmente?
2: 393-7366-170 e il

0: Bambole di pezza qui su Radio Belle Monella a chiudere questa nostra mezz'ora. Stiamo parlando con voi al 393-7366-170. Parliamo di libri.
1: Eh sì, che libro stai leggendo attualmente? Raccontacelo, ancora pochi minuti. Tra poco torniamo con il nostro Antonello Cerri.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: È possibile.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.
8: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
18: Radio Bella e Monella, ovvio!
19: Vuoi risparmiare davvero? Vuoi risparmiare davvero?
20: Di più!
19: Vuoi prezzi bassi sempre?
20: Di più!
19: Vuoi prezzi sotto costo?
20: Questo è di più!
19: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35€ o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99€.
20: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
21: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
22: A 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
23: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP. Una bontà che appartiene a tutti.
0: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
27: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri. Abbiamo ascoltato Papik con L'Appuntamento, Gaia con Bossa Nostra e Toto Cutugno con L'Italiano, KJ Freak e Giovanotti Remix. Mamma mia ragazzi, quanta gente, grazie mille al nostro Antonello Cerri. Adesso andiamo in chiusura dell'argomento.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ovvero, per voi che magari vi siete messi all'ascolto solamente adesso,
2: male,
0: vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 che libro state leggendo attualmente, perché sono uscite le classifiche delle tipologie di letture in base alle stagioni.
2: E allora, siccome non vi abbiamo ancora detto troppe classifiche, se non quella dell'autunno, vi parliamo anche dell'estate.
0: Vai.
2: Secondo le classifiche, perché è appena finita, magari qualcuno sta ancora leggendo libri cosiddetti estivi, e quindi avventura e leggerezza sono la base di questa stagione, a quanto pare. Quinto posto, Diari e Memoir di viaggio.
0: Bello.
2: Da accompagnare magari.
0: Come parli bene.
2: A una vacanza vera.
0: Certo, certo. Al quarto posto troviamo i fantasy, quelli magari un po' più freschi, un po' più leggeri.
2: Al terzo posto i thriller, anche perfetti insomma per l'alta tensione, per mantenere insomma un po' attiva la mente durante l'estate.
0: Per quanto riguarda il secondo posto troviamo le commedie e romance.
2: E al primo posto le avventure.
0: Di Damiano Lenta.
2: No, no, le avventure basta, mare, viaggi, esplorazioni, grandi imprese, aerei che saltano, aeroporti chiusi, cose di questo genere.
0: Credo che avventure. Quella fosse la cronaca. Detto questo, chiudiamo per quanto riguarda la parte messaggi con chi ci manda questo libro, Saggi come la terra, istanti di vita in un ricordo. Ecco, se magari la prossima volta mi apri l'immagine, faccio.
2: Non è che Alvise abbia disimparato a leggere, è solo che è molto
0: più
2: l'immagine. Distrutto.
0: Questa è la magia del Natale.
2: Era bello il tuo impegno.
0: Non è che va ad aiutare la gente che lavora con lui. No,
2: comunque,
0: a lui piace.
2: C'è anche il nome del
0: te lo leggi da solo. Va bene, te lo leggi da solo, assolutamente.
2: Moreno Zanuso, che tra l'altro è colui che ci scrive. Quindi
0: salutiamo caldamente.
2: Perché si è fatto un po' di marchetta?
0: Assolutamente. Tu gliel'hai fatta.
2: E io cosa hai letto tu?
0: No, hai detto chi era l'artista.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 1997, Marina Rei, Primavera su Radio Bella e Monella. Attenzione che vi ricordiamo una cosa molto importante.
1: Messaggio promozionale.
2: Parliamo del Piave. Il Piave è un formaggio DOP duro prodotto in provincia di Belluno utilizzando latte raccolto dalle 140 aziende agricole che fanno parte della filiera controllata.
0: La qualità del latte, tutto bellunese e per oltre il 60% raccolto all'interno dei comuni del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, è uno dei pilastri del suo successo.
2: Di questa terra, il formaggio Piave racchiude il sapore dolce e intenso, mai piccante, con un aroma pieno che ricorda erbe e fiori.

0: Dolomitici.
1: Formaggio Piave DOP. Una bontà che appartiene a tutti.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Con tutto.
1: È sempre lui comunque tutto. A chiuderci le ore. Bravo, bravo, è giusto così.
0: Scegli una cosa?
1: Cosa? Scelgo una cosa? La pasta al forno.
0: Tutto.
1: Tutto.
0: Direbbe
1: tutto.
0: Ultimo. Chiude le nostre due ore insieme. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani dalle 15 alle 16 in solitaria, dalle 16 alle 18 con Andrea.
1: E io vado avanti un'altra oretta adesso fino alle 19. Non mancate, non scappate. A fra poco. Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Pochi secondi alle 18.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dal nostro paese anche Tamoil Italia decide di adottare misure per mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La misura è in vigore fino al prossimo 31 ottobre. Cambiamo argomento. La Commissione Difesa della Camera dice sì alla risoluzione per rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. L'incremento previsto di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Chiudiamo con il calcio e la Nations League, attesa per Francia-Italia, in programma domani sera a Parigi. Mancini in difesa e Barella a centrocampo, le probabili novità tra gli azzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: italiane da cantare.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cosa fai questa sera, Noemi, ad aprire questa nostra ultima ora, quella in solitaria con me, Andrea Ferrara, qui su Radio Bella e Monella. Tra l'altro Noemi che si è ripresa, vogliamo dirlo, ormai è completamente ripresa, siamo contenti, l'abbiamo vista anche in una foto con gli Avengers della musica pop italiana, non so se l'avete visto, le Avengers anzi, perché erano tutte, c'era Anna, c'era Gaia, c'era Clara, c'era Noemi e c'era Alessandra Amoroso, se non sbaglio, quindi tutte insieme, bella bella bella. Comunque signori, abbiamo un mare di cose da fare oggi, abbiamo le news sotto sopra fra pochissimo, poi è giovedì, quindi nella seconda mezz'ora parlerò con voi un po' di telefilm, di serie televisive, magari qualche news, e vediamo se ci scappa anche una classifichetta, va bene? Nel frattempo andiamo avanti con la musica, lui sì che farebbe parte degli Avengers della musica italiana, è il buon Tiziano Ferro, direttamente dal 2006 con Stop Dimentica.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Comuni immortali su Bella e Monella. È il momento adesso di cominciare le nostre news sotto sopra. Parliamo della University of Silicon Valley, che sì, esiste assolutamente, non è quella Valley, è l'altra, la Silicon appunto. Comunque a quanto pare sta offrendo borse di studio fino a $15,000 all'anno dedicate a chi possiede abilità eccezionali nei videogiochi. Io adesso quando ho letto questa news ho detto ah, mamma mia, $15,000 annui è tantissimo, quante cose si potranno fare con $15,000 l'anno. E in realtà per le scuole americane, che sono come ben sapete sicuramente molto molto private, $15,000 credo che non copra nemmeno un mese forse, però vabbè non importa, il concetto è che c'è questa borsa di studio, esiste. Il programma si divide in due livelli, il livello leggendario e il livello maestro, che a seconda della difficoltà e delle ore richieste insomma per alcuni traguardi sbloccati sono scelti, va bene? I giochi accettati spaziano, ok? Titoli sono tantissimi e sono anche diversificati, e non per forza se tu fai certi titoli devi combattere con gente che fa altri titoli, perché ci sono più borse di studio in palio. In effetti $15,000 possono darli a tanti, ok? Comunque a quanto pare è così. Non ci sono limiti legati alla cittadinanza e anche i giocatori italiani, quindi per questo ve lo dico anche a voi, possono candidarsi dopo aver superato il test d'ingresso dell'Ateneo, capito? Quindi se volete correre c'è una spesa bella forte, perché dovete spendere per andare fin lì, per vivere fin lì, per pagarvi anche le tasse, per tutto, per mangiare, per comprare qualunque cosa, però dopo avete $15,000 di borsa di studio, tanta roba.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: musicale Levante Delia qui su Radio Bella e Monella. Ormai siamo, signori, in autunno e quindi saltiamo alla prossima news sottosopra, perché parliamo di soprannomi degli animali che a quanto pare seguono spesso alcuni schemi precisi fatti di rime, ripetizioni, magari assonanze, comunque delle deformazioni del nome originale che in italiano poi hanno un grande seguito. Uno studio linguistico del 99 ha collegato questi giochi sonori chiaramente al linguaggio infantile, quindi alle filastrocche, al piacere puro di giocare con le parole, no? Noi ci divertiamo a diminuire i nomi dei nostri cani, gatti e quant'altro, è molto bello. E tra l'altro l'italiano, come dicevo, offre molto molto più spunto di diminuzione, cioè ha più diminutivi dell'inglese per esempio, e questo influenza anche il modo in cui chiamiamo appunto affettuosamente i nostri animali domestici, qualunque essi siano, cioè di qualunque tipologia, capito? Se voi avete uno squaletto domestico, anche lì avrete dei diminutivi che rimangono nella vostra famiglia, anche perché i soprannomi degli animali poi entrano a pieno regime nel linguaggio privato della famiglia. Quindi quando si parla di per canzoni, canzoncine, le filastrocche, racconti, i nomi dei propri animali entrano all'interno, che siano per bambini o per chiunque altro, entrano all'interno sicuramente. Quindi questo è uno studio del 99 che è ancora molto attuale, io sono contento, bene.
1: Radio Bella e Monella.

0: sì.
1: Il buon Sal Da Vinci per sempre sì. A chiudere questa nostra mezz'ora ci prendiamo una piccola pausa, fra poco parliamo di telefilm.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Vuoi risparmiare davvero?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi sotto costo?
8: Questo è di più!
7: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. La
13: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Irama Cabana qui su Radio Belle Monella. È il momento di cominciare, ve l'ho detto, si parla di telefilm, quindi per cominciare, per aprire questo momento, non possiamo far altro che parlare della nostra classifica, la top 10 delle serie più viste di tutta la settimana. Oh, sì, che in realtà diventa top 5, lo sapete, 5 posizioni e basta, partendo dalla quinta, dove troviamo Lanterns su HBO Max, una serie chiaramente targata DC, molto interessante, sta facendo molto bene, quindi se avete questa passione per Lanterna Verde, per tutto il mondo DC, andate a vedervela. Al quarto posto troviamo Ted Lasso su Apple TV Plus, che continua a fare spettacolo, d'altronde ormai anche con la nuova stagione sta facendo sempre di più parlare di sé. Al terzo, al terzo c'è un grande ritorno, ok? Su Disney Plus c'è Loki, che non ho ben capito per quale motivo sta avendo questo ritorno incredibile, semplicemente probabilmente perché con l'arrivo, il futuro arrivo di Doomsday, questa serie diventa molto importante, l'han detto, e quindi la gente se lo sta riguardando, semplicemente questo il punto dell'aumento di stream. Al secondo posto, medaglia d'argento per Neeley, lo spin-off molto bello, tra l'altro forse un po' troppo simile, però molto bello, di Richard, che tra l'altro sta poco sotto nei numeri legati a Prime, però comunque non è fra questa nostra top 5. Neeley quindi su Prime, come vi dicevo, su Amazon Prime Video. E infine il primissimo posto, ragazzi, il true crime che torna, Monster, la storia di Lizzie Borden. Anche questo è una serie che ogni volta che esce, questa saga, quella di Monster, fa una marea di stream, e questo è grazie anche a voi. A me piace? No, però voi sì, quindi sta al primo posto. Radio Bella e Monella.

0: Amnesia di Alfa, il filo rosso qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di parlare anche di news legate al mondo delle serie TV. Ve ne avevo insomma annunciato che ne avrei parlato. Game of Thrones, prima news di cui parleremo. Finalmente, a quanto pare, è stata annunciata la data del primo film e non è proprio dietro l'angolo. Stiamo parlando del 2029, il primo giugno 29, l'appuntamento appunto nelle sale, perché la Warner Bros. Ha detto sì, faremo un film sulla saga di Martin nel 2029. Insomma, accettiamo. Speriamo che sia già finita la saga dei libri nel 2029, ma il buon Martin se la sta prendendo un po' comoda. Abbiamo parlato prima di Reacher, a quanto pare non si ferma più, Prime Video l'ha rinnovata, in anticipo tra l'altro, per la sesta stagione. E per me va bene, cioè è qualcosa di... è una bella serie, è una bella serie d'azione, un po' di giallo, un po' di thriller, un po' di... insomma, mi piace assolutamente. E infine Scraps, questa non è una bella notizia, perché Dottor Kelso, uno dei protagonisti della serie originale, non tornerà nella nuova stagione che sta andando in onda in questo momento su Disney Plus. Lo showrunner dice: non sempre è possibile farlo, ed è un peccato, però evidentemente l'attore o non se la sentiva o non può proprio farlo. Peccato, però sarebbe stato bellissimo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Con Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, a chiudere queste nostre tre ore insieme, anche loro in solitaria. Noi ci risentiamo domani nel venerdì di Bella e Monella dalle 16. Adesso vi lascio con Rocky, ma prima ancora con lui, Roby Borillo e i belli di gruppo. Un saluto da Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Questa canzone, io sono Roby Borillo dei Los Locos, mi fa sempre venire in mente il mio socio, l'altro loco, cioè il Franchetto, perché è proprio la canzone perfetta per lui. Tra l'altro lui fra un po' se ne va e se ne parte per Santo Domingo, dove si fermerà tutto l'inverno, qualche pausa appunto con Capodanno che faremo insieme, Carnevale eccetera, però fondamentalmente lui si ferma lì ai Caraibi. E allora la canzone che mi viene in mente è sempre quella Club Tropicana Drinks Are Free, con George Michael sul materassino in mezzo alla piscina con il drink in mano. Questa è proprio la fotografia perfetta del Franchetto, dell'altro Locos. Quindi avete capito che il primo tormentone che ascoltiamo oggi è proprio Club Tropicana dell'83. Poi, visto che ci stiamo scatenando questa settimana con questi belli balli di gruppo e Gipsy Kids,

0: flamenche, bambolero a bambolero, già bamboleo, bamboleo. 87 per Gipsy King e Club Tropicana, drinks are free. Beh, non dappertutto drinks are free, cioè le bevande sono gratis, solo sugli All Inclusive, dove va anche il mio socio, ovviamente. 1983 per gli UM, Roby Borillo si congeda da voi, belli tornano domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: risparmiare davvero?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi sotto costo?
1: Questo è di più!
0: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
12: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
17: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ora. Le 19 un minuto.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il caro carburante in primo piano per mitigare le tariffe. Anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure presso la propria rete di distributori a marchio fino al 31 ottobre. Intanto il ministro Piantedosi annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza in vista delle manifestazioni del 7 ottobre contro il caro benzina. La cronaca con il delitto di Garlasco nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi non si costituirà parte civile nei confronti di Andrea Sempio. I legali della famiglia della vittima saranno però parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Stasi. Un'ultima ora che arriva dalla Russia: in caso di attacco diretto al territorio, Mosca risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione, quanto ha ribadito oggi Vladimir Putin, sottolineando che ciò non significa automaticamente l'utilizzo di armi nucleari da parte della Russia. Israele: Benjamin Netanyahu afferma che il copilota dell'aereo che ha accoltellato il comandante del volo Fly Dubai è stato radicalizzato. L'uomo che ha tentato il dirottamento prima dell'atterraggio avrebbe chiesto all'equipaggio di essere ucciso. Ci spostiamo in Francia con il secondo giorno di violenze per le proteste degli studenti a Marsiglia. Alice Victor Hugo, il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'edificio e cosparsi di benzina in un liceo di Rouen in Normandia. Feriti altri due presidi, i fermi in tutta la Francia. Chiudiamo con il calcio: alla vigilia di Francia-Italia parla il CT transalpino Zinedine Zidane. La Juventus e l'Italia, dice l'ex fantasista, sono state molto speciali per me, è lì che sono diventato un giocatore importante. Elogio da parte di Zidane anche per il suo ex tecnico Marcello Lippi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Ζάχαρη.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: Ernia, oh, oh. Con dedica a questo Radio Bella Monella. Adesso ho capito perché hai scritto questa canzone. Sì, perché un po' Milano ti piace come città, però sei un fan sfegatato, tifoso del Milan. Che figura, già non andiamo d'accordo comunque, eh. Partiamo subito malissimo. Intanto buonasera a tutti quanti, state ascoltando Radio Bella Monella, io sono Rocky. Saluto e ringrazio il mio collega Andrea Ferrara che tornerà, lui, domani per l'ultimo appuntamento della settimana. E noi intanto diamo il via al nostro penultimo appuntamento della settimana, 1 ottobre, stavo dicendo ancora settembre. Vabbè, ci sta ragazzi, vedendo ancora le temperature fuori, ci sta a pensare che siamo ancora un po' in un periodo estivo. Invece no, è ufficialmente incominciato anche ottobre. In questo giovedì alle 19.08 si parte e si arriva fino alle 21. Ormai lo facciamo tutte le sere. Lo facciamo tutte le sere e tutte le sere vi diamo anche il nostro numero 393-7366-170, che è il numero che potete utilizzare per scriverci, per mandarci messaggi scritti oppure vocali. E il numero che potete girarlo anche alle vostre fidanzate, alle vostre famiglie, ai vostri amici, a chi vogliate voi. Portateli qui che adesso continuiamo con la musica. Andiamo nel 2005 con Eros Ramazzotti, I Belong to You.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

2024 con Ma che idea qui su Radio Belle Monella. In realtà un'idea mi è venuta in mente, quella di parlarvi di un grandissimo artista, un grandissimo inglese, che gli è salita questa pazza idea di farsi 240 km in macchina pur essendo mezzo cieco. Ragazzi, è successo veramente in Inghilterra, è stato fermato dalla polizia mentre guidava comunque una supercar. Tra l'altro gli hanno chiesto i documenti, no? E sto tipo gli fa: guarda, sì, sarei mezzo cieco, in più sono anche ubriaco perché poco fa ho bevuto anche con la moglie. Quindi insomma, ma come ha fatto, voi direte, no, a percorrere tutti questi chilometri essendo in condizioni non particolari, cioè non essendo troppo lucido? Secondo quanto avrebbe raccontato alla polizia, riusciva ancora a vedere alcune luci durante il viaggio. Avrebbe quindi seguito per gran parte del percorso i fanali posteriori di un camion, quindi ecco, insomma, non del tutto cieco. E poi stavo pensando che effettivamente alcune volte anche i camion, quelli che viaggiano comunque molto molto lenti, sono utili e non creano così tanto casino. Insomma, abbiamo capito: ragazzo vecchio cieco, eppure girl white wasted.

Quindi come stai effettivamente, San Giovanni? Come stai? Perché ce lo stiamo chiedendo un pochettino tutti quanti qui. Sparisci, non ti fai mai sentire, insomma. Tranquilli ragazzi, perché lui ha risposto tutto bene, grazie. Si intitola proprio così, tutto bene grazie, il suo nuovo disco di San Giovanni in uscita il 13 di novembre. È il suo primo album dopo Cadere e Volare, pubblicato nel 2022. Attenzione, no, perché lui si sta un po' rialzando. Infatti all'interno di questo album racconta un periodo di crescita personale dell'artista, tra dubbi, solitudini, paure, insomma si sa, si hanno un po' queste cose, no? Soprattutto quando magari ti fermi su una cosa che stai facendo comunque da tanto tanto tanto tempo. Il titolo nasce proprio dalla domanda come stai. San Giovanni oggi risponde tutto bene grazie, quindi si riapre un nuovo capitolo per il cantante, che torna dopo un periodo di pausa, insomma molto molto contento, speriamo.

0: puntata abbiamo capito che San Giovanni sta molto bene, ce l'ha detto lui, tutto bene, grazie, che sarà il suo nuovo album che uscirà il 13 di novembre. Dall'altra parte abbiamo Blanco che è un po' triste, è un po' triste, ma Blanco stai qui perché tra poco ti alzerà lui sul morale. Matteo Monti che arriva con i suoi 3 dischi.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... Iperceramica.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
9: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
10: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
11: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
12: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
17: devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso
19: gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura il disco di Pino Daniele, Che male c'è, nel mezzo Max Pezzali, Sei fantastica, e ad aprire con un disco dei Pooh, Pensiero.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.41 si inizia ufficialmente la nostra seconda mezz'ora di questo giovedì 1 di ottobre 2026. Ciao, sono Rocky, si arriva come ogni sera fino alle ore 21. Ogni tanto mi piace anche fare un piccolo recap, soprattutto per tutte quelle persone che si sono appena collegate. È andata tutto bene la prima mezz'ora, tutto bene anche il nuovo album che uscirà di San Giovanni il 13 novembre, tutto bene anche la persona che si è fatta 240 km mezza cieca e ubriachissima, sì, abbiamo parlato anche di una persona inglese che è riuscita a fare tutti questi chilometri, tutto bene anche Safe comunque, lo so che voi direte perché sta bene, perché ce lo sta dicendo, in realtà perché ha girato una cosa molto figa, un documentario che si intitola Il cielo in una stanza all'interno di queste prigioni di Chiavari in Liguria. Protagonista appunto è il rapper Safe, che incontra alcuni detenuti, ascolta le loro storie e parla con loro del significato della libertà. Al centro del progetto comunque sì, c'è la musica rap che viene utilizzata dai detenuti per raccontare un po' di emozioni, pensieri e momenti della loro vita. Il titolo è un omaggio a Gino Paoli e alla sua famosa canzone Il cielo in una stanza. Infatti nel finale poi Safe proporrà anche una versione del brano. Insomma, documentario molto figo che potrete trovare nel suo canale YouTube a partire dal 7 di ottobre. Quindi dai, facciamo così, per chi non si ricordasse la sua voce, perché magari non l'ascolta da tanto tempo, ve lo proponiamo adesso il suo disco Safe, Parlare d'amore.

0: Lemoni dal 2013 con l'essenziale qui su Radio Belle Monel, anche se secondo me al giorno d'oggi nel 2026, non nel 2013, ci sono un sacco di cose essenziali da sapere. Soprattutto mettere soldi da parte quando vai a fare benzina e non sbagliare pompa dal benzinaio quando vai a fare rifornimento. Sì, perché a quanto pare, secondo uno studio condotto da Kazoo, che non è lo strumento musicale, attenzione, si tratta di un marketplace britannico di auto usate online, uno studio condotto su circa 2000 persone, il 62% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni dice di provare una certa ansia quando deve fare rifornimento. I motivi sono molto semplici: paura di sbagliare carburante, che vabbè, ci sta se sarà la prima volta, è normale. Non sapere come utilizzare la pompa, che qui mi stavo già facendo due domande, che difficoltà ci sarà, vai a guardarti un tutorial su YouTube. Parcheggiare male o addirittura sentirsi osservati dagli altri automobilisti. Il dato più curioso però è che circa 2 giovani su 3 hanno chiesto almeno una volta a qualcuno di fare benzina al posto loro. Sì, bellissimo, basta che tu ti fidi veramente della persona che, a cui hai chiesto questa cosa, perché sennò sbagli tu, sbaglia lui, a metterti il rifornimento cambia nulla.
1: Radio Bella Monella.

0: Abbiamo quindi capito che i giovani di oggi, quelli della Gen Z, fanno molta fatica a fare benzina, non sono capaci, chiedono sempre aiuto, non sanno dove infilare quella maledetta pompa. Ne continuiamo però a parlare tra pochissimo, state qui.
1: Vuoi risparmiare davvero?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi sotto costo?
2: Questo è di più!
1: Vieni nei supermercati Di Più. Dall'1 al 10 ottobre arrivano i prezzi sotto costo su tantissimi prodotti, come prosciutto crudo Salumeria del Corso da 100 grammi a solo 1,35 euro o acqua Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a solo 1,99 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
10: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
10: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Una bontà semplice che porta in tavola tutta la qualità Latteria Soligo.
13: Radio Bella e Monella.
14: Io sono
13: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Le 20 e un minuto.
15: Radio Bella e Monella, meteo.
16: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia. Nelle prossime ore al nord si farà vedere qualche nuvola, ma principalmente sulle regioni di nord-ovest. Lì sarà possibile anche qualche gocciolina di pioggia, in Piemonte soprattutto. Per il resto non mancano anche delle parziali schiarite. Domani sarà la stessa situazione, nel weekend sole protagonista. Insomma, diciamocela tutta, per ora ancora più estate che autunno. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Cosa sono?

0: nostra seconda ora insieme con il disco di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya, qui su Radio Belle Monella. Alle 20.05 di questo giovedì 1 di settembre, ciao, sono Rocky, abbiamo un'altra oretta da passare assieme. E per chi si fosse appena collegato, nella chiusura della scorsa mezz'ora stavamo discutendo del fatto che, secondo uno studio condotto da Cazoo, questo marketplace britannico che vende auto usate online, condotto su circa 2000 persone, il 62% dei ragazzi tra i 18 e 24 anni dice di provare una certa ansia quando deve fare rifornimento, ma molto semplicemente perché hanno paura di sbagliare carburante, non sanno utilizzare la pompa, parcheggiano male oppure si sentono addirittura osservati da altri automobilisti. Beh, giustamente lo fanno anche per evitare figuracce, infatti cosa fanno la maggior parte delle volte? L'ho fatto anch'io, è successo anche a me. Scusi, puoi aiutarmi a fare il rifornimento? Ma soprattutto, cosa devo metterci dentro la mia macchina? Succede, ragazzi, soprattutto ai diciottenni che hanno appena acquistato la loro prima macchina. Capisco, posso capire. E c'è chi anche per evitare, adesso mi viene in mente, aspetta fino all'ultimo momento prima di fare il rifornimento, cioè che tutti se ne vanno e aspetta lì, insomma, ok, piazza pulita, posso fare il rifornimento, nessuno mi sta guardando, bene, è il momento giusto per farlo. E chi ancora potrebbe farlo semplicemente per una questione di poca esperienza, dai, diciamo, ce l'è successo a tutti quanti, magari di cambiare macchina così da un giorno all'altro e bam, per sbaglio metti la pompa sbagliata, aia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: oltre alla paura di fare benzina davanti agli altri, la Gen Z vive anche altre ansie legate alla comunicazione, ai soldi e al giudizio degli altri. Mi vengono in mente tantissime cose, come per esempio rispondere al telefono. Cioè, ragazzi, molti giovani si sentono a disagio quando devono semplicemente rispondere a una chiamata. E quindi che cosa fanno? Aprono WhatsApp, inviano un messaggio scritto oppure vocale, o addirittura parlare con persone sconosciute. Cioè, perché poi mi vengono in mente certe situazioni in cui sono uscito con diverse compagnie, ok, a fare serata magari un po' di tempo fa, e tanti veramente ragazzi giovani, o comunque anche ragazze giovani, fanno veramente molta fatica a prendere solamente un ordine al ristorante. No fallo te, no, io non ci voglio parlare, un casino della madonna. Poi c'è anche la FOMO, il fear of missing out, cioè la paura di essere esclusi o di perdersi qualcosa. Ragazzi, qui entrano sempre in gioco i social possono aumentarla, perché mostrano continuamente le vite e le esperienze dagli altri. Però magari, chissà, la Gen Z, questi ragazzi di oggi, non hanno effettivamente paura di richiedere la canzone che fa al 393 7366 170.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Rosalia Cremonini con Paparazzi, il suo primo singolo ufficiale del suo nuovo album chiamato Amateur. Il nuovo album però uscirà ufficialmente il 23 ottobre del 2026. Piccola curiosità, è il decimo album di inediti della carriera di Cesare Cremonini, è stato girato comunque a Londra e attenzione perché non è stata utilizzata l'intelligenza artificiale, meno male mi viene da dire. In occasione però del suo nuovo album, Cesare Cremonini ha organizzato l'Amateur, quindi proprio un gioco di parole bellissimo, un tour nei Palasport. Il tour ha avuto comunque un grande successo, ha già venduto oltre 150.000 biglietti e se vi va di andare al suo prossimo concerto ed ascoltarvi in anteprima, ad ascoltarvi per primi, ecco, mettiamola così, il suo nuovo album, potrete andare già a Bologna il 27 di novembre. Non potrete andare il 27? Andate il 28. Non potete il 28? Il 30 di novembre. Insomma, lui è lì, sarà lì a fisso a Bologna, all'Unipol. Radio Bella Moneta.

0: magari viaggiare, magari. Dal 1977, Lucio Battisti con Sì, viaggiare. Ormai no, è finita l'epoca, è finita l'estate, basta, bisogna tornare a lavorare. Però l'unico viaggio che qui non si ferma mai all'interno di Radio Bella e Monella è il viaggio musicale. Infatti tra pochissimo ci sentiremo Antonello Ciari con i suoi 3 dischi mixati interamente da lui.
1: Lettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif! Un solo spray! Cif!
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto. Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes, smart, green, always on. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Dai Antonello Cherry in chiusura al disco di Christian Marchi, nel mezzo in Bundabash, e ad aprire con un disco mashupato tra Angelina Mango e i Coldplay. Grandissimo e sempre carichissimo il nostro Antonello Cherry.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Le 20:38, siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento di questo giovedì sera 1 di settembre 2026. Mancano gli ultimi 20 minuti e proprio adesso, sentendo il suo nome Antonello Cherry, mi è venuta così in mente una domanda: chissà se anche lui è felicemente sposato, chissà se è fidanzato. In caso fosse felicemente single, potrebbe anche lui condividere le sue passioni compilando un Google Form e mandarlo direttamente in America ad Ari Patterson, perché sì, avete capito molto bene, una donna americana stufa di scrollare un sacco di social, un sacco di app di dating, ha detto: ok, invece di fare swipe a destra e a sinistra, facciamo direttamente una candidatura, no? Speciale solo lei, no? Solo lei fa le candidature tramite Google Form. E tra pagine di domande per potenziare i candidati, quindi insomma, lei ha detto: ok, io voglio trovare il moroso, però il moroso deve essere adatto alle mie richieste. Quindi insomma, ha creato questo Google Form, ha detto: ok, inserite la vostra candidatura, le vostre hobby, le vostre passioni, poi in base a quello che avrete scritto io sceglierò l'uomo adatto per me. Piccolo problema, perché alla fine del Google Form ha anche inserito una domanda bellissima: di quale argomento potresti parlare per un tempo irragionevolmente lungo? Quindi insomma, anche delle richieste abbastanza strane. Un metodo alternativo, però, si sa, poi le app di dating prima o poi stancano, quindi bisogna trovare altri metodi per rimorchiare le altre persone. Intanto c'è Annalisa con Amica.

dal 1996, Laura Pausini con Incancellabile qui su Radio Belle. Monella, incancellabili sono anche gli sticker che ci stanno inviando al 393-7366-170 di un Rocky abbastanza strano con un sacco di occhiali da sole. Vabbè, quelli sono incancellabili anche perché sono dei ricordi molto belli. Incancellabile è anche questa proposta che è stata fatta da questa ragazza americana, dove si è rotta un po' le balle, ecco, diciamola così, di scorrere, insomma, tra i vari social, tra le varie app di dating. E cosa ha fatto? Ha lanciato una proposta, un Google Form sui social, ha detto: ok, cerco marito, cerco fidanzato, anche perché sono single e c'ho voglia di creare una famiglia, un matrimonio e pure dei bambini insieme a te. Ha lanciato un Google Form, quindi comunque una cosa stranissima, però voi direte: sì, sicuramente non ha risposto praticamente nessuno. Invece no, hanno risposto in tantissimi, 200

0: disco di Gianni Morandi ed Alessandro Amoroso, Hit Parade. Noi concludiamo la nostra puntata di questo giovedì, primo di ottobre, che è settembre, già passato, basta, sono stanco, dai, facciamo così, torno domani sera sempre dalle 19 alle 21, ciao!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
7: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: tutta da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: piove su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
4: È possibile.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
12: Salve, due etti di prosciutto veneto.
13: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
12: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
13: Allora me ne dai una fetta?
12: Adesso hai capito.
14: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
20: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia.
0: anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Dovevo

0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero. Da oggi anche in digitale per tutti i device.
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Bella e Monella.
2: Guardo dal telescopio.

Miami. Potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

forse Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Bella e Monella, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
11: Lo stracchino Latteria Soligo conquista il primo assaggio. Freschissimo, morbido e cremoso, nasce da latte 100% italiano, fermenti lattici vivi e ingredienti essenziali. Uno stracchino di una bontà così semplice che porta in tavola tutto il gusto e la qualità di Latteria Soligo.
12: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
13: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: più bella è Monella, tutta da cantare.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stusa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche

0: Italian People.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Questa canzone, io sono Roby Borillo dei Los Locos, mi fa sempre venire in mente il mio socio, l'altro loco, cioè il Franchetto, perché è proprio la canzone perfetta per lui. Tra l'altro lui fra un po' se ne va e se ne parte per Santo Domingo, dove si fermerà tutto l'inverno, qualche pausa appunto con Capodanno che faremo insieme, Carnevale eccetera, però fondamentalmente lui si ferma lì ai Caraibi. E allora la canzone che mi viene in mente è sempre quella Club Tropicana Drinks Are Free, con George Michael sul materassino in mezzo alla piscina con il drink in mano. Questa è proprio la fotografia perfetta del Franchetto, dell'altro Locos. Quindi avete capito che il primo tormentone che ascoltiamo oggi è proprio Club Tropicana dell'83. Poi, visto che ci stiamo scatenando questa settimana con questi belli balli di gruppo, e Gypsy King, un classicissimo con Bamboleo, ed era il 1987. Sulle mani, su

0: tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
3: Da oggi anche in digitale per tutti i device.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
11: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
12: Non potete perdervelo!
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente grave.

0: e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: buongiorno a tutti, buongiorno Monica.
1: Buongiorno a te Elisa, oggi peraltro abbiamo degli ospiti in studio che vengono da lontano. Come?
2: Buongiorno Eisensen.
1: Ah, buongiorno Eisensen. No, perché talvolta mi stupisco che abbiamo sto pubblico in studio. Ne abbiamo uno perché il budget, cosa vuoi, è quello che è, non c'è budget. Ma ce li abbiamo sempre un po' speciali, quindi ci piace, no, anche poter creare dei momenti in cui conosciamo questi ospiti straordinari.
0: E chiaramente è così.
1: Certo.
0: Così.
1: Lei ha già preso il caffè, signor
0: Sì, più di uno.
2: Briusensen.
1: Briusensen sarebbe più di uno, ok. È nervoso, è agitato stamattina.
2: Agitassesen.
0: No. Questa mattina è più tranquillo del solito, stranamente.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Allora parliamo di caffè questa mattina, perché c'è chi ne prende uno, chi due, chi dieci, chi quindici, chi a una certa non può più prenderlo il caffè dopo una certa ora.
1: E stiamo parlando di te, Claudio Pippo, eh?
0: No, non è il suo caso, secondo me. Però lui ha limitato tantissimo i caffè.
2: Sì, perché costa, non per altro.
0: Visto, per un'altra questione.
2: C'è un braccino corto.
0: Quindi oggi parliamo del rituale del caffè, quello che magari bevete al volo in piedi prima di andare a lavoro, quello che invece bevete in compagnia, magari alle macchinette con i colleghi. Quanti caffè avete preso questa mattina?
1: Fino ad ora,
0: qui?
1: Fate il conto, vai!

0: Giorgio con Corpi Celesti su Radio Bellemanella. Oggi stiamo parlando del rituale del caffè. Quanti caffè avete preso questa mattina fino ad adesso? Fino alle 9:18.
1: Io neanche uno che aspettavo te.
0: Io ne ho già presi due, quindi no.
1: Niente,
0: basta.
1: Allora vado
0: basta,
1: da sola.
0: Ho finito. Se vuoi te lo offro, ma non di più. Roberta da Verona dice: sono in piedi dalle 6:30, sono a quota 3.
1: Quindi
0: lei,
1: ok.
0: Una bella
1: magari
0: dose.
1: Dateci anche le coordinate, tipo uno a casa, uno al lavoro, uno per strada, uno
0: tutti
1: con la
0: a
1: mia
0: casa.
1: Amica, uno col collega, com'è?
2: Buongiorno ragazze, allora il caffè è uno dei piaceri della vita, è proprio un rituale. Quando lavoravo lo bevevo sempre prima di aprire l'ufficio insieme alla mia collega, proprio come momento di stacco dalla vita familiare all'inizio della vita lavorativa. Ecco, adesso che sono a casa in congedo, se possibile lo bevo in compagnia. Se invece non è possibile, comunque quando torno da casa dopo aver portato i bambini a scuola mi bevo un caffè prima di fare tutte le mie attività. Buona giornata a tutti, Erika da Fratte. Comunque per il momento sono a due caffè.
1: Brava. Ottimo. Brava anche per la spiegazione, molto bene.
0: Voi quanti caffè avete bevuto fino ad adesso? E se volete potete anche cantare, perché al 393-7366-170 è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Scegliete una bella canzone italiana che magari ancora stamattina non avete sentito qui a Bellemanella. Cantatecene un pezzettino in un messaggio vocale su WhatsApp o Telegram. Se volete anche fate la dedica, avete 5 minuti.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: sto come sto con la mia bed in giro, sto con il bed della macchinetta del caffè. Non è proprio così alternativo, però insomma dai.
1: Allora, sentiamo voi a che quota di caffè siete questa mattina.
2: Buongiorno ragazze, in piedi dalle 5 e mezza, il primo alle 6 e mezza al bar, il secondo in magazzino, poi ne ho bevuto un altro e questo da un amico, quindi siamo già a 4.
0: Ciao da Moreno. Ok, 5 e mezza, 9 e mezza, quasi uno all'ora.
1: Mamma mia, pensa a fine serata.
0: Poi
1: lui è uno dagli 8-10 caffè. Mai dire
0: non
1: mai.
0: Non fanno né caldo né freddo, capito?
1: Sì,
0: sennò a quest'ora.
3: Io sono Eleonora, io sono alzata da un quarto alle 3 perché ho la forneria.
1: Sì.
3: E sono a quota anch'io 3. Offerto sempre ovviamente dei clienti molto molto gentili.
0: Che
3: un
0: bello!
3: A tutto lo staff.
1: Quindi aggiornamento numero di caffè questa mattina al 393-7366-170.
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
5: Buongiorno Radio Bella e Monella, vorrei sentire la canzone che fa Seconda stella destra.
0: Bello questo.
5: Questo è il cammino e poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Ciao ciao, Samantha da Padova.

0: bella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Stiamo parlando di caffè, sono a Tre Caffè dalle 6:30 e quindi anche Manuel, diciamo che è a quota Tre Caffè. Grazie per l'aggiornamento Manuel, ragazzi, tra poco torniamo a voi.
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua, aiutaci anche tu.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Elisa.
1: Quattro successi discutibili. DJ Matrix
0: si parla male,
1: elencata con Salta, Power Francis, personcina non a modo, Pompo delle cazze, poi
2: italiano,
1: tanti altri che avete ascoltato.
2: Tutta da ballare.
0: Mi piace quando Antonello ne sceglie quattro con le parolacce che la Eli mi va un po' in difficoltà, capito? Eccola.
1: Sì. Allora, ragazzi, stiamo parlando di caffè, giornata mondiale del caffè, che non avevamo detto, e parliamo proprio del rituale. Quanti caffè avete bevuto fino ad adesso? Due. Sono matto di caffè, ci scrive il principe. Adesso lo prenderò il terzo a pranzo, alle 16 il quarto e poi a cena il quinto.
0: Quindi 5 caffè al giorno per lui. E voi come siete messi?
3: Salvati questo numero.

0: Ruggeri con Nuovo Swing 1984, giornata mondiale del caffè, primo giorno di ottobre, comunque fuori sembra ancora agosto, non so voi. Cioè io ho anche tirato fuori gli stivaletti, giubbettini, queste robe qui, raga, ma fa un caldo fuori di testa.
1: No, bisogna aspettare. No, bisogna aspettare la prossima settimana.
0: Fa freddo la prossima?
1: No, fa freddo, caleranno le temperature pian piano.
0: Siamo, l'hai chiesto al nostro spacciatore di meteo?
1: No, l'ho letto in un articolo.
0: Che fai la giornalista ogni tanto anche tu?
1: Ma non era un articolo giornalistico, uno che si occupa solo di meteo.
0: Ok.
1: E mi è uscita questa cosa qui, meteo del nostro territorio, e quindi c'era scritto che intorno al 4-5 di ottobre caleranno un po' le temperature, quindi comincerà l'autunno.
0: Che a me non è che mi dispiace di venire qua con i sandali, l'infradito, eccetera, ancora, eh. Hai guardato
1: mai?
0: Sì, no,
1: i sandali.
0: Oh, io ho caldo.
1: Io li ho archiviati, basta.
0: Cioè, basta, la palla con gli stivali già da due settimane. Perché non importa, lei quando ha deciso che è autunno e fine del discorso.
1: A proposito di caffè, invece, Rossana dice: 4 al giorno, sono al secondo caffè, vado avanti con uno a pranzo e uno dopo cena.
0: Io dopo cena non riuscirei mai a bere il caffè, non dormirei mai più.
1: A me non fa effetto.
0: Zero.
1: Proprio zero.
0: Puoi berne due.
1: Posso
0: tre.
1: Berne anche due e andare a letto dopo mezz'ora, dormo come un ghiro.
0: Lo sbeata te.
2: 393 73 66 106.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Belle Bonella. Sì, chi è?
1: Pronto?
0: Fino alle 18, Andrea e Alvise con voi.
1: Ah, quante emozioni! Ho bussato bene? Sì,
0: sì, sì.
1: Volevo
0: sì,
1: suonare, peccato, cose che capitano. Signori, è il momento di cominciare. C'è la nostra

0: sì che ci siamo, signori, anche in questo giovedì, anche in questo inizio di weekend, con lo spritz in mano, due ore insieme, Andrea e Alvise.
1: Lo spritz in mano, ho bevuto un gingerino qua fuori.
0: Ne ho due io, non preoccuparti. Okay. È così che funziona. Signori, comunque abbiamo un mare di cose da fare, però come al solito vogliamo un attimo stare calmi all'inizio, vogliamo girare una bella ruota. Sì, certo, okay. Perché abbiamo affittato barra rubato questa simpatica ruota della fortuna che gira e poi ci dà il titolo da leggere, capito? Quindi fra pochissimo i titoli di notizie casuali.
1: Adesso però ritorna la musica su Belle Monella, torniamo nel 1999, Vasco Rossi, Rewind.

0: gazzelle, noi no su Radio Bella e Monella, ci porta dritti dritti tra le braccia del nostro titolo di notizia casuale.
1: Che bello, che bel momento. Tra l'altro vogliamo anche ricordare
2: la storia dell'uomo, sì, lo dimostra
1: sì,
2: l'uomo,
1: certo,
2: è stato capace di distruggere i dinosauri.
1: C'eravamo dimenticati,
0: grazie,
1: di questa,
0: certo,
1: perla. Signori, sì, è il momento di girare questa ruota. Cosa succede con la ruota della fortuna? Semplicemente che io giro, vedi, sì, ho girato adesso di colpo, uscirà un numero e poi ovviamente,
0: bravo,
1: avremo il nostro titolo che leggeremo,
0: ah,
1: e okay, basta.
0: Okay.
1: Sì, sì, sì. Che bel momento, eh. Ok. Numero 832.411.
0: Noemi Bocchi.
1: Bene.
0: Ballando non avevo mai valutato di andare in televisione.
1: Dai.
0: Totti. Vabbè, però non puoi. Non puoi.
1: Ah, scusa.
0: Sto leggendo.
1: Ma per,
0: scusami,
1: favore. Dai. Ok, ripeti.
0: Totti scioccato e geloso, ma farà il tifo per me.
1: Scioccato da cosa? Va a ballare, Francè. Ma che problema c'è? Guarda che hai sbagliato ballando, quello, no, era su altri siti.
0: Perché siccome lei non aveva mai valutato di andare in televisione, il fatto che lei sia...
1: Ha avuto un po' di flashback brutti, il Francesco.
0: Fatto... Che le sia arrivata l'offerta in televisione, è rimasto un attimino scioccato per la richiesta,
1: sì,
0: e soprattutto geloso perché magari va a ballare con un professore, un ballerino,
1: secondo
0: professore,
1: me, capito? Secondo me ha già visto il futuro.
0: No, lascia stare,
1: sì,
0: non è vero.
1: Presentazione dell'Isola dei Famosi, presentazione del Grande Fratello, presentazione...
0: Quella è un'altra cosa.
1: Noemi, vedremo.
0: Non intraprenderà la stessa strada.
1: Però per Francesco un po' di timore è comprensibile.
0: Consentitemi un po' di paura.
1: Bravo.
0: Citando le sue parole.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Fare e basta con Lontano su Radio Belle. Monella ci porta al prossimo titolo di notizia casuale.
1: È vero, ma prima abbiamo un commento da parte della nostra Noemi Bocci.
2: Com'è? Tappi, che ti ho denunciato.
0: No, non è lei.
2: No, per favore. Non ti permettere mai più di fare una cosa del
0: non
2: genere.
0: Non è lei.
2: Come te,
0: non
2: nessun altro. Favore, come me, sei una persona spregevole.
0: Questo è fin qua, fin qua sì. Lo sapevamo tutti, insomma, non sta dicendo nulla di nuovo.
1: Non parlava con noi comunque.
0: Ma giriamo la ruota della fortuna su Via Valà.
1: Vai, su Via Valà. Bello.
0: Uscirà
1: uscirà un numero e da questo numero noi prenderemo un titolo che vi leggeremo senza darvi spiegazioni. Numero 11.
0: Milly Carlucci. La casa è in zona Camilluccia a Roma. Cosa ridi? Ma devi finirla di interrompermi.
1: Sto facendo, non ho interrotto nessuno serie. Io semplicemente
0: ho sentito un aspirapolvere che partiva a fianco a me, scusa.
1: Milly Carlucci in casa a Camilluccia. Vabbè,
0: sì,
1: andiamo avanti.
0: In zona Camilluccia, sì, certo. A Roma. Il giardino immerso nel verde, lo studio con la libreria e il salone elegante.
1: Al modico prezzo di 44 milioni di euro.
0: Non la sta vendendo. Ah, no, dici, vive, vendendo. Perché insomma, ballando con le stelle lo fanno proprio a Roma, quindi nel senso non credo che lei viva perennemente all'interno dello studio televisivo.
1: Ma invece
0: credo.
1: Per sei mesi
0: invece c'è una cameretta a parte.
1: La zona Camilluccia è proprio in periferia, in periferia dello studio.
0: Molto bene. Però ecco, insomma, se volete dare un'occhiata alla casa di Milly Carlucci, tra un poco vi diciamo anche il civico e potete andarli a suonare, insomma.
1: Quante case ci saranno da 44 milioni in zona Camilluccia a Roma?
0: Non lo so. Ce lo dirà però Milly Carlucci.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: celeste.
1: Blanco, blu celeste su Radio Bella e Monella. Chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
2: Salutiamo anche Michelangelo, che spesso ce lo dimentichiamo ed è non è corretto farlo. Fra poco, ultimo titolo di notizia casuale, a fra pochissimo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Montemarema. Ci ha fatto ascoltare Aya Nakamura con Puki featuring Capo Plaza remix.
2: Alessandro Canino con Brutta.
1: E Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita.
0: Bella e Monella.
2: Ah, 16:43 minuti, siete su Radio Bella e Monella. Con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18. E andiamo con l'ultimo titolo di notizia casuale.
1: Giriamo la ruota, uscirà un numero. Il numero è legato a un titolo. E ovviamente ve lo leggiamo. Questo titolo.
2: Non vedo l'ora.
1: Nessuna spiegazione.
2: Non vedo l'ora.
1: Vediamo.
2: Non vedo l'ora.
1: Anche basta, però adesso esce fuori il numero. Oh, numero 6.
2: Ah, Harry e Meghan.
1: Solo Harry, non c'è bisogno di fare tutto questo.
2: C'è l'H,
1: ho capito, ma è muta.
2: Comunque non devi. È la terza volta.
1: Scusami, prego, prego, vada avanti, dottore.
2: Harry e Meghan, furia contro i paparazzi, nascosti in un furgone, davanti alla scuola dei figli.
1: Ah.
2: Inaccettabile violazione della privacy. Irresponsabili.
1: Ma sai che un gruppo di paparazzi di fronte a una scuola d'infanzia non è il massimo,
2: comunque,
1: signori. Vogliamo evitarla.
2: Un gruppo
1: cosa?
2: Di persone dentro un minivan o un furgone davanti a delle scuole asiere, ma non è una cosa sana da fare,
1: ma
2: ragazzi.
1: Voglio dire, ma se nemmeno non è più erede al trono, però lo è stato per un periodo secondo in linea di successione.
2: Ma comunque, ma anche fosse figlio del.
1: No, no, ma io dico, se nemmeno un partecipante della casata regale reale inglese riesce a fare arrestare questi tipi davanti alla scuola d'infanzia dentro un furgone, probabilmente bianco, con delle caramelle mentre fanno delle foto. Ma dove cazzo stiamo finendo? No, perché. Non è manco partito, perché era giusta quella parolaccia, era giusta.
2: Caramelle, dai. Non si dicono caramelle,
1: si
2: giustamente.
1: Dicono, dai, ma come si fa?
2: Però, insomma, ragazzi, rivedete un attimo le vostre priorità. A mettersi con un furgone davanti a una scuola per scattare delle foto dei bimbi, credo che nel 2026
1: ma anche nel 1926 era meglio evitare,
2: per carità, però nel senso, diciamo che non è la cosa più giusta da fare. Radio Bella.

0: Salmo con 90 minuti di applausi su Radio Bella e Morella. Abbiamo chiuso il capitolo legato ai titoli di notizie casuali. Adesso arrivano le domande più assurde cercate da voi online.
1: Già ragazzi, perché anche stavolta siamo belli carichi. Abbiamo un sottofondo bello arzillo, bello allegro per le nostre domande?
0: Assolutamente no.
1: Molto bene. Prima domanda: perché faccio così tanta aria?
0: Perché questa devi darti domanda... meno arie nella vita.
1: Ma non so, questa è una domanda che viene fatta tantissimo.
0: Dipende cosa mangi. È sempre quello.
1: Tra l'altro vedo che tu sei fra i primi a richiederla. Come è possibile questa cosa?
0: No, guarda, io...
1: che domande mi faccio? Lo so che è possibile. Ma andiamo alla seconda domanda. Perché ho la cacca verde? Anche questa è molto interessante.
0: Perché sei Hulk, piccolo mio.
1: Insomma, se è un bambino molto piccolo, la cosa è anche possibile. Okay. Attenzione. Ma più grande vai... più è strano farla verde,
0: perché te lo dico, non devi avvolgerla nell'Alganori.
1: Oppure sarebbe meglio non mangiare solo cose verdi,
0: perché scusami,
1: perché devi mangiare anche cose diverse. Va bene la clorofilla, ma anche altro. Scusa, mi è venuta in mente questa piccola citazione. Dopo ti faccio vedere le citazioni importanti.
0: Ma dovresti farla vedere anche ai nostri ascoltatori.
1: Non posso farla vedere questa
0: perché
1: citazione.
0: Perché siamo in radio.
1: Però clorofilla è una cosa molto molto utilizzata. E dopo faremo sapere questa cosa qui. Comunque, perché la cacca è verde? Perché dipende cosa mangiate. E se state male di fegato, di solito ci sono queste cose. Diventa dal giallo al verde al bianco una cosa.
0: Di base, comunque, per rispondere a queste due domande, fatti vedere da un medico.
1: Beh, in effetti, prima cosa da fare.
0: E sei a posto. Radio Bella e Monella.

0: una su un milione.
1: Quante volte l'avrete dedicata alla vostra bella? Ma pazienza,
0: è una domanda bellissima.
1: Finiamo così la nostra prima ora insieme, ci prendiamo una piccolissima pausa e tra poco si torna.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
0: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play. Scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.